contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria è la high life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

0: Deligiado Sisters andò formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kane Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere El Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.
1: Get out, fight, trouble in the streets, watch out, rights, jump bites on the way.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helico Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Dele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affair.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.
0: O il bagno in fondo a destra.
7: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: never say die.
1: Stop. You can't do this.
0: Why?

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrox e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale, naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città, come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico, archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrox è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone, e nelle quali le persone si riconoscono molto, che non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nebrox, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrox, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrox e della demolizione del Nebrox, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Nebrox si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni, giusto, alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto, e infatti il porto croceristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
0: Grazie veramente dello spazio.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Ci avete già nella presa, cliccando ci troverete tutto quanto il nostro archivio. Non so perché dovreste farlo, ma perché no. E con questo direi che possiamo entrare nel vivo della trasmissione. Il vivo della trasmissione sarebbe quando è finita la parte allegra, con della musica orecchiabile e discorsi semplici da sentire, e si entra invece nella parte veramente noiosa. Questo è il clima che ci teniamo, come dite nella presa, a mantenere.

secondi dopo quei dati sono spariti, però sono molto più veloci e per questo sono utilizzate sempre. Di fatto, laddove un computer potrebbe funzionare senza un disco, un computer sicuramente non può funzionare senza della RAM, questo è certo. E, vabbè, e naturalmente questa RAM nel tempo è diventata più abbondante e più veloce, no? Questo per i tipici progressi tecnologici che abbiamo visto nell'informatica. Bene, fatto sta che se andiamo a guardare i prezzi della RAM vedremo che nell'ultimo anno sono praticamente raddoppiati. In genere i prezzi di mercato sono un po' sotto al raddoppio, si tratta di aumenti magari del 90%, ma in altri, diciamo, contesti di vendita si tratta di prezzi che hanno addirittura già superato il raddoppio. Poi faremo anche qualche esempio. Insomma, un aumento davvero notevole. Anche questa volta possiamo, come dire, rassicurarci delle nostre certezze. Ci sarebbe dispiaciuto dare un colpevole a questo fenomeno che non si allineasse con le nostre idee, ma anche questa volta invece possiamo vivere con grande serenità questo momento e dire che anche questa volta è colpa della cosiddetta intelligenza artificiale. Infatti, che cos'è che è successo? Faremo prima, no, un raffronto dello stato in cui ci troviamo più da vicino, poi dopo in realtà torneremo più indietro nel tempo. Comunque, diciamo che non serve aggiungere molto al fatto che c'è un boom dell'intelligenza artificiale, una bolla, dicono moltissime persone esperte del campo. Ma comunque gli investimenti sono reali, con appunto spese, insomma costi di sviluppo davvero davvero impressionanti. Quindi questo che cosa vuol dire? In cosa vengono spesi questi soldi? Beh, vengono spesi in tante cose, per esempio anche nella costruzione di nuovi data center, ma più nell'immediato, quando si tratta di equipaggiare data center già in funzione, le spese più alte sono spese per le GPU. Le GPU sono delle schede, G sta per graphical, quindi grafica, sono le unità di processamento grafico. Nonostante il nome che hanno ormai da molto tempo, le GPU sono quasi più diffuse come sistemi di processamento dati, diciamo, in generale, che non legate specificamente al mondo della grafica. Il motivo, quindi, perché ancora si chiamano grafiche è un motivo storico, cioè questi oggetti sono in grado di fare lavori grafici e sono nate per fare lavori grafici, e dopo un po' si è iniziato a notare che potevano essere utilizzati in maniera molto efficiente per svolgere altri tipi di calcoli che niente avevano a che fare con la grafica. Quindi l'acronimo ancora dice grafico, ma diciamo che sono delle schede da calcolo, diciamo diverse, ma in un certo senso anche uguali a quelli che sono i processori. Le GPU chi le fa? In teoria lo fanno almeno, diciamo, tre aziende che sono Intel, AMD e Nvidia, ma concretamente le fa tutte quante Nvidia. Di tutte quante non è vero, ma insomma diciamo che Nvidia ha indubbiamente un settore gigantesco, quindi tutto quanto le aziende, le varie OpenAI, Anthropic e via dicendo, che fanno ricerca e sviluppo su creano prodotti sull'intelligenza artificiale e poi comprano la parte hardware da vari altri hyperscaler, i vari Google, Amazon, Microsoft e non molti altri, questi poi alla fine l'hardware lo vanno a comprare da Nvidia, non tutto l'hardware, però quello che è più di pregio e più specifico del settore. Nvidia fa queste schede grafiche, ha una quota gigantesca del settore perché, diciamo, è parecchio avanti rispetto agli altri concorrenti, diciamo, che fanno prodotti analoghi, quindi per esempio ad AMD. In parte subisce invece la concorrenza di altri prodotti più specializzati per il calcolo, che sono però prodotti proprietari che mano a mano si stanno facendo i vari Google e, penso, se non sbaglio, anche Amazon. Sicuramente Google l'avevamo già coperto tempo fa, si stava sviluppando alcuni dei suoi hardware per evitare di dipendere al 100% da una sola ditta, che sarebbe Nvidia.
Fatto sta che comunque anche chi si sta facendo il suo hardware, l'hardware che si sta facendo non include tutto quanto il necessario, non c'è praticamente nessuna azienda, forse possiamo anche dire che non c'è nessuna azienda che passa da il silicio, quindi da un secchio di sabbia, a fare una scheda grafica pronta all'uso. Quindi anche le schede che sono prodotte da altre aziende che non sono Nvidia, anche quelle hanno a bordo della RAM, e tutta questa RAM diciamo ha varie ad alcune caratteristiche. Innanzitutto è una RAM ad alta prestazione, quindi è una RAM di tipo, si chiamano HBM, che vuol dire High Bandwidth Memory, che vabbè, vuol dire memoria ad alta banda, quindi diciamo ad alta velocità in un certo senso, semplificandola un pochino. L'acronimo non è particolarmente rivelatore, e noi non entreremo nelle caratteristiche del processo di produzione HBM, diciamo semplicemente che il processo di produzione HBM è un processo più costoso, richiede più risorse, quindi diciamo per produrre quel tipo di RAM serve più materiale, più processamento, insomma costano di più da produrre, altrimenti era troppo comodo avere le cose che costavano uguale e andavano più veloci, ed è diciamo per questo motivo non è rivolto al mercato consumer, quindi diciamo il vostro smartphone non ha i chip HBM, ma nemmeno un computer di fascia alta, ma comunque pensato per stare dentro casa, quindi anche un computer che magari costa di listino 5.000 euro, che penso che sia, suppongo che ne esistano di questi prezzi, probabilmente anche di più, non ha questo tipo di chip all'interno. Lì vengono usati degli altri tipi di RAM, ma comunque tutte quante le RAM praticamente le producono tre aziende. Le aziende in questione sono la Samsung, la SK Hynix, dove SK sta per South Korea, quindi Sud Corea, è un'azienda sudcoreana infatti, e Micron. Queste tre aziende hanno sostanzialmente il monopolio, se combinate, del mercato della RAM. Tra l'altro è interessante dire che queste aziende sono un triopolio, se così si può dire, praticamente da sempre. Pensate che lo erano già nella fine degli anni 90, e qui diciamo va anche raccontata un po' una storia. Va detto che alla fine degli anni 90 queste aziende hanno fatto cartello per l'aumento dei prezzi, e in questo caso lo possiamo dire con certezza. Le aziende vennero non soltanto condannate da un tribunale, credo statunitense, ma ammisero pubblicamente il fatto. Una di queste, se non sbaglio la Micron, collaborò con l'inchiesta, quindi per questo motivo non dovette pagare dei risarcimenti, e chiaramente se collabori evidentemente è perché stai ammettendo anche le tue responsabilità. Le altre due non collaborarono, ma alla fine ammisero che avevano fatto cartello, pagarono delle multe da qualche centinaio di milioni di dollari. Quindi hanno fatto cartello 25 anni fa, questo non dimostra niente sul presente, ma senz'altro possiamo dire che sono ancora un monopolio messi in combinati. E sicuramente possiamo dire che stanno facendo più profitti che mai, perché la tecnologia HBM è una tecnologia particolarmente remunerativa, riescono ad avere degli alti margini di profitto, da una parte perché è un processo più complesso e quindi diciamo costa anche proprio di più, ma anche perché evidentemente il fatto che chi vuole comprare le HBM è un mercato che più o meno pagherebbe qualsiasi cifra, diciamo, questo fa sì che si siano potuti aumentare i loro margini di profitto. I loro margini di profitto, per carità, va detto che sono aumentati, ma non in una maniera incredibile, quindi diciamo che delle accuse di cartello più o meno velate si leggono in giro. Senz'altro tutto può essere, è vero che queste aziende hanno aumentato i prezzi in maniera molto ravvicinata, che quindi può indurre a pensare che ci sia stata una coordinazione, però va anche detto che poi le dinamiche di mercato quelle sono, e i loro margini di profitto sono sì aumentati, ma se ricordo bene di cifre intorno al 10%.
che è tanto sicuramente, ma non è una cifra, non è un numero stellare. Fatto sta che

Quindi diciamo che il fatto che sia partito il boom dell'intelligenza artificiale ha fatto sì che tutte queste tre aziende mano a mano passassero sempre di più linee di produzione che prima producevano RAM per il mercato consumer, le portassero sul mercato invece degli HBM, perché chiaramente se rendono di più conviene spostarsi su quella linea lì. Questo vuol dire che ora le memorie sono diventate semplicemente scarse, quindi gli aumenti dei prezzi che stiamo vedendo sono in un certo senso un aumento di prezzo molto classico, molto semplice da capire. È diminuita l'offerta perché le aziende che producono RAM ora producono meno RAM rivolta ai vostri telefoni, e questo fa sì che il prezzo delle RAM stia aumentando moltissimo. Per capirci, la Apple ha recentemente firmato un contratto con la Samsung per l'acquisto delle RAM per gli iPhone, e noi sappiamo che all'inizio del 2025 il contratto che avevano metteva a circa $30 il prezzo di un modulo da 12 giga da mettere in alcuni modelli di iPhone. Lo stesso esatto modulo adesso nel contratto che hanno firmato a febbraio pare che costi invece $70, quindi si parla di un poco più che raddoppio del prezzo, e diciamo indiscrezioni ci dicono che nonostante all'inizio si pensava che il prezzo sarebbe aumentato del 60%, in realtà nelle contrattazioni Samsung avrebbe aperto le contrattazioni proponendo un raddoppio, e a quanto pare Apple ha accettato senza nemmeno provare a contrattare. Questo fa capire che evidentemente temevano di poter perdere con quella possibilità di acquistare l'oggetto, per cui conveniva accettare un aumento così grande, era comunque meglio. Quindi da una parte l'aumento dei prezzi delle RAM è un aumento molto classico perché sta diminuendo la produzione, dall'altro però va detto che sta diminuendo la produzione non per un incidente, come talvolta può capitare, ne sono capitati tanti nella storia dell'informatica, che comunque rimane ancorata alla sua materialità anche da questo punto di vista, ma perché si è scelto di puntare su un settore più redditizio. Naturalmente mi riferisco a quanto è redditizio per chi della RAM, che in effetti i suoi profitti le sta facendo. Per quanto riguarda la questione di quanto è redditizio complessivamente da fare, come sapete si tratta di tutta quanta un'altra storia. Allora così facciamo un inciso per raccontarvi almeno questo, cioè il fatto che noi sappiamo molto bene che tutte queste ditte che puntano sull'intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic e le varie altre, sono tutte quante in grande perdita, hanno spesso, OpenAI ha dei ricavi di centinaia di milioni di dollari, ma a fronte di spese di decine di miliardi di dollari. Pensate che Microsoft dall'inizio di OpenAI ci ha messo 100 miliardi di dollari sopra, soltanto Microsoft, e OpenAI tutta insieme, che ha preso soldi anche da molti altri soggetti, ha fatto 100 milioni di dollari di ricavi, non di guadagni, di ricavi l'anno precedente. Per quest'anno puntava a fare 2 miliardi e mezzo di ricavi, il che l'avrebbe fatto chiudere comunque l'anno in passivo, ma sicuramente con un netto miglioramento, principalmente che attribuiva alla possibilità di aumentare le entrate da pubblicità e quindi scavalcare con il meccanismo dei prompt da chatbot i motori di ricerca, cioè non scavalcarli numericamente ma entrare in quel mercato. Quindi dire, siccome spesso le persone vengono sempre di più incentivate da un

No, scusate, 100 miliardi era quello che loro speravano per il 2030, ma alcune stime più recenti ci dicono invece che per l'anno in questione l'intero settore della pubblicità nei chatbot potrebbe valere $1 miliardo, quindi ben meno di 2,5 miliardi, e nel 2030 l'intero settore potrebbe valere $5,5 miliardi, questo secondo una ricerca che ha fatto eMarketer, che è diciamo un'azienda che fa analisi nel settore. Quindi voi capite, e qui stiamo parlando di questi valori, sarebbero valori dell'intero mercato, quindi no, come dire, se anche OpenAI poi se ne aggiudicasse il 100%, queste sarebbero le cifre, quindi cifre alte sì in valore assoluto, ma assolutamente sproporzionate con le spese che stanno avendo. Quindi diciamo che fondamentalmente attualmente l'economia dell'OpenAI continua a perdere soldi, a bruciare risorse naturali, a inquinare il mondo. Chi ne fa profitti sono principalmente le ditte che vendono hardware, quelle sì, e quindi con questo torniamo al nostro argomento: l'affare è profittevole per Micron, Samsung e Hynix, e quindi si puntano tutto quanto su HBM. Ora, quindi si tratta di un fenomeno di sottoproduzione, questo è il motivo dell'aumento dei prezzi. Questo tipicamente è, no, diciamo, stando alla teoria, no, liberista classica, dovrebbe incentivare le aziende a produrre di più, perché naturalmente se i prezzi salgono, questo vuol dire che produrre un nuovo stabilimento quando tutte le persone vogliono comprare è un buon affare. E in effetti questo ci sono piani di muoversi in questo senso, quindi tutte queste aziende hanno dei piani per aumentare la loro produzione. La Micron è quella che potrebbe arrivare più in fretta ad aprire alcuni nuovi stabilimenti, dovrebbe averne uno o forse anche due, nel senso che ne sta facendo due, ma non è detto che entrambi siano pronti entro il 2027. Però diciamo che ci sono delle buone probabilità che entrambi, quelli della Micron, siano pronti entro il 2027. Le altre aziende sarebbero pronti alcuni nel 2028, e più complessivamente diciamo i piani che stanno facendo andrebbero a completarsi nel 2030, il tutto per un aumento di produzione di RAM stimata che si aggira intorno al 20% da un'analisi di Spectrum, la rivista dell'IEEE, insomma piuttosto accreditata. Si tratta di un aumento di produzione del 20%, quindi grande ma non un raddoppio, il che è anche comprensibile che non si voglia poi esagerare nella direzione inversa, e tra poco diremo perché. E quindi ci si può chiedere: bene, ma quindi quando diminuiranno i prezzi delle RAM? Perché se arrivano nuovi stabilimenti poi aumenta la produzione, questo senz'altro farà diminuire i prezzi. Ora, innanzitutto questo 20% sarà probabilmente, succederà nel 2030, e chissà che non ci sarà poi una coda da smaltire, quindi potrebbe essere anche un periodo di nuovo in cui si è comunque in un regime di scarsità, anche se il tasso di produzione a quel punto sta dietro al tasso di domanda del mercato. Ma questo appunto il 2030 però è un po' lontano, e in effetti varie diciamo persone del settore su questo si sono espresse, e diciamo varie predizioni dicono che è ben difficile che i prezzi scenderanno prima del 2030, quindi fino al 2030 questo aumento dei prezzi non andrà a sgonfiarsi. Delle analisi più pessimiste addirittura dicono non è escluso che ci vogliono addirittura 10 anni per far scendere questi prezzi. Qual è il motivo, voi potreste chiedervi, perché no, come dire, adesso siamo in una situazione diciamo X, andiamo ad aggiungere più produzione, questi prezzi prima o poi dovranno scendere, visto che quello che sappiamo, no, è che i sistemi di produzione della RAM non dipendono tantissimo da delle risorse, meglio sì, dipendono anche da delle risorse naturali, ma più che altro da processi produttivi di qualità, questa è la questione. Come risorse principali c'è sicuramente molta energia, molta acqua, e elio, il quale è un sottoderivato del GPL, quindi diciamo queste sono
praticamente alcune delle risorse principali nella produzione di chip in generale, però soprattutto è un'industria di qualità, quindi diciamo che quando poi aggiungi degli stabilimenti poi dopo dovresti essere in grado di produrli. Il problema qual è? Il problema è che la domanda che noi vediamo adesso è una domanda che in buone parti non sta dietro ad un diciamo ad una domanda che parte degli utenti, cioè mentre per quanto i bisogni possiamo dire che sono indotti e cose del genere, comunque la RAM viene messa su dei, finché la RAM viene messa su dei computer o degli smartphone che poi le persone comprano, noi più o meno sappiamo, possiamo immaginare quanta RAM vogliono queste persone, quante persone sono nel mondo, quante di loro vogliono, possono comprarsi un oggetto di quel genere, no? Quanto potente vogliono queste cose, e sommando tutti questi dati si può fare una stima di più o meno quanta memoria il mondo vorrebbe. Ma il caso della produzione di sistemi per intelligenza artificiale è molto diverso, perché sostanzialmente se noi guardassimo la domanda effettiva, di fatto non dovremmo comprare niente, perché è già chiaro che i data center attuali sono per il momento sufficienti per i servizi che vendono. Il loro problema principale attualmente è riuscire a trovare qualcuno che li paghi per i servizi che hanno, ma diciamo non si sono visti dei casi, no, di, o almeno non ci risultano casi di servizi basati sull'intelligenza artificiale che non si riescono a lanciare perché manca diciamo la possibilità di fare la computazione, no, i calcoli necessari. Quindi, diciamo, dato che se noi partiamo dalle esigenze che le persone esprimono, i conti non tornano, non è facile pensare che se aumentassimo le risorse disponibili allora poi quelle basterebbero, perché in un mercato in cui c'è di fatto delle grandissime aziende che stanno spendendo cifre, no, capitali da capogiro per costruire tutti i data center che riescono a comprare, se aumenti la produzione probabilmente tutto quello che succederà è che questi andranno a comprare anche questa nuova RAM, e quindi diciamo la situazione di scarsità potrebbe tranquillamente continuare. Ma e a questo punto, e qui andiamo con questo andiamo a chiudere questo argomento, volevo però raccontare anche qualcosina di più vecchio, non tantissimo vecchio, ma comunque riguardo a questi ultimi diciamo 7 anni per quanto riguarda il mercato, la produzione di memorie RAM. Infatti il 2020, che è stato ovviamente l'anno in cui la pandemia di Covid-19 si è diffusa moltissimo, è stato un anno molto significativo per tutto quanta l'informatica. Non penso si possa dimenticare, no, di un periodo in cui tutto è diventato da remoto per, diciamo, un numero crescente di settori, in cui diciamo sia delle parti retoriche ma anche poi effettivamente degli aspetti materiali della vita hanno iniziato a spostarsi sempre più su sistemi software. Questo ha fatto fare un boom economico enorme alle aziende, diciamo, di software, quindi le varie Google, Microsoft e dintorni, le quali hanno fatto quindi anche grandi spese, no? Quindi grandi assunzioni che poi dopo sono stati, no, annullati tutti quanti, quel periodo di nuova assunzione, sono partiti invece i licenziamenti qualche anno dopo, ma comunque grandi assunzioni, un aumento della capacità venduta, diciamo, capacità di calcolo, di immagazzinamento dati, eccetera, una creazione di nuovi data center e via così. Bene, quindi in quel momento che cosa è successo? È successo che quindi anche la domanda alla fine di memoria andava ad aumentare, per quanto in quel momento ci fosse un'enfasi diversa, quindi no, non era ancora partita la bolla dell'intelligenza artificiale, quindi tipi di RAM diverse e cose del genere, però comunque quando fai dei nuovi data center alla fine la RAM dentro ce la devi mettere. Tante persone in più compravano un device perché vi erano costrette, quindi magari persone che non ne avevano, non avevano uno di qualità più scarsa, erano costrette a comprarne un altro. Tutto questo messo insieme faceva sì che si vendesse più memoria. Le grandi ditte che cosa hanno fatto? Si sono comprati un sacco di sia di memoria RAM, quella di cui stiamo parlando oggi, che di dischi, a stato solido, per evitare di rimanere senza. Hanno
fatto magazzino. E questo ha fatto salire i prezzi, quindi durante il Covid i prezzi sono saliti, ma diciamo che lì da dentro magari non ci avete fatto caso, nel senso che i prezzi erano saliti di un po' tutto per una quantità di motivi. Quindi diciamo potreste non aver notato questo specifico fenomeno. Poi da un po' le cose in termini di produzione si sono regolarizzate. La crescita data center ha avuto un suo stop nel 2022 e a quel punto i prezzi invece di memorie e dischi a quel punto sono scesi di parecchio. Addirittura nel 2023 alcune aziende, come per esempio la Samsung, hanno tagliato la produzione del 50% per evitare che i prezzi scendessero troppo. Questo è un fatto molto raro, perché in genere le ditte di chip fanno di tutto per costruire i loro stabilimenti in modo che dopo producano diciamo al massimo della, diciamo della del ritmo di produzione disponibile. Questo perché avviene? Vabbè, ovviamente per un interesse economico, cioè quello si capisce, perché no, un capitalista vuole tenere le cose sempre al 100%, però è un po' diverso da quello che si può vedere in altri settori, perché in molti altri settori, adesso lo invento, magari mi sbaglio del tutto, ma io immagino che se fate sedie, avete una fabbrica che fa sedie, non avete necessariamente sempre la produzione al 100%, perché potrebbero esserci, per motivi disparati che non saprei dire, dei momenti in cui conviene farne di più e dei momenti in cui conviene farne di meno. Questo potrebbe essere, suppongo, sempre sparando a caso, perché magari ci sono dei prezzi in cui il prezzo delle materie prime cambia, quindi magari quando sale voi rallentate la produzione per poi riaccelerarla quando diminuisce, o anche perché la vostra domanda potrebbe avere simili fluttuazioni. Naturalmente io non so niente del mercato delle sedie, però diciamo che questo, diciamo, è un buon affare sempre nel come io mi immagino il mondo delle sedie, perché sostanzialmente le sedie sono sempre sedie, quindi per quanto esisteranno le mode, qualcosa cambierete sempre per poter rincorrere i gusti del pubblico. Però più o meno, se voi fate, no, che ne so, il modello di sedia, quello che si usa dentro le scuole, voi più o meno fate quelle, avete fatto quella fabbrica e al netto della manutenzione, ma non è che poi cambiate il tipo di sedia tra 2 anni. Probabilmente continuate così per parecchio tempo. Diciamo, potrebbe tranquillamente essere che quella linea di produzione non andrà mai in disuso, perché quel modello piacerà sempre. Ecco, il caso nei settori della produzione di chip è molto diverso, perché per motivi di innovazione tecnologica noi vediamo, no, che la dimensione RAM cresce sempre, che la loro velocità cresce sempre, il loro clock spesso e cose del genere. Questo vuol dire che tu non è che crei, no, uno stabilimento per produrre un certo tipo di chip con un certo tipo di tecnologia quest'anno, con di tenertelo per 10 anni, perché tra 3 anni quello sarà già obsoleto e ci dovrà rimettere mano. Quindi, siccome dura poco nel tempo, quando ce l'hai tu vuoi usarlo alla piena capacità, non lo creerai con la capacità di produrre chip in eccesso, e quindi in genere quegli impianti operano a piena capacità. Il fatto che la Samsung nel 2023 abbia invece rallentato la produzione era un segno del fatto che c'era proprio un calo dei prezzi davvero davvero molto grande. È una cosa che non si fa spesso. A quel punto però nel 2023 è riaumentata la domanda anche per il boom dell'intelligenza artificiale, ma tutte quante le aziende hanno tardato nel riaumentare la capacità produttiva, proprio perché venivano da un periodo invece opposto, in cui c'era un eccesso di capacità produttiva ma non c'era abbastanza domanda, e quindi non ci sono stati investimenti nel creare nuovi impianti nel 2024 e in buona parte nel 2025. Quindi, diciamo, no, arrivano tardi in questa fase. Ecco, insomma, questo ci racconta quindi di un settore che in generale ha continuamente dei fenomeni di variazione. Quindi, da un certo punto di vista, quello che stiamo vedendo
non è eccezionale, abbiamo visto, come dire, i modi molto concreti per cui i prezzi dei prodotti, la loro disponibilità può variare molto, no? Naturalmente aveva impattato la pandemia per alcune linee di prodotto, in alcuni casi furono terremoti e tsunami, no? Ad impattare sulle capacità produttive, perché a volte capita che una grossa quantità di produzione di alcuni oggetti sia concentrata in pochi posti e quindi diciamo dei fenomeni come dei cataclismi, ecco, possono impattare moltissimo. Quindi da una parte il fatto che i prezzi vadano su e giù non è poi così strano, dall'altro però il fenomeno che stiamo vedendo ha qualche cosa di diverso dagli altri. La cosa che ha di diverso è il fatto che è guidato non da uno shock in qualche modo imprevedibile, no? La pandemia, il terremoto, cose del genere, e né da un aumento di domanda di prodotti finali, quindi non dal boom di una tecnologia che di botto tutti quanti vogliono, ma da una bolla speculativa in cui un sacco di aziende stanno investendo cifre gigantesche nella speranza che questo possa portare

0: di far comprendere sempre a più persone che questo non è solamente un episodio fortuito casuale, ma è figlio di quella politica, adesso il termine ovviamente esagerato pensando a qualcos'altro, ma quasi genocida di questo governo.
1: Sì, allora ricordiamo, ricordiamo prima di tutto, perché stiamo parlando a ruota da un po', ma ricordiamo prima di tutto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'omicidio che c'è stato, poi tutto ripreso lungo in un video di circa 5 minuti di una persona appunto arrestata durante un TSO, un arresto molto violento in cui questa persona è stata ammazzata di botte, soffocata e con l'ausilio anche di spray al peperoncino da due agenti della Polizia di Stato sotto gli occhi di due infermieri che hanno assistito all'omicidio senza fare assolutamente nulla, per poi appunto dopo circa 5 minuti di violenza constatare lo stato di morte di questa persona. Quindi è una questione che sarà politicamente molto importante, perché questo è il primo caso mediatico in cui verrà utilizzato lo scudo penale verso le forze dell'ordine, quindi è uno

0: successo, sì, a Roma, l'appuntamento era al Viminale, poi?
1: Sì, è stato al Viminale 18:30, insomma chi prima, chi dopo, che si è adunato arrivare fino a, insomma, ad accogliere circa 300-400 persone, inizialmente con una convocazione del 18:30 del coordinamento per la Palestina, che si ha provato a avvicinarsi proprio sotto il palazzo, insomma, no? Dove ci sono le colonne, le catene, sappiamo, conosciamo Piazza Viminale, c'è stata una carica della polizia, insomma, ma insomma compagni e compagni non sono certo spaventati, veramente con un'incazzatura che saliva sempre di più, e ci si è attestati, insomma, di fronte al Teatro dell'Opera, e poi tanti studenti, tanti giovani, varie situazioni romane, eccetera, che era in corteo fino alla diciamo Piazza 500, Piazza Gazza se vogliamo, e per i successivi appuntamenti che si costruiranno anche nella città. Chiaramente, giustamente osservavi, chiudo, e questo staremo alla riprova, insomma, però ovviamente necessita dell'impegno, dell'azione, della considerazione di tutti quanti, tutte le compagini, eccetera, immigrati italiani, quant'altro, e è il nodo dello scudo penale, e vale per i poliziotti, potrebbe valere anche per il personale paramedico, e quindi vediamo che cosa ne dice la società italiana, e comunque noi saremo, speriamo di essere sempre di più, essere attori oppositori a questi disegni, a queste infamie.
0: Va bene, grazie mille. Senti, ma il corteo adesso è finito?
1: Sì, da poco si è sciolto, e ovviamente c'è la riproduzione, ma ancora non è, diciamo, indicata, di mobilitarsi ulteriormente nella città di Roma, insomma.
0: Va bene.
1: Per Napoli magari facciamoci attenzione, ma ci saranno tante altre cose. Grazie.
0: Va bene, grazie mille, grazie per la corrispondenza, questa testimonianza molto importante.
1: A te, grazie.
0: Grazie, ciao. E quindi questa era la testimonianza per quel che è stata la mobilitazione a Roma per l'omicidio di Fakir. Comunque torneremo già da domani mattina a parlarne più approfonditamente da questi microfoni.

0: Allora, 10 e 31 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo questa puntata di Radio Scadi, come annunciato, lo facciamo con questo libro dal titolo Invito a pranzo con Pistola e con il suo autore Leopoldo Santovincenzo, che è venuto qui a trovarci in redazione, cosa di cui siamo assolutamente felici. Buongiorno Leopoldo.
1: Ciao Marco.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, qui intanto, come saprai, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che regolarmente ci assillano, per cui ti cambio.
2: Sono

0: un gruppo di giovani spagnoli, più o meno tutti afferenti al movimento libertario e anarchico.
1: In realtà erano, scusa, ti interrompo, in realtà erano italiani.
0: Ah, scusami.
1: Erano italiani, ma legati alla causa spagnola antifranchista, come poi vedremo.
0: Perdona, hai ragione, mi confondevo. I quali pensano bene di sequestrare il viceconsole spagnolo dell'epoca a Milano. Perché? Per evitare una condanna a morte che sarebbe dovuta avvenire di lì a poco. Ora, la particolarità di questo avvenimento, da un lato è il fatto in sé, nel senso tu lo definisci il primo sequestro politico in Italia e
1: del dopoguerra,
0: credo che sia proprio documentata questa cosa, quindi un avvenimento di una qual certa rilevanza, ecco. E il secondo dato però è che di questo sequestro, di questa storia, sostanzialmente si sa poco o nulla, tant'è che il tuo libro credo che sia il primo che se ne occupi specificamente, insomma, sono
1: confermo
0: delle citazioni,
1: perché, ovviamente ho fatto una ricerca approfondita durante la preparazione per vedere se c'era altro, ma in realtà diciamo più di 3-4 righe in pochi libri, peraltro non ho mai trovato niente. L'unica cosa che ho trovato, che è stato un po' il punto di partenza, sono alcuni articoli di Area Anarchica, che sono gli unici che hanno tramandato la memoria di questo episodio, trovati online, in particolare un articolo di Paolo Finzi del 77, a cui ho rubato tra virgolette anche il titolo Invito a pranzo con Pistola, chiedendo l'autorizzazione agli amici del Centro Libertario di Milano, che ovviamente me l'hanno volentieri accordata, e quello è stato un po' il punto di partenza. Raccontava in sintesi questa storia in qualche pagina, e sono partito da lì, e poi tutto il resto ho dovuto costruire tassello per tassello, facendo ricerche in emeroteca, ovviamente punto di partenza qui non distante la Biblioteca Nazionale. Mi sono divertito moltissimo,
0: certo.
1: Peraltro sfogliare i giornali dell'epoca anche proprio fisicamente, scopri un sacco di cose, anche notizie secondarie che ti aiutano anche a contestualizzare quello che stai raccontando. E poi sono riuscito a trovare in un archivio di Trento quasi 300 pagine, che erano tutti i verbali interrogatorio e tutti i verbali giudiziari delle indagini. È custodito questo materiale in un fondo nel museo di Trento, ed è stato, credo, regalato, ceduto a questo fondo da Vittorio De Tassis, che è uno dei sequestratori, che è ancora in vita, con cui ho parlato nel preparare il libro, e credo fosse il materiale in possesso del suo collegio di difesa. Questo è stato ovviamente utilissimo. E poi, per quanto possibile, una storia lontana dal tempo, ho provato a contattare alcune persone che erano protagonisti o che comunque erano vicini ai protagonisti, che in parte sono ovviamente scomparsi per ragioni banalmente anagrafiche. Esatto.
0: Allora, cominciamo con la storia, appunto. Che cosa succede nel 1962 e perché questa azione?
1: Allora, la storia comincia, facciamola cominciare qualche mese prima del sequestro. Estate 1962, un gruppetto di amici che sono militanti anarchici e che avevano già avuto contatto con gli anarchici spagnoli, erano molto vicini alla causa antifranchista, e decidono di partire per la Spagna per, tra virgolette, una missione, simulando di portare dietro, partono addirittura con delle moto, delle vecchie moto scassate, il galletto, di cui mi sono documentato, non conoscevo neanche l'esistenza, e simulando di portare dietro i materiali di un aspirante pittore, in realtà hanno comprato un ciclostile, lo hanno smontato e lo hanno portato in Spagna per aiutare i compagni anarchici spagnoli a stampare dei volantini antifranchisti. E questo, diciamo, è a metà tra un viaggio, ovviamente sono ventenni, quindi giovanissimi, e partono da Milano, e ovviamente a metà tra un viaggio che possono fare dei ventenni in Spagna del 1962 e anche una missione politica in qualche modo. E tra queste persone c'è in particolare Amedeo Bertolo, ma non è il solo, anche Vittorio De Tassis e Luigi Gerli, e probabilmente anche Alberto Tomiolo, che poi spiegheremo chi è e che non è del gruppo originario milanese ma viene da Verona. E durante questo viaggio, grazie ai contatti già stabiliti in Italia, Bertolo, De Tassis e Gerli conoscono uno degli anarchici spagnoli più o meno coetaneo, forse aveva uno o due anni più di loro, che si chiama Jorge Conill, e con loro, con il gruppo degli anarchici spagnoli, nasce anche un rapporto di amicizia tra militanti ventenni. Al rientro, quindi siamo a settembre, casualmente Bertolo scopre su un trafiletto di Le Monde che sono stati arrestati in Spagna pochi giorni prima alcuni militanti anarchici, perché erano state piazzate le bombe assolutamente incruente, piazzate di notte, non hanno fatto neanche un ferito, in alcuni posti simbolici del franchismo, quindi la Guardia Civile, una banca, se ricordo bene, e un istituto religioso. E uno di questi tre anarchici arrestati è Jorge Conill, il loro amico, che dalla notizia che legge Bertolo su Le Monde, e che poi viene rilanciata anche da alcuni giornali italiani, notizie in breve, poche righe, rischia addirittura la condanna a morte. Quindi si riuniscono questo gruppetto di amici e militanti a Milano e decidono di provare tutto per tutto, cioè sollevare un movimento opinione per impedire che sia effettivamente eseguita questa condanna a morte. E provano a interpellare alcune persone, alcune autorità, alcuni politici, anche la parte, come dire, cattolica di sinistra, che all'epoca era abbastanza vivace a Milano, ma insomma sono dei ventenni anarchici, sostanzialmente non si rifiuta nessuno. Soprattutto loro temono molto la tempistica, perché come era in uso nei processi politici in Spagna in quegli anni, tra la condanna a morte e l'esecuzione a volte passavano 24 ore, quindi decidono di tentare il tutto per tutto e fare un atto clamoroso. L'idea iniziale è di sequestrare addirittura l'ambasciatore, ma l'ambasciatore sta a Roma, sul piano logistico un po' complicato, e anche sul piano economico, perché ovviamente sono ventenni, studenti abbastanza squattrinati, e quindi dicono vabbè, allora proviamo al consolato spagnolo di Milano, solo che il console è ancora in vacanza in Spagna, quindi chi c'è? C'è un viceconsole onorario che è già un personaggio piuttosto oscuro, e peraltro, diciamo, viene dal mondo del commercio, è appunto un viceconsole onorario che si chiama Isu Elias, e quindi in poche ore decidono di sequestrarlo. Il primo problema che si pone è che nessuno di questi giovani militanti anarchici ha la patente, e insomma, effettuare un sequestro senza patente è abbastanza complicato. E quindi si rivolgono a un altro gruppetto di antifascisti, che sono però socialisti rivoluzionari, sono sempre studenti, ventenni, e che sono a Verona, perché ce n'è tra questi almeno uno, si chiama Alberto Tomiolo, che è neopatentato. E quindi in poche ore, ripeto, organizzano questo sequestro, e il pretesto, che è quello che dà il titolo anche all'articolo di Finzi e al libro, è un invito a pranzo, ovvero telefonano al consolato e dicono: sono il segretario del vice sindaco di Milano, vorrebbe averla a pranzo domani, manderemmo una macchina a prelevarla con il suo segretario. Ed è quello che fanno effettivamente. Per una serie di circostanze che adesso sarebbe lungo raccontare, il viceconsole cade in questa trappola, e quindi loro affittano, noleggiano per due giorni una macchina a Verona, solo due giorni perché non hanno abbastanza soldi e quindi la dovranno riconsegnare due giorni dopo. E si presentano al consolato, uno del gruppo che è Vittorio De Tassis, vestito bene col vestito della festa, sale su, si presenta come il segretario del vice sindaco, il vice console onorario scende con lui e entra in macchina, gli altri salgono, c'è uno vestito autista che è appunto Tomiolo, l'unico patentato, e da lì partono per andare in questa cascina che è vicino Verona, Cugliate Fabiasco, che è una cascina dove uno del gruppo, che si chiama Gianfranco Pedron, l'aveva avuto in prestito da amici di famiglia e in cui andavano spesso a fare qualche festa, qualche riunione, insomma, quindi era un posto nel gruppo di amici abbastanza noto, è lì che portano il viceconsole. E da qui si apre, diciamo, quello che diventa un caso internazionale. Puoi immaginare, nell'Italia del 62 viene sequestrato un cittadino che è italiano, ma è anche spagnolo, ha anche il passaporto spagnolo, e quindi si mobilitano tutte le forze dell'ordine, si mobilitano sicuramente i servizi segreti, arriva gente dalla Spagna, più o meno, come dire, celata dietro altre identità, ma presupponiamo che siano anche loro appartenenti ai servizi segreti spagnoli, e di fatto, diciamo, diventa un grosso caso internazionale. La notizia effettivamente di questa condanna a morte viene divulgata, cominciano anche una serie di manifestazioni in Italia, ma non solo in Italia, addirittura anche in Europa, e questo, diciamo, è il punto di partenza di questa storia abbastanza incredibile. Questo avviene il sequestro avviene il 28 settembre 1962 e durerà solo tre giorni. Tre giorni saranno i giorni in cui il viceconsole rimane sequestrato. Viceconsole che poi, come magari vedremo dopo, in realtà stabilisce un rapporto di dialogo con questi ragazzi. E è una cosa che poi avrà una ricaduta importante anche in sede giudiziaria, ma ci arriviamo.
0: Allora, tre giorni di carcerazione, immagino non particolarmente dura per quanto riguarda il viceconsole, se insomma si sviluppa questo tipo di relazione.
1: Si è lamentato, diciamo, ti anticipo, si è lamentato di due cose. Uno, che era costretto a mangiare carne in scatola, che non era proprio il massimo. Anche quello, diciamo, era l'esito di una colletta fatto da questi ragazzi perché non avevano fondi. E l'altra è soprattutto, in sede processuale dirà: io il momento in cui ho avuto più paura in tutta questa storia è quando siamo partiti dal consolato in Milano e l'autista guidava malissimo, e quindi quello è stato il momento in cui ho avuto più paura, perché ho capito che comunque in realtà non ci sarebbe stato nessun atto violento. Loro la prima cosa che gli dicono: guardi, diciamo, non vogliamo farne niente, anche se la condanna a morte del nostro compagno spagnolo fosse eseguita, noi la rilasceremo comunque.
0: Allora, in questi tre giorni però, diciamo, si muovono un po' tutti, ecco, la cosa che fa impressione è questi ragazzi, all'epoca magari no, insomma, oggi sarebbero dei ragazzini imberbi, si trovano alle prese con tutti i servizi segreti italiani, quelli spagnoli, le polizie di mezza Europa, immaginiamo. Fra l'altro era un'Italia dove ancora non c'era l'emergenza sequestri, che sarebbe arrivata dopo, e dove ancora non c'erano stati sequestri politici, perché anche lì stiamo parlando di un'altra stagione, ecco. Quindi sembrerebbe una storia enormemente più grande dei protagonisti.
1: Però effettivamente è più grande, in un certo senso è più grande, chiaramente, però in qualche modo riescono miracolosamente a gestirla. Il problema che si presenta subito è che tra il gruppetto che chiameremo per sintesi degli anarchici milanesi e il gruppetto dei socialisti rivoluzionari veronesi non c'è molto dialogo, perché ci sono alcune posizioni ovviamente comuni, che è l'antifascismo e tutto quello che conviene, ma nella prassi, ovviamente, nell'atteggiamento, nell'approccio all'atto politico ci sono molte differenze. E quindi questo, come dire, cambia un po' quelli che erano i progetti. L'idea iniziale era quella di portare il viceconsole in Svizzera e consegnarlo agli anarchici spagnoli fuoriusciti che vivevano in Francia e farlo rilasciare in un luogo simbolico che adesso in questo momento non ricordo esattamente quale fosse, comunque a Ginevra. Questa era l'idea iniziale. Però diciamo il gruppetto invece veronese, forse consigliato da avvocati di famiglia, invece ha paura che questa soluzione, come dire, aggravi la loro posizione e complichi la vicenda. Quindi prende l'iniziativa di chiamare un giornalista che si chiama Aldo Nobile, che scrive su un quotidiano della sera milanese, si chiama Stasera, un quotidiano finanziato al Partito Comunista, benché non ufficialmente, e gli chiedono...
0: Un po' il Paese Sera milanese.
1: Esattamente. Un quotidiano che durò poco tempo, perché peraltro ovviamente era in crisi economica, doveva essere un po' la risposta, come dire, da sinistra alla Notte, che era invece il quotidiano della sera più importante di Milano ed era invece su posizioni decisamente più di destra. E peraltro questo quotidiano chiuderà di lì a poco, perché si era offerto per salvarlo dalla bancarotta di acquisirlo Enrico Mattei. Ma Enrico Mattei, diciamo, esattamente in quell'ottobre, fine ottobre del 62, non fece in tempo, e quindi pochi giorni dopo la morte di Matteo questo quotidiano chiuse. Ma torniamo a loro, i veronesi contattano Aldo Nobile e gli propongono di consegnare il viceconsole nelle sue mani. La contromossa del gruppo anarchico è di dire: ok, allora non lo portiamo più in Svizzera, però scegliamo noi invece un altro giornalista. E il giornalista, diciamo, su cui ricade la scelta è il leggendario Guido Nozzoli, grande cronista del Giorno, che era, diciamo, effettivamente quotidiano appunto di proprietà, cioè finanziato con soldi pubblici, ma creato da Mattei, che in quel momento, come dire, aveva una posizione molto anglosassone, cioè nella onestà delle sue cronache. Nozzoli era un personaggio assolutamente importante, quindi Bertolo e il gruppetto anarchico si rivolgono a Guido Nozzoli e dicendo: no, lo consegniamo a te. Poi invece, come dire, lo sviluppo della vicenda, che è anche abbastanza intricato, a suo modo divertente, anche se parliamo di un caso comunque importante di persone che comunque avevano una seria militanza alle spalle e di fronte. E poi appunto le cose prenderanno piega ancora diversa e sarà un terzo giornalista poi prendere in consegna il viceconsole al terzo giorno praticamente, ma questo poi magari è un po' lungo a raccontare, diciamo nel libro è raccontato tutto, diciamo, dettaglio per dettaglio.
0: Come si conclude questa storia?
1: La storia si conclude, che è poi l'aspetto più sorprendente, si conclude con la liberazione dopo il terzo giorno del viceconsole. Ovviamente tutti quanti i sequestratori, uno dopo l'altro, vengono arrestati o si fanno anche arrestare. In fondo questo era un atto politico, non è che ci fosse l'intenzione, no, di passare alla latitanza. L'unico che si sottrae è Amedeo Bertolo, diciamo il leader carismatico, se vogliamo, del gruppo degli anarchici, che invece avventurosamente fugge da Milano. Prima viene ospitato dalla rete anarchica in alcune località e poi riesce con l'aiuto di una militante anarchica, che poi era diventata una spallona, cioè una contrabbandiera di sigarette, riesce a oltrepassare il confine e a rifugiarsi in Francia, dove resterà a Parigi per un po' di giorni, ovviamente ospitato da i fuoriusciti spagnoli anarchici che erano in Francia. Però si prepara il processo e verrà celebrato a Varese, e verrà celebrato nel novembre del 62, quindi parliamo di 2 mesi dopo il sequestro, anzi un po' meno di 2 mesi dopo il sequestro, e verrà celebrato a Varese perché la cascina in cui era ospitato tra virgolette il viceconsole era appunto in provincia di Varese. Quando viene annunciato l'inizio del processo, Bertolo da Parigi scrive una lettera aperta ai giornali in cui dice: io, diciamo, ho intenzione di ritornare e costituirmi perché non voglio lasciare soli i miei compagni. E ovviamente la polizia si allerta perché preferirebbe arrestarlo prima che lui si costituisca, quindi fa un cordone intorno a Varese, ma avventurosamente ancora una volta Bertolo riesce a ripassare di nuovo il confine e simulando di essere il portaborsa dell'avvocato dei suoi compagni si presenta il giorno in cui si apre il processo a Varese, entra e depone la borsa e si costituisce in tempo per l'inizio del processo. Il processo durerà 6 giorni, si trasformerà in un vero e proprio processo politico perché verranno chiamati a testimoniare, anche se il PM aveva qualche riserva, molte persone che parlano della situazione in Spagna e soprattutto del sistema giudiziario militare spagnolo, delle tante condanne a morte che erano state comminate e eseguite in quegli anni. E alla fine questo processo dura 6 giorni, se ricordo bene. In realtà le pene saranno così miti, simboliche, tanto è vero che tutti quanti alla fine del sesto giorno i sequestratori di fatto verranno rilasciati, e nella sentenza sarà scritto nero su bianco che sì, è stato un atto di forza, ma dovuto a ragioni come dire umanitarie e di alto valore morale. E la cosa è piuttosto curiosa, siamo nel novembre 62, sappiamo poi invece che cosa sarà solo pochi anni dopo degli anarchici in Italia.
0: E loro riusciranno nel loro intento alla fine di salvare
1: riusciranno
0: la vita?
1: Riusciranno nel loro intento, diciamo c'è una grande ambiguità su questa condanna a morte. In realtà era stato, diciamo, inizialmente combinata una condanna detentiva, ma c'era la possibilità che un alto ufficiale militare chiedesse di rifare il processo e chiese esplicitamente, nel caso specifico di Conille, che fosse combinata invece una condanna a morte. Quindi, diciamo, era sospesa, cioè stava per succedere. Fatto sta che comunque, anche per la grande mobilitazione internazionale seguita a questo sequestro, effettivamente la condanna sarà poi tramutata in una condanna detentiva. La cosa curiosa è che Conille, durante la sua lunga detenzione, che durerà fino alla fine sostanzialmente del franchismo, cioè la morte di Franco, e si convertirà nel frattempo al comunismo e sosterrà che in realtà a essere stato determinante nella sua salvezza non fosse stato tanto il sequestro quanto l'intervento di Montini, che era l'arcivescovo di Milano all'epoca, che in realtà inizialmente interpellato dagli anarchici era stato piuttosto timido perché ha detto no, non è di mia competenza, vediamo un po', e poi soltanto dopo che si era sollevato il caso scrisse effettivamente un telegramma a Franco chiedendo come dire, la grazia o almeno insomma che non fosse eseguita questa condanna a morte, quindi un po' fuori tempo massimo, ma diciamo Coniglio poi appunto dirà che Montini è stato determinante nella sua salvezza. Montini, che poi sappiamo diventerà di lì a poco Papa Paolo VI.
0: Per l'ira poi diciamo tutta l'ala reazionaria della curia, non a caso.
1: Esatto.
0: Senti Leopoldo, in questa storia ci stanno un sacco di personaggi che ovviamente i lettori riconosceranno, c'è il futuro Papa, c'è Luciano Bianciardi, ci sta la Rossanda in missione, ci sta Junio Valerio Borghese. Ecco, allora adesso, visto questo parterre de roi, la domanda che ti volevo porre, ma insomma un po' il fulcro anche di questa tua opera, è come mai una storia del genere è a un certo e che ebbe all'epoca un grosso battage, no? anche mediatico, a un certo punto è stata dimenticata, insomma è caduta un po' nell'oblio, e senza che ci siano stati, come dire, elementi di censura,
1: no,
0: o tentativi, ecco, intenzionali.
1: Guarda,
0: è curioso, no?
1: Sì, è molto curioso, ed è poi una delle spinte per cui ho, insomma, pensato di costruire questa storia e di raccontarla. Ovviamente noi possiamo fare solo delle ipotesi, perché non ci sono dei fatti certi. Allora mettiamo insieme un po' di cose. Innanzitutto, è un sequestro che si è risolto in maniera totalmente incruenta. Sai, questo è un immaginario collettivo, fa dimenticare più rapidamente, insomma, perché si risolve in maniera assolutamente positiva. Peraltro il viceconsole in qualche modo non si costituisce parte civile al processo e deporrà anche in maniera abbastanza favorevole i sequestratori, anche con alcune battute, insomma, piuttosto divertenti in sede di processo. E poi la rapidità. Perché tutto questo, come ti dicevo, si svolge da settembre a novembre, fino al primo grado di giudizio.

0: in particolare ovviamente gli anarchici che avevano giocato, come sappiamo, un ruolo importante nella guerra civile e poi in quello che ne è seguito, ma in genere era molto viva a sinistra in Italia. Poi un po', non dico che si sia affievolita, però sono successe tante altre cose, peraltro diciamo nel periodo che va dal sequestro al processo, tra le tante cose che succedono, oltre la morte di Mattei, come dicevamo prima, c'è la crisi dei missili, quindi diciamo Cuba, il Vietnam, insomma c'è tanta carne al fuoco e quindi in qualche modo l'attenzione anche pubblica si rivolge un po' anche ad altro, insomma. E poi soprattutto il motivo fondamentale, dalla seconda metà degli anni 60 cominciano a esplodere delle bombe, prima la fiera di Milano e pochi mesi dopo Piazza Fontana, e lì comincia tutta un'altra storia. E ovviamente tutto questo inevitabilmente, come dire, fa dimenticare quello che era successo prima, tanto era clamoroso quello che invece stava accadendo e che poi sarebbe successo nel decennio successivo. Queste, diciamo, sono le ipotesi più, secondo me, che credibili sulle motivazioni per cui poi sia stata un po' accantonata e dimenticata questa storia. Secondo me andava raccontata anche perché comunque segnala, al di là di tutto il contesto internazionale, appunto, dell'intreccio che, ripeto, è molto articolato, anche divertente. Io ho cercato di ricostruire in una maniera più fedele possibile, quasi giorno per giorno, ora per ora, tutto quello accaduto in quei due mesi, e raccontando anche un po' il contesto, la Milano di quegli anni, che era, insomma, un posto interessante sotto molti punti di vista.
1: Succedevano un sacco di cose,
0: assolutamente. E, però secondo me andava raccontata anche perché innanzitutto era una nuova generazione di anarchici, di militanti che si stava presentando, era molto diversa da quelle alla scena pubblica ed era molto diversa dalle precedenti. Erano, diciamo, i primi che poi studiavano tutti all'università, avevano fatto anche scuole, diciamo, importanti, e poi soprattutto, appunto, nel 1960 c'era stato, a luglio 1960, Genova, poi ci sarà Piazza Statuto, in qualche modo un flash forward, come si direbbe in termini cinematografici, di quello che sarebbe accaduto nel 68, cioè della possibilità del venire alla ribalta sulla scena di una generazione che in qualche modo rifiuta la mediazione classica dei partiti e quindi in qualche modo agisce in prima persona. È quello che poi succederà in maniera più visibile al turno caldo del 68, pochi anni dopo, e che determinerà anche l'ansia e le preoccupazioni che poi produrranno invece la repressione che sappiamo, e in particolare la strategia della tensione.
1: Evaldo, l'ultima cosa che volevo chiederti è la fine che fanno questi giovanissimi militanti, anche perché tu almeno uno lo hai incontrato, insomma hai avuto relazioni con lui per scrivere il libro, giusto?
0: Sì, io ho incontrato Vittorio Tassis, che è un personaggio abbastanza singolare, perché lui si definiva comunista rivoluzionario, ma in realtà era un personaggio già giovanissimo, aveva molto viaggiato, era stato negli Stati Uniti, si era appassionato ai beatnik, e, insomma, un personaggio piuttosto curioso, che è ancora vivo, vive in Alta Italia, ormai in pensione, poi ha insegnato nelle scuole, si è occupato dell'istituto storico a Milano, ha fatto tante altre cose, ma come dire, un cittadino, un militante, ma non militante a tempo pieno. E, i veronesi, tra cui Alberto Tomiolo, l'autista, anche sono ancora viventi. Amedeo Bertolo purtroppo è scomparso diversi anni fa, come Luigi Gerli, come Gianfranco Pedron. E io ho raccontato anche nella parte finale del libro di tutti quanti i personaggi più importanti, i protagonisti di questa storia, che cosa ne è stato di loro, perché era anche un'opportunità non solo di conoscere le loro vicende private, ma attraverso le loro vicende private anche di capire che cosa stava succedendo. In realtà quello che poi manterrà più salda la sua militanza politica, sempre anarchica, è proprio Amedeo Bertolo, che sarà poi diciamo un attivista, fonderà riviste, fonderà anche una casa editrice, che è Eleutera, che è ancora attiva,

0: e mentre gli altri un po' si disperderanno. Ce n'è uno invece che vive, credo, in Finlandia o in Norvegia, adesso non ricordo più bene, ma già poco tempo dopo il sequestro era andato, era partito per andare a lavorare, come si faceva un po' all'epoca, poi si è sposato, è rimasto lì, ha insegnato italiano e so che gli è stato recapitato anche una copia di questo libro. Non ho avuto il suo feedback.
1: Ma arriverà.
0: Arriverà, prima o poi arriverà.
1: Benissimo, Leopoldo, ti ringraziamo moltissimo.
0: Grazie a voi.
1: Allora, il libro è Invito a pranzo con Pistola, storia dimenticata del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60.

0: Piazza Montecitorio, sicuramente con la partecipazione di tanti parlamentari, senatori che sono coinvolti nella questione. Cioè, perché ci vediamo oggi con questo caldo asfissiante terribile? Perché praticamente il patto scellerato che aveva suggellato il rapporto all'interno del governo Meloni, quando ancora la questione della magistratura stava andando avanti, cioè, come ricorderete, magistratura appunto che il 22 e il 23 marzo però è stata riforma della magistratura che è stata sconfitta dal referendum, e poi premierato e autonomia differenziata, che sono, se ci pensate, i cavalli di battaglia dei tre componenti, dei tre azionisti di maggioranza, sta andando avanti. Perché che cosa è successo? Appunto, la magistratura è stata sconfitta con un clamoroso no, e anche con una chiara, esplicita dichiarazione che la Costituzione non si tocca. Quindi il premierato è venuto meno, è subentrata una legge elettorale capestro che favorirà in tutti i modi la maggioranza, e l'autonomia differenziata sta andando avanti. Sta andando avanti proprio parallelamente con la legge elettorale. E come sta andando avanti? Sta andando avanti con l'approvazione delle delle intese di quattro regioni, che sono la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Guardatele, pensatele un momento e vedete proprio il nord imprenditoriale che si accorpa, la famosa per saldarsi alla famosa locomotiva europea, come dice il professor Villone, che chiedono purtroppo di questo passo otterranno su tre materie non LEP, che sono la protezione civile, le professioni della previdenza complementare e una che è la sanità, autonomia, potestà legislativa e amministrativa. Questo tipo di richiesta purtroppo è già stata approvata a Palazzo Madama, dove appunto la settimana scorsa, il 16 luglio, sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, impedendo tra l'altro, e questo è un fatto molto grave, qualsiasi mossa delle opposizioni, che aveva, pensate un po', preparato addirittura 800 ordini del giorno, e tra l'altro, cosa che abbiamo gradito molto, presentando risoluzioni comuni, chiedendo quindi il ritiro delle intese preliminari. Adesso è il momento della Camera, dove il dispositivo è arrivato ieri e approdando oggi in aula, e oggi ci sarà il voto, ed è per questo che noi abbiamo deciso, ripeto, nonostante questo caldo che ormai è straziante, perché credo che anche la nostra capacità di sopportare certe temperature determini un'esasperazione totale, però abbiamo chiamato questo presidio alle 17, a cui hanno aderito in tanti e tanti. Abbiamo avuto anche un atto di un placet da parte della CGIL nazionale, ma anche la CGIL Roma e Lazio, l'USB e i COBAS, e a cui, come dicevo inizialmente, prenderanno parte vari deputati delle opposizioni. Ecco, questo è il quadro. Io vi invito ovviamente a riflettere sulla importanza delle tre materie non LEP, cioè la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare. Pensate, ma è stato detto apertis verbis in tutte le audizioni che si sono tenute fino a pochissimo tempo fa al Senato e alla Camera, è stato detto chiarissimamente come la parcellizzazione della normativa su queste materie, pensate alla protezione civile, produrrà inevitabilmente la diseguaglianza dei diritti. Ma pensate ancora un po' alla sanità, no? La sanità che, come sapete, è già ampiamente regionalizzata, ma che qui tocca elementi che concluderanno, diciamo, l'opera di regionalizzazione della sanità. Sanità che richiede tra l'altro la definizione dei livelli essenziali di prestazione, cioè i LEP, che sono stati capziosamente fatti coincidere con i livelli essenziali di assistenza, Quindi un pasticcio sicuramente, ripeto, se avete voglia e tempo, tra l'altro sono testimonianze interessantissime, di andare a sentire cosa ha detto la Banca d'Italia, cosa ha detto l'ufficio parlamentare di bilancio, cioè oltre la Svimez e tanti altri enti che si occupano di diseguaglianze territoriali, ma appunto parlo dell'ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia perché si tratta di soggetti che sicuramente non possono essere tacciati di capziosità e di partigianeria, casomai il contrario. Invece i giudizi in audizione sono stati tutti molto negativi. Ciò nonostante il governo va avanti, ripeto, perché si deve saldare il doppio vincolo legge elettorale, autonomia differenziata, in modo che ognuno abbia il suo trofeo possibilmente prima della conclusione della legislatura. E qui in mezzo ci stiamo tutti noi, tutti e tutte noi, che non possiamo e non siamo nelle condizioni di dire nulla quando si parla di democrazia, quando si parla di uguaglianza dei diritti. È allucinante.
1: Va bene, Marina, ti ringraziamo.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Allora, alle 10 in punto, come annunciato, comincia Radio Euskadi e cominciamo anzitutto con un saluto a Victor da Barcellona, dall'altra parte del telefono. Buongiorno Victor, come stai?
2: Buongiorno a tutti e a tutti, bene, bene, voi?
1: Tutto bene, non ci lamentiamo. Allora, non ci sentiamo ormai da diversi mesi con te e sono mesi in cui in effetti sono successe parecchie cose dalle vostre parti. A un certo punto, diciamo, anche se ormai sei barcellonese d'adozione, te ne sarai accorto, pure tu, come succede ciclicamente in Italia, la sinistra italiana ha preso a proprio modello di riferimento il governo Sanchez. Non è certo la prima volta che questo avviene negli ultimi anni e nel momento in cui questo è successo, non sappiamo se sia un caso oppure no, tutta una serie di tragedie giudiziarie si sono abbattute sul governo spagnolo. Alcune fittizie, probabilmente altre un po' meno. Lo stesso sistema mediatico italiano all'inizio diciamo le ha registrate, poi come sempre si perde un po' l'interesse, però ecco, sono stati un po' dei mesi vissuti in maniera abbastanza pericolosa, se vogliamo. Io ti lascerei subito la parola, anzitutto per cercare un po' di sintetizzare per tutte e tutti noi quello che è successo in questi mesi, e poi cercheremo di capire a che punto è la notte, qual è lo stato dell'arte dei rapporti politici all'interno dello Stato spagnolo, del governo spagnolo, e che cosa ci dobbiamo aspettare. Però ecco, anzitutto i fatti, che cosa è successo di particolare secondo te, di cui dobbiamo essere dotti?
2: Moltissime cose. Allora, allora diciamo che non so come iniziare a sintetizzarlo. È chiaro che c'è la narrativa dominante della politica esterna, politica esteriore che sta facendo il governo Sanchez, che è chiaramente l'unica, l'anomalia dentro l'area europea in cui c'è un chiaro rifiuto della guerra. A livello istituzionale c'è una critica rispetto alle politiche trumpiste che sono state fatte, e questa è una cosa che più o meno per tutti è nota. Quello che in realtà è anche un po' una situazione un po' paradossale è in realtà poi come è stata portata avanti questa politica. Le dichiarazioni sono state molto chiare, però poi anche molte delle misure fatte da parte del governo, come per esempio la proibizione di continuare questa compravendita di armi a Israele, soprattutto durante il momento in cui si parlava moltissimo della questione del genocidio palestinese, poi abbiamo visto che in realtà era un pochettino fuffa, perché anche il decreto legislativo fatto dal governo Sanchez, che proibiva la compravendita giustamente di materiale tecnologico, armamentistico, militare, era limitato comunque a se non era per una questione di sicurezza nazionale. Quindi in realtà ci sono stati comunque degli acquisti da parte del governo, perché un po' erano già stati fatti, perché un po' sono tecnologie estremamente avanzate, metodi di guida di missili o di aerei o quello che è. Quindi su questo fronte qui c'è sì una dichiarazione pubblica, però poi manca di una pratica reale. Quindi non è che ora, nonostante le dichiarazioni fatte, il governo Sanchez ha rotto tutte le relazioni con Israele o con Trump, no. Quindi ci sono forme di dialogo differenti, però questo è uno. L'altra cosa è tutta quella complessissima serie di casi di corruzione inchieste riguardo alla corruzione che stanno colpendo in parte anche lo scenario, diciamo, di tutta la della sinistra spagnola, quindi c'è un po' di sintesi proprio in maniera estremamente ridotta e sintetica. Il primo caso è stato sicuramente il caso di Ábalos, che era il vice di Sánchez, che assieme al conduttore Koldo, quindi un'altra persona importante del Partito Socialista Basco, erano stati scoperti, sono stati corrotti essenzialmente per tutto quello che era la compravendita di maschere di protezione durante il periodo pandemico. Recentemente è riuscita la sentenza in primo grado, con anche delle critiche, in cui Ábalos viene fortemente condannato, se non sbaglio, una ventina di anni di carcere per corruzione e situazione paradossale. Chi è andato a corromperlo, l'impresario che voleva vendere le mascherine e gli ha offerto anche una parte diciamo del business, lui ha preso credo meno di 2 anni, quindi non entrerebbe neanche in prigione, con una critica nel senso vale più la pena corrompere che essere un corrotto. Però questo è un dibattito politico a bando. Un altro caso è il caso che riguarda la moglie di Sánchez Begoña, e recentemente è uscito anche il caso più importante, che è quello che vede a Zapatero, Setapé, come possibile leader di un'organizzazione che si è occupata anche lei di un caso di corruzione per quello che riguardava prendersi un 3%, un numero percentuale di mazzetta su un riscatto di una linea di aerei. Quindi perché è importante anche questa cosa qui di Zapatero? Uno, perché diciamo l'amore della sinistra italiana ciclica rispetto ai leader di sinistra spagnoli, dal mio punto di vista in parte inizia con Zapatero, anche con il film Viva Zapatero, agli anni del 2000-2005, quindi post Genova italiano, che ricava la grandissima repressione, molta della sinistra idealizzava la Spagna e vedeva in Zapatero una cosa importante. Ora c'è anche questo caso qui di corruzione in corso, quindi non sappiamo quanto sia vero o no, però sicuramente colpisce l'immagine di un politico che era sempre stato considerato, non dico puro, però almeno sicuramente più integro che molti altri. Questa come prima cosa. La seconda cosa è che giustamente dentro l'area interna del Partito Socialista, per come Sánchez ha gestito tutta la questione con gli indipendentisti catalani, Zapatero era l'unico che gli dava un po' di sostegno, quindi era l'unico disposto a fargli ancora un pochettino di costate, di dargli un pochettino una mano a livello politico. In realtà molti da dentro il partito già vorrebbero far cadere Sánchez, perché non è mai stato il preferito dei grandi baroni come dei Mister X, per esempio. Quindi stiamo parlando del politico abbastanza importante dentro l'area del Partito Socialista. Quindi a livello di scenario c'è questo problema interno del Sánchez, che in realtà probabilmente non lo vogliono neanche molti di loro, ha una serie di corruzioni, a livello politico esterno ha una buona immagine, però alla pratica non fa granché, e senza contare poi le grandi critiche sociali che non vengono risolte, come l'eterna crisi della questione della casa, che nonostante questi anni di governo socialista non si sono mai risolti, con una destra che è molto più rampante. Quindi lo scenario qual è attualmente, la sensazione che un po' si tocca è: quanto durerà Pedro Sánchez? Questa è la domanda. Quindi si vede già che è una fase abbastanza critica del suo governo, vedremo a settembre se cambia qualcosa, però fa una brutta immagine, e la destra sembra che sta prendendo sempre più organizzazione e potere, potrebbe probabilmente essere uno del prossimo governo. La cosa è come quasi un argomento di senso comune. Poi abbiamo visto nelle scorse elezioni e nelle prossime elezioni che in realtà Sánchez è riuscito a reggere, vedremo come andrà, però comunque questo è più o meno lo scenario politico: una forte critica a Sánchez e una mancanza anche di alternativa. Guardando quello che è successo alla sinistra di Sánchez, Podemos si è ridotto ed è scomparso in maniera alternativa. Sumar, che era questa confederazione che in realtà aveva rotto con Podemos per posizionarsi a sinistra, a destra di Podemos e a sinistra del PSOE, quindi in quello spazio di potere, perde anche con Yolanda Díaz una nuova leadership, perché in teoria non si ricandiderà, e quindi diciamo l'area di sinistra si vede sempre più in riduzione, e non tira una grandissima aria, nonostante la sinistra italiana vede il governo Sánchez come un buon obiettivo, un buon orizzonte a cui arrivare.
1: Vabbè, diciamo, sicuramente non ha portato fortuna. Senti, però, in tutto questo, Victor, ci sono state tutta una serie di elezioni regionali nello Stato spagnolo nel corso degli ultimi mesi. E tutte queste elezioni sono state vinte sì dalla destra, però in fondo non in maniera trionfale, e in particolare, almeno questa è la lettura che danno molti analisti qui da queste parti, poi tu ci dirai se confermi o meno, c'è un grosso problema a destra per quanto riguarda i rapporti fra il Partito Popolare e la formazione di destra radicale, insomma, perché quella è Vox. Mi pare che quasi dappertutto il Partito Popolare nelle elezioni che si sono tenute sperasse in una maggioranza, sperasse di ottenere la maggioranza da solo, invece questo non si è verificato. Tutto ciò può dare in qualche modo carburante a Sanchez oppure no?
2: Questa è in realtà la quadratura del cerchio, nel senso è chiaro che la sensazione che una destra in crescita è presente anche per i risultati elettorali che hanno comunque visto per vincere. La questione, come tu dicevi, è la capacità che hanno o no di fare accordi. C'è già stato un primo ciclo politico in cui Partito Popolare e Vox nei governi regionali si accordavano, però da circa un anno e mezzo c'è stata la decisione di una rottura totale per quello che riguarda soprattutto in parte anche il voto di confianza a Sanchez, ossia la sfiducia a Sanchez e altre critiche fatte in cui Vox ha rotto un pochettino i ponti inizialmente per determinare chiaramente che profilo ha, quindi per marcare un po' di più. Ora nell'ultimo governo giustamente quello andaluso, in cui non si è riuscito a tenere, come si immaginava, una maggioranza assoluta da parte del leader del Partito Popolare, si è tornato in qualche forma a un tipo di accordo. Però è anche abbastanza importante intendere che nella cultura spagnola, a livello regionale più o meno, però a livello nazionale, la cultura tendenzialmente negli ultimi anni è di fare dei governi in solitario con appoggio esterno, cioè il governo di coalizione PSOE Podemos di per sé è un'anomalia. Tendenzialmente chi vince governa e gli altri danno sostegno e poi cercano di negoziare. Quindi anche lì vederlo nell'ambito territoriale, dove invece ci sono più possibilità di coalizione o non coalizione che durano quello che possono durare, numericamente sarà interessante vedere che accordi si potrà arrivare tra un Vox e Partito Popolare. Lì la questione è complessa perché entrambi hanno delle linee abbastanza simili e quindi devono cercare di determinare chiaramente che profilo hanno per differenziarsi, perché il rischio per entrambi è sembra paradossale dire per entrambi, però è l'altra logica classica della per votare la coppia voto l'originale, che è una delle grandi critiche che è stato fatto ai primi partiti diciamo di rigenerazione, che sono spiccato Podemos e poi spiccato anche Ciudadanos, che poi Ciudadanos è scomparso e Podemos è in netto declino, ritornando non dico alla dimensione di Izquierda Unida, però più o meno, perché ti fa dire per votare un partito che comunque è di sinistra, però non è di questa linea totale, torna a votare il partito maggioritario, tiro avanti. Come per i Vox la cosa è un po' per alternata per entrambi, perché Vox comunque è fuoriuscito direttamente dal Partito Popolare con delle linee già presenti nel Partito Popolare, cioè è dalla linea di per sé già dura del Partito Popolare, pensando a Reis Vidal Quadra che ha fondato questo partito, parliamo di una persona che era già dentro il partito, ossia facendo un remember un po' del passato del 2014, quindi più di 10 anni fa, il tentativo di controriforma della legge sull'aborto viene dal Partito Popolare, quindi non è una cosa di estrema destra, è della destra, o meno della destra diciamo unica che c'è, la moderata. Quindi se già la destra moderata ha delle posizioni tendenzialmente più radicali, più simili della destra estrema, qui c'è un problema del come facciamo a marcare profilo per entrambi per trovare possibili accordi per non venire poi assorbiti l'uno dall'altro. Quindi qui sarà interessante vedere i numeri a livello nazionale delle possibili elezioni per capire come si può organizzare e che possibili accordi ci sono. Però è complessa per entrambi perché stanno arrivando anche alcuni casi di piccoli corruzione a parte di Vox e cose varie. Il Partito Popolare sembra chiaramente ha dei problemi diciamo, di corruzioni e di scandali vari, pensando al caso per esempio dell'Andalusia, e quindi non è uno scenario facilissimo neanche per loro per arrivare alla vittoria. Numericamente, almeno anche dalle molte analisi, si vede che comunque c'è una tendenza a crescere continuo o arrivare forse agli stessi risultati che gli potrebbero dare una vittoria, però poi sarebbe complesso capire come cercherebbero di quadrarlo, anche perché la strategia di boxe fluttua molto tra un voler di potere e contemporaneamente non volersi legare troppo al Partito Popolare, perché la posizione della destra estrema esterna è quella più facile.
1: Certo. Senti, fra diciamo, le varie contraddizioni interne alla destra c'era una che mi interessava molto, però appunto non so se sia effettiva oppure se è solo raccontata così, ed è quella relativa all'immigrazione e agli stranieri. E più di un commentatore, però italiano, quindi chiedo a te che stai lì, segnalava come la linea durissima di Vox su questo tema in qualche modo potesse creare problemi al Partito Popolare, che in effetti ha all'interno della sua base elettorale anche tante persone che vengono dall'America del Sud, dall'America Latina, e quindi questo, diciamo, costringerebbe in qualche modo il Partito Popolare a moderare in parte le proprie posizioni sul tema. È una lettura corretta oppure esagerata del fenomeno?
2: Allora, più che sulla mente dei votanti, direi diciamo sul votante altolocato, nel senso, c'era uno sketch che circolava credo un pochettino di settimane fa, ma non so se copiato da un altro sketch britannico, perché è uscita una televisione spagnola in cui c'era una grande riunione dei politici di destra che dicevano: ok, ci opponiamo assolutamente a tutti i migranti, a tutti gli stranieri. Dicevano: ok, sì, va bene, però occhio, i miei no, perché lavorano e mi stanno raccogliendo nei miei campi le fragole nella zona di Murcia, ok, va bene, correggiamo, quindi tutti gli stranieri no, però non quelli che lavorano nel campo, sì, però anche i miei che sono dentro dell'ambito della costruzione, non è anche, quindi andavano aggiungendo dettagli per alla fine eliminare solo gli ipotetici criminali e basta, però in realtà anche nei settori della destra, anche della destra estrema, ci sono molte persone che hanno legami con settori, diciamo, tra la costruzione, il latifondismo, quindi il settore primario, in cui buona parte della manodopera è degli stranieri, e buona parte di questi sono anche in situazione irregolare, se non almeno con l'ultima regolarizzazione mezzo milione potrebbe ritornare in una situazione un po' più standard di regolarità. Però comunque è chiaro che questa è la narrativa principale per generare un ambiente di criminalizzazione e un ambiente di critica estrema rispetto agli stranieri residenti qui.

0: situazione continua a svolgersi nell'ambito più che altro legale e quello che sta succedendo è giustamente la dichiarazione recente che c'è stata al Tribunale Europeo, in cui dice che potrebbe essere applicata senza problemi la legge dell'amnistia fatta a Sanchez, che permetterebbe a medio e lungo termine di poter far tornare dopo quasi 10 anni, più di 10 anni, Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalità Catalana, che aveva permesso il referendum dell'ottobre del 2017. Quello che ci aspetta è che ci dovrebbe essere una prima udienza verso il finale di settembre per vedere cosa si vuole fare, però diciamo la situazione è un po' in una situazione di stallo, perché nonostante la legge dell'amnistia è stata fatta, molti giudici con posizioni politiche non troppo affine alla risoluzione in questo modo del conflitto catalano, stanno cercando di fare comunque il possibile per portare avanti un processo di repressione vario. Quindi è possibile che Carles Puigdemont torni? Possibile, sì, cioè, sempre anche le cose improbabili possono essere possibili, però sarà un processo molto complesso per vedere se qualcosa tornerà. Ora, contemporaneamente dovremo vedere come evolve anche lo scenario politico, perché non dico che non se lo fidi più nessuno, no? Però nel senso non è più una delle urgenze ora, certo, del movimento indipendentista catalano, anche considerando la nascita dei nuovi partiti della destra, estrema destra catalana come Alleanza Catalana, quindi nuove narrative in territori che non erano molto solite avere narrative così xenofobe presenti, e quindi si vedono come forse dei fronti diversi di lotta più che quello antirepressivo, in cui buona parte delle cose sono andate in una posizione a loro modo. Vedremo a settembre come prosegue la questione Puigdemont, però diciamo la sensazione di molti è sì, comunque lo Stato spagnolo sicuramente non vorrà mollare questo, che è un elemento simbolico, e ne vorrà sicuramente chiudere in maniera definitiva per evitare la possibilità in un futuro di riaprire la scatola di Pandora, la cassa di Pandora, per dire riportiamo il dibattito di un referendum accordato in un'altra forma. Voglio che sia.
1: Ho capito. Benissimo, Victor, ti ringraziamo moltissimo, ti lasciamo ai tuoi doveri familiari, grazie ancora.

0: in diretta, lo facciamo con Vincenzo dall'altra parte del telefono. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Anche
1: sì, purtroppo
0: per la seconda volta, diciamo, in pochi giorni dobbiamo lamentare una perdita.
1: D'improvviso la nostra cara avvocata Aurora D'Agostino, veneta, ma partecipe di tutte le vicende dei movimenti, se n'è andata e non abbiamo fino a questo momento altre notizie se non questa. Ma, diciamo, abbiamo cercato di metterci in contatto col figlio e con altri compagni veneti, ma speriamo di poterlo fare durante la giornata in modo di avere più particolari, ma il contenuto resta intatto. Purtroppo Aurora se n'è andata, per me e per Simonetta erano come dire costanti le voci, era di casa, voglio dire, quando veniva a professare qui a Roma stava allocata da noi e quindi avevamo questo rapporto fin da quando giovanissima ancora studiava legge. E quindi la vogliamo ricordare come l'avvocata del movimento presente in tutte le battaglie dagli anni 70 in poi, non ho la data esatta ma poco importa, sicuramente vicino agli 80 anni, e soprattutto nella difesa di libertà e giustizia di tanti di noi, dei protagonisti di tutte le realtà sociali sottoposti alla repressione statale fin da quel tempo. Per ultimo, e visto che siamo a 25 anni dalle vicende del G8 di Genova 2001, fu una tra le partecipi dei grandi processi nei confronti dell'eversivo governo Berlusconi durante quel G8 e prese parte appunto a difese importantissime di quel tempo e del Giacusa nei confronti della catena di comando militare e politica che mise in piazza quel tentativo di distruggere quel movimento no global attraverso una feroce repressione di cui si è continuata a parlare, di cui non è che è mai cessata visto la quantità di leggi liberticide che sono state programmate per ultimo da questo governo Meloni. E la vogliamo ricordare come altrettanto protagonista della solidarietà internazionale, i suoi viaggi con altre componenti giuridiche e quant'altro, in Chiapas, nel primo Chiapas, in Palestina, dalla prima intifada in poi, nel Kurdistan dove insieme a Simonetta e altre donne si portarono con viaggi veramente pericolosissimi in quelle frontiere, e nella difesa internazionale le donne yazide, sapete, perseguitate, vendute dall'ISIS, di cui neanche la comunità internazionale voleva parlarne, quindi hanno fatto viaggi memorabili. Attualmente era copresidente dei giuristi democratici e del Legal Team e di altri organismi di difesa sociale legale che per fortuna abbiamo qui in Italia. È ovvio che ci onoriamo di averla sostenuta in tutte queste sue battaglie e dell'amicizia condivisa e riteniamo che sia una pesante perdita per tutti noi che attualmente siamo a piede libero.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

dice to be.

oggi c'è stato un po' di ritardo dovuto a motivazioni logistiche e adesso però ci riprendiamo alla grande, mandiamo un poco di musica giusto per organizzarci e iniziamo tra pochissimo la rassegna stampa odierna.

Allora, eccoci qua, torniamo in voce per questa rassegna stampa che inizia con un po' di ritardo, ma con grande spritz, un grande sprint e frizzantezza, forse anche qualche spritz di troppo, speriamo no, per mercoledì 22 luglio 2026. E iniziamo subito con la notizia del giorno che è riportata in prima pagina un po' di tutti i quotidiani che andremo a leggere oggi e appunto che riguarda la morte dell'operaio marocchino a Bologna, la morte, l'uccisione dell'operaio marocchino a Bologna, Fakir, durante un intervento di polizia, lo saprete tutto, intervento di polizia che era volto a bloccare, immobilizzare per terra questa persona e che ne ha decretato la morte. Persona uccisa durante questo intervento, il che ha scatenato da un lato reazioni politiche su entrambi i fronti, maggioranza e opposizione, ma non è una partita a due perché ci sono state anche delle piazze ieri estremamente partecipate, tra le quali ovviamente la più rilevante è stata quella proprio a Bologna, rilevante per partecipazione, rilevante per quanto è successo e anche per poi le reazioni politiche che appunto di cui rendono ampiamente conto i quotidiani. E allora iniziamo dal Corriere della Sera che apre proprio su questa notizia: guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. Così riporta il Corriere, cifre ufficiali insomma del sindacato di polizia. L'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. E questo anche fanno molti quotidiani che sostanzialmente raggruppano due notizie ben diverse, quella del gioielliere piemontese condannato per l'omicidio durante un tentato furto alla sua gioielleria, di cui sicuramente avrete sentito parlare anche nei giorni scorsi, e quanto è successo a Bologna ieri dopo l'omicidio di Fakir. E insomma, il titolo del Corriere principale è su questo: Meloni accusa, lite su Bologna, la Premier, basta odio contro le forze dell'ordine. Schlein invece con lepore, lo Stato ha fallito. E il Corriere dedica ampio spazio a questa notizia, non solo in prima pagina, ma con articoli che vanno da pagina 2 a pagina 9 dell'edizione odierna del giornale. E sicurezza, sale la tensione tra governo e opposizione dopo gli scontri di piazza a Bologna durante la manifestazione voluta dal sindaco per chiedere la verità sulla morte di Fakir. Articoli da pagina 2 a pagina 9 per l'appunto, e anche un'intervista di Marco Ascione a Luciano Violante che dice la sinistra deve riflettere sulla sicurezza, servono più poliziotti, niente popò di meno. Sembra veramente un commento adeguato ironicamente diciamo a quanto successo nei giorni scorsi. Questo è quanto sostiene Luciano Violante in questa intervista che trovate a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. E ancora ci sono altri commenti su questa notizia. Un commento del presidente del 118 che sostiene che con l'arrivo di un medico si salvava, quanto riportato da un articolo di Andreina Baccaro che trovate sempre sul Corriere a pagina 6. E invece poi si dà anche voce alla questura. Con un articolo di Alessandro Fulloni che sostiene, insomma, dà voce agli agenti, virgolettato, noi sconvolti per la morte. Ecco, quindi ampio spazio a tutto l'apparato poliziesco
al 118, questa prima pagina del Corriere, poco spazio per esempio ai familiari della vittima o a chi è sceso in piazza ieri. Vedremo gli altri giornali se invece renderanno più giustizia a queste altre parti in gioco. E quindi, se questa è la notizia principale, il Corriere sulla spalla destra dà invece spazio agli esteri, in particolare a quanto succede in Ucraina. Insomma, abbiamo visto nell'ultimo periodo un grande sommovimento nel governo Zelensky, governo e in tutto l'apparato statale. Adesso Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, ci dice Francesco Battistini qui in prima pagina del Corriere. Cacciato il generale Sirsky. E il comandante delle forze armate ucraine Oleksandr Sirsky è stato rimosso. Al suo posto è stato già nominato Mikhailo Drapaty, a renderlo noto Zelensky su Telegram. La scorsa settimana il presidente aveva deciso un rimpasto di governo ed aveva licenziato, fra gli altri, anche il ministro della difesa Fedorov, scatenando proteste in tutto il paese. Avevamo dato conto anche di questa notizia dai microfoni qui in via De Volsci, e il Corriere continua a parlarne oggi a pagina 13 con questo articolo di Battistini. Ancora esteri, qua sempre sulla spalla destra in prima pagina, la Francia e i social, stop agli under 15, sì alla legge appunto che dà uno stop agli under 15, un divieto agli under 15 di connettersi e di avere un proprio profilo social. Macron esulta, primi in Europa. Stefano Montefiori, un articolo a pagina 25 del Corriere. Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieterà l'accesso ad alcuni social media per chi ha meno di 15 anni. È il primo paese a imporre un divieto di questo tipo in Europa, mentre nel resto del mondo è stato preceduto solo dall'Australia, che l'aveva introdotto lo scorso dicembre, tra le critiche. C'è una chiamata qua. Rispondo un attimo, mando un secondo di musica e torno subito in voce.

All right, ok, eccoci. Scusate, una mattinata densa di imprevisti, ma tutto regolare. Una segnalazione sul fatto che a Garbatella non, purtroppo la radio non prende, a quanto pare. Speriamo che le frequenze di ROR tornino disponibili per tutta l'urbe quanto prima. Però continuiamo adesso con la rassegna stampa. Ci eravamo fermati appunto prima pagina del Corriere, questa notizia sulla legge social stop agli under 15 in Francia. Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieterà l'accesso ad alcuni social media per chi ha meno di 15 anni. È il primo paese ad imporre un divieto di questo tipo in Europa, mentre nel resto del mondo è stato preceduto solo dall'Australia, che l'aveva introdotto lo scorso dicembre tra le critiche. Ancora poi vediamo se c'è altro sugli esteri. Qua in prima pagina del Corriere direi c'è una grande con una scelta particolare. La fotonotizia centrale è dedicata al calciatore Olise, che chi tra voi segue il calcio immagino avrà sentito parlare, se ne è fatto un gran parlare quest'anno, un giocatore ottimo, un fantasista francese in forza al Bayern Monaco e che ha anche, soprattutto nella prima fase del mondiale, brillato con i Blues con i Bleu. E il Corriere dedica una prima pagina a notizia di cronaca, ovvero la figlia segreta di Olise, il campione misterioso. La madre sostiene che lui non abbia mai visto la figlia, c'è il nodo del mantenimento e il Corriere decide di dedicare una fotonotizia alle questioni familiari di Olise, con un articolo di Marta che viene approfondito, con un articolo di Mara Gergolet a pagina 51. Oltre a questo, per chiudere la prima pagina del Corriere, ancora sul calcio, c'è la questione CT della nazionale, i contatti che sono stati presi con Guardiola e l'intervista a Bonfiglio del CONI. Se ne fa un gran parlare anche sul fatto che Guardiola non sia italiano, questo insomma una questione evidentemente per diverse persone nel mondo del calcio e anche per il Corriere, che riporta appunto questo virgolettato di Bonfiglio del CONI: la nazionale è meglio un CT italiano. E per chiudere invece notizia dal mondo della sanità, liste d'attesa, le cifre migliorano le urgenze, quindi Corriere riporta evidentemente buone notizie, visite ed esami nelle regioni. Articolo di Maria Giovanna Faiella che continua a pagina 27. Sanità, liste d'attesa per visite ed esami, le regioni migliori e le peggiori. Nei primi sei mesi del 2026 garantiti entro i tempi oltre 1.600.000 di visite in più rispetto al 2025, ma sono oltre 2.800.000 le prestazioni ancora non garantite nei termini. Meloni, sappiamo che c'è ancora da fare. Ebbene, questo la prima pagina del Corriere, e adesso passiamo alla Stampa, che come preannunciavamo anche, ecco, scusate, come preannunciavamo apre anch'essa con la notizia dell'omicidio di Abderrahim Fakir, scegliendo questo titolo: Fakir, la catena degli errori. Insomma, ecco, le parole non sono mai neutre e sappiamo che la narrazione della maggior parte dei media si incanala in questa direzione, appunto degli errori, degli errori, quasi come se si trattasse di coincidenze o di contingenze. Comunque, Fakir, la catena degli errori, Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti, il legale degli agenti, sono sconvolti. Ancora vediamo l'ampio spazio che viene dato alla voce
diretta delle forze dell'ordine e decisamente di meno alla parte offesa, anzi direi per adesso per nulla, perché neanche qui nella prima pagina del Corriere viene data voce alla famiglia o alle piazze. Comunque il Corriere, scusate, la Stampa apre così: Fakir, la catena degli errori, dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione. Meloni, il responsabile alimentare l'odio, e qui si riferisce alla piazza di Bologna che c'è stata ieri. Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. Articoli di Matteo Fiorini, Forte e Siravo, alle pagine 2 e 5 della Stampa. Sono sconvolti e dispiaciuti, ma anche convinti di aver agito nel giusto i due agenti che l'altro giorno hanno eseguito a Bologna l'arresto di Abderrahim Fakir, il marocchino residente in Italia che ha perso la vita durante l'operazione di polizia. Dopo gli scontri di piazza continua la polemica politica e si lavora a ricostruire la catena delle azioni e degli errori, quindi appunto vediamo ancora la voce solo alla politica e alla polizia anche in questa prima pagina della Stampa. C'è un'analisi poi sempre su questo caso di Marcello Sorgi che avverte perentorio, non facciamo processi sommari, attenti a mettere sotto processo la polizia, avverte Meloni, anche semplicemente i poliziotti intervenuti a Bologna e nelle braccia delle quali è morto tragicamente Abderrahim Fakir, il marocchino che urlava per strada la sua disperazione e non voleva farsi arrestare né sedare dal servizio sanitario. Insomma, direi che non volersi fare arrestare e sedare sembra il minimo. Invece Sorgi sembra essere molto stupito da questa cosa. Un uomo, va ricordato, che a parte qualche piccolo precedente per droga o poco altro, negli ultimi 12 anni aveva rigato dritto, messo su una piccola impresa di facchinaggio, trovato difficoltà legate a ritardi nei pagamenti e alla necessità di ridurre il personale. Questo è lo stralcio dell'analisi di Marcello Sorgi e questi sono appunto un po' i toni e i temi della narrazione pubblica che viene fatta intorno a questo caso, che poi andremo ad approfondire. Ancora continuando sulle notizie di interni, alla prima pagina della Stampa c'è una intervista a Gabrielli della polizia in merito a un tema che è abbastanza fuori dal coro rispetto alle altre prime pagine dei quotidiani di oggi, ovvero le curve degli stadi di calcio. Le curve avvelenano i pozzi della democrazia, dice l'ex capo della polizia, una intervista di Alessandro De Angelis, insomma, non, di cui non si capisce bene la motivazione sinceramente. In ogni caso, continuiamo la lettura della prima pagina della Stampa, che ci dà conto anche delle previsioni di quella che sarà la prossima legge di bilancio. Fondi alla difesa e taglio delle bollette, piano da 15 miliardi. La legge di bilancio potrebbe partire da quasi 15 miliardi di euro. Al vertice dei leader del centrodestra, andato in scena ieri sera a Palazzo Chigi, non si è entrato nel dettaglio delle misure della prossima manovra, né sono emersi dettagli sulle risorse finanziarie, ma si è cominciato a ragionare sulle possibili spese che il governo può sostenere grazie alla clausola di salvaguardia nazionale, la National Escape Clause. E questo è lo stralcio dell'articolo di Luca Monticelli, che continua a pagina 9 della Stampa. E qui invece sulla spalla destra notizie dalla Chiesa, da niente po' di meno che Vito Mancuso, il celebre filosofo cattolico, che dedica un articolo al nuovo libro del pontefice Leone XVI, che evidentemente è stato appena dato alle stampe. Vito Mancuso, perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale.
Disarmata e disarmante è una bella espressione, colpisce per l'assonanza, ma è anche un concetto sostenibile? A mio avviso, il titolo del libro di Leone XIV veicola una tesi poco convincente e con queste considerazioni vorrei spiegare perché. Esprimo l'essenza dell'etica con questa formula fondamentale. Etica uguale valori più situazione reale. Intesa come azione responsabile, l'etica richiede sempre queste due componenti strutturali. I valori da incarnare e l'analisi realistica del reale in cui immetterli. E quindi Vito Mancuso dà una lezione di realismo a Papa Leone XIV, che sembra andare in un senso bellicistico un'idea appunto di deterrenza come criterio per la pace. Ecco, un'idea che sta tornando ampiamente di moda e evidentemente alle cui fila si iscrive anche Vito Mancuso. Andando adesso invece, per quanto riguarda la prima pagina, alle notizie dall'estero riportate dalla stampa, non sono poche, e anche qui si parla di Francia, la legge sui social media. La Francia spegne i social agli under 15, il divieto diventa legge, è il primo paese dell'UE. Ne dà conto Danilo Ceccarelli con un articolo a pagina 17, di cui leggiamo lo stralcio qua in prima pagina. La Francia diventa pioniera in Europa per la protezione dei minorenni dai social network, dopo che il Parlamento ha adottato in via definitiva un disegno di legge volto a vietare le piattaforme agli under 15. L'Assemblea nazionale ha confermato il via libera del Senato con 279 voti a favore e 81 contrari. E ancora con un po' di abbrivio continuiamo questa lettura e andiamo all'immancabile Trump, che ha qui dato spazio qua in prima pagina della stampa con un titolo in taglio altissimo: Trump rilancia i dazi, 60 paesi nel mirino, tariffe medie del 10%, e anche l'Europa è all'interno del gruppo di nazioni interessate da questa misura trampiana. E ce ne dà conto Fabrizio Goria, pagina 10, e questo è quanto per quanto riguarda Trump. E sempre in taglio altissimo altre due notizie che tornano sull'Italia, e in particolare alla questione del gioielliere Torino, accusa di omicidio colposo. Il gioielliere non c'entra niente, è solo Torino accusa di omicidio colposo, Tony Duri suicidi a 59 anni, condannati i capi della ditta, Gianni Giacomino a pagina 16. Andiamo un attimo per dare conto in maniera un minimo più approfondita: suicida dopo umiliazioni e turni extra, il giudice condanna i vertici dell'azienda. Torino, riconosciuto l'omicidio colposo, la moglie della vittima: spero che i lavoratori ottengano più rispetto. Il 13 marzo del 2023 Renato Fesce, camionista 59 anni, si suicida dopo aver sopportato mesi di turni massacranti e aver subito percosse davanti ai colleghi, oltre a una pressione psicologica costante. E questa è una notizia effettivamente che in prima pagina sembra riportare solo la stampa, di cui daremo conto anche dopo. Ecco invece qua, accanto anche la notizia che stavamo cercando prima, quella del gioielliere Roggero, il nodo donazioni, a Grinzane riaperta la gioielleria, l'ANM toghe minacciate. Articoli di Fiori, Genta e Legato, pagine 6 e 7 della stampa. E direi che per la prima pagina della stampa siamo a posto così. Stanno di nuovo chiamando la radio e quindi mando ancora un secondo di musica, rispondo e torno in voce per finire la lettura delle prime pagine di stamattina.

Eccoci qui. E allora torniamo in voce, per quanto sia brutto silenziare questa bella traccia All Right di 1905, da un EP appena uscito, ma vogliamo finire la lettura delle prime pagine innanzitutto per cercare di recuperare un po' questo ritardo mattutino logistico. La chiamata concerneva un'altra segnalazione del fatto che la radio non si sente. Abbiamo detto che, prima segnalazione, la radio non si sente a Garbatella; seconda segnalazione, quella arrivata ora, la radio non si sente a Torpignattara. E insomma, un vero peccato, speriamo che negli altri quartieri si senta, perché se no sta la segna stampa la sto a fa per me, ma credo, sono fiducioso del fatto che non mi sto parlando da solo. E quindi continuiamo

Manifesto che apre con un titolo forte, qui mi stanno chiamando di nuovo. Non c'è pace stamattina, non c'è pace, va bene, che vi devo dire? Allora mando un'altra traccia al volo e poi torno subito in voce.

E allora, cattive notizie perché mi stanno tempestando di chiamate anche da Re Bibbia, quartiere africano e Prima Valle. La radio non si sente, si sente la radio della Lazio, Radio Olimpia sopra, è una vera sciagura, oltre al danno la beffa. Io non so cosa fare, non posso fare niente perché non sono in grado, non ho alcuna competenza in merito di diffusione delle frequenze, quindi purtroppo spero che da qualche parte la radio riesca ad arrivare. E insomma, se per chi mi sente non chiamate ancora per dirmi questa cosa, perché sennò io non posso fare la rassegna stampa. Chiaramente chi mi chiama non sente e stanno continuando a chiamarmi, e dovrò rispondere.

Eccoci qua. Questo era Fdemin con Mirror Phase, un nuovo EP appena uscito per Deckmantel Records. E allora io non risponderò più al telefono perché altrimenti non posso terminare la rassegna stampa. Mi spiace che la radio non si senta, abbiamo ricevuto segnalazioni da 6-7 quartieri diversi di Roma, la radio si sente poco, però se continua a rispondere anche chi la sente non può sentire la rassegna stampa, quindi non risponderò più al telefono, altrimenti non si può andare avanti. E allora andiamo con il manifesto. Black Block, titolo centrale, con questa fotonotizia di Meloni che si fa un selfie. La destra, a partire da Meloni, si scaglia contro il sindaco di Bologna Lepore con richieste di dimissioni e esposti in procura, accusandolo di fomentare odio e violenza. Il governo è diviso sulla licenza di uccidere i rapinatori, ma unito in una propaganda ormai senza limiti. Pagine 2 e 3 del manifesto, anche qua non, in realtà non dà conto delle manifestazioni di ieri. Vediamo i trafili a sinistra. La premier, l'estremista che si finge equidistante, di Andrea Colombo. Chi si rivede gli opposti estremismi? Andavano forti in tempi lontani e a cavalcarli a proprio esclusivo vantaggio era allora la Democrazia Cristiana, ma almeno la DC, un partito centrista, lo era davvero e anzi la quintessenza del centrismo. Questo è quanto sostiene Andrea Colombo. Sotto il trafilo di Andrea Colombo c'è un articolo di Luca Celada, Violenza di Stato, il virus diffuso dagli States, con un parallelismo appunto di quanto sta succedendo negli Stati Uniti, in particolare ad opera dell'ICE. Nelle due settimane precedenti la morte di Abderrahim Fakir, le squadre paramilitari di ICE hanno assassinato Lorenzo Salgado Araujo, 52 anni, un padre di famiglia di Houston, mentre si recava al lavoro. Pochi giorni dopo è toccato a Johan Guerrero, come saprete se seguite le trasmissioni di Radio Onda Rossa, se prende evidentemente nella zona di città in cui abitate o in cui state comunque. Poi andiamo, muoviamoci velocemente sugli Stati Uniti, lavoro forzato, dazi USA per 60 paesi, appunto abbiamo già visto la notizia riportata in prima pagina dalla stampa, nuova scusa per vecchie tariffe, riparte con le minacce, la guerra commerciale di Trump al mondo, gli USA minacciano nuovi dazi a 60 paesi, inclusa l'intera UE. Il motivo sarebbe fantastico, la lotta al lavoro forzato, contro cui gli USA hanno dure leggi e i 60 cattivi no, o non le applicano davvero, ma è solo un grottesco pretesto. Così il trade representative americano Greer vuole scavalcare lo stop ai precedenti super dazi imposti per motivi di emergenza nazionale, dei quali la Corte Suprema USA aveva bocciato appunto il ricorso a un'inesistenza emergenza. Gli effetti di quello stop, dazi al 10% uguali per tutti, scadranno venerdì. E Greer si era messa all'opera già dal 12 marzo scorso sulla soluzione, dazi contro il lavoro forzato. Il mondo stava in ginocchio davanti a Hormuz bloccato, il petrolio superava i $100 il barile per la prima volta e Greer faceva partire l'inchiesta commerciale che ora ha prodotto questo risultato. E questo continua questo articolo sui dazi a pagina 7 del manifesto con l'articolo di Valdambrini. E andando a continuare la lettura della prima pagina del manifesto, abbiamo vari articoli in taglio basso. Il primo ancora sulla politica nazionale, in particolare sulla legge elettorale. Meloni sfida gli alleati, tornano le preferenze. Giorgia Meloni ha rotto gli indugi sulla legge elettorale e ieri ha imposto un'accelerazione dell'esame al Senato, sfidando gli alleati di Forza Italia. Torna l'emendamento sulle preferenze, già bocciato alla Camera, da depositare prima della pausa estiva prevista per l'8 agosto. Tempi contingentati. Ancora invece per quanto riguarda il governo, caro prezzi, il bluff dei 14 miliardi, il governo annuncia un tesoretto, stiamo parlando evidentemente dell'energia. La stangata sull'energia per la guerra di Trump contro l'Iran riaccende l'inflazione. Il governo non ha le risorse per calmierare i prezzi. L'accesso alla clausola di salvaguardia UE, spacciato per un piano di aiuti, finanzierà gli investimenti green futuri. La legge di bilancio appesa ai decimali Eurostat. E questo è
Un articolo che continua a pagina 4 a firma di Ciccarelli. E chiudiamo questa lettura della prima pagina con due notizie in taglio basso di Esteri. La prima riguarda la Palestina, Gaza, terra rimossa, la tregua di Israele fa strage di bambini. Ancora una famiglia sterminata nella striscia, padre, madre e quattro bambini inceneriti da una bomba. 13 i minori uccisi solo nell'ultima settimana, nel silenzio di chi dovrebbe vigilare sulla tregua. Hamas intanto sceglie la continuità, Khalil al-Hayya, erede di Sinwar, è il nuovo leader. Bisogna dire che il manifesto è tra i pochissimi, se non l'unico quotidiano che continua a dare conto del perdurare dell'omicidio in terra palestinese, e lo fa qui con articolo di Giorgio e Riva, articoli di Giorgio e Riva che continuano a pagina 8. Infine, proteste in India, la meglio gioventù degli scarafaggi, tra virgolette, il movimento iniziato, qui c'è un errore di battitura, dalla pagina Instagram storica Cockroach Yanata Party, 6GP, si è ufficialmente evoluto in una protesta di massa in grado di impensierire seriamente il governo della destra indù, che risponde con i manganelli, ma le piazze vanno oltre e ora vogliono la testa del premier Modi. Articolo di Mia Valdi a pagina 10. E adesso ci spostiamo rapidamente sul Fatto Quotidiano, che invece decide di aprire, a differenza degli altri giornali, proprio sulla legge di bilancio. Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio. La legge elettorale dopo l'estate cambia tutta, per ora è incagliata, sostiene il Fatto Quotidiano. Il blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russia vuole lo spareggio e la premier sfida Fratelli d'Italia, scusate, Forza Italia, Salvini a pagina 2 e 3. E quindi il Fatto decide di aprire sulla situazione di governo per quanto riguarda l'economia e la legge elettorale. Invece la questione, insomma la notizia concernente Fakir è riportata con un trafilo in taglio alto: morte a Bologna, tre ipotesi sul decesso del 42enne. Fakir, il precedente, placcato a terra dallo stesso poliziotto. Mentre la politica si rimpalla le responsabilità, parla al Fatto Bubu Doc, il 27enne che pochi giorni prima fu fermato da 9 agenti. E questa è una notizia esclusiva del Fatto rispetto a quanto letto sugli altri giornali. Il Fatto anche parla di Zelensky, come abbiamo visto fare il Corriere. Zelensky replica alla piazza, fatto fuori pure Sirski, che sappiamo essere un generale dell'esercito ucraino. Ancora sotto a questa notizia, in taglio a sinistra, al Salone di Londra, fiera delle armi, Kiev offre droni, Leonardo in fila, un articolo a pagina 7 di Dragoni. Ancora deregulation totale, giungla d'appalto, la UE vara il liberi tutti alle aziende, un articolo di Rotunno a pagina 13. E poi una notizia che riguarda gli interni, e in particolare collusioni tra amministrazioni comunali e mafia. Mafia, due comuni sciolti nel collegio di Colosimo di Fratelli, due comuni evidentemente con amministrazione Fratelli d'Italia. Una notizia di cui dà conto Pasciuti a pagina 12 del Fatto Quotidiano. E poi i titoli riportati così in rapidissima sequenza, in taglio bassissimo del Fatto, li andiamo a leggere, poi li approfondiremo dopo se ci sarà tempo e se c'è anche, come dire, interesse rispetto alle altre notizie riportate. Ranieri, amano Borsellino e i killer a pagina 11. Ambrosi, sicurezza sì ma ecologica, sempre a pagina 11. E insomma, forse leggere questi titoli così rapidamente lascia il tempo che trova, e quindi direi di passare a questo punto alla lettura dell'ultima prima pagina che abbiamo qui
negli studi della radio stamattina, che è quella del domani. E anche il domani apre con la notizia dell'omicidio a Bologna di Fakir. Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, l'ANM minacciati per Roggero. La procura emiliana indaga sugli agenti e sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Dopo le violenze degli antagonisti, Meloni e Lega contro il sindaco di Bologna Lepore, dimissioni, ma il suo presidio è stato pacifico. I magistrati attaccano il governo, clima d'odio dopo la sentenza. Ecco qui, vediamo appunto questa costruzione che ancora ci mancava, almeno sulle altre prime pagine, tra la piazza buona e la piazza cattiva. Piazza cattiva degli antagonisti, piazza buona quella di Lepore, che si difende non rinunciando a continuare l'attacco al governo e la richiesta di un'inchiesta sulle azioni della polizia. E leggiamo lo stralcio di articolo riportato qua in prima pagina dal domani. La procura di Bologna sta cercando di fare chiarezza sulla morte avvenuta domenica di Abderrahim Fakir. Non si indaga soltanto sulle manovre praticate dai due agenti, 23 e 28 anni rispettivamente, e sulla proporzionalità del loro intervento. Ciò che i PM Francesca Rienti e Domenico Ambrosino, coordinati dal capo Paolo Guido, stanno cercando di verificare è la correttezza della procedura seguita dalla centrale operativa del 118. Nel frattempo il governo usa la piazza di Bologna per attaccare il PD e il caso Roggero per aprire lo scontro con i magistrati. Ed eccoci qua, questo è quanto riporta il domani in merito a questa notizia in prima pagina. Ci sono altre tre notizie principali. La prima qua in taglio destro è una notizia a firma di Gianfranco Pasquino: chi logora la fiducia nello Stato è un eversivo, la destra e la legge fai da te. Lo dovrebbero già sapere tutti, scrive Pasquino. Secondo Max Weber, lo Stato è l'istituzione che ferma il monopolio dell'uso legittimo della violenza per garantire l'ordine e l'applicazione delle leggi. Ma lo Stato è l'istituzione che ferma il monopolio? Lo Stato è l'istituzione che ha il monopolio dell'uso legittimo della violenza. Quindi una scelta lessicale di Pasquino poco trasparente, poco chiara, devo dire. Comunque, questo è quanto dice lui. Anzi, quanto più lo Stato è capace di acquisire e mantenere quel monopolio, tanto più crescerà la sua stessa legittimità e, naturalmente, viceversa. Infatti, gli Stati falliti sono quelli nei quali c'è una guerra civile, oppure imperversano bande armate. Nel Far West, troppo spesso malamente richiamati in Italia a proposito di episodi di violenza politica, la legge c'era e come, rappresentata da sceriffi più o meno coraggiosi e talvolta amministrata da giudici eletti più o meno scrupolosi. Naturalmente né l'ordine né il predominio della legge sono acquisiti una volta per tutti. E questo chiaramente è un riferimento al dibattito sull'estensione dell'uso come della legittimità della legittima difesa, scusate il gioco di parole, l'estensione della legittima difesa, ecco. E questo è il commento di Gianfranco Pasquino, che segue a pagina 4 del domani. Altre principali notizie riguardano, ci spostiamo qua in Iran, in particolare in realtà nel Mar Rosso, per rendere conto delle evoluzioni della guerra voluta da Trump e dagli Stati Uniti. Allerta Mar Rosso, Trump minaccia anche gli Houthi, la guerra con l'Iran può allargarsi. Articoli a firma di Lucia Malatesta e un commento di Mario Del Piero, che Mario Del Piero, scusate, a pagina 6 del domani. Leggiamo l'inizio dell'articolo in prima pagina. Non solo Hormuz, adesso anche le minacce degli Houthi di imporre un blocco navale nel Mar Rosso non sono solo proclami destinati a dissolversi nel rumore della propaganda. Questa settimana sei petroliere cariche di greggio saudita e dirette in India e Cina hanno invertito la rotta, preferendo evitare lo stretto di Bab el Mandeb piuttosto che rischiare di perdere il carico. Dagli Houthi arriva un ultimatum: chi commercia con i porti d'Arabia diventa un bersaglio, ed è un messaggio che Donald Trump non ha lasciato cadere nel vuoto, promettendo l'apertura di un nuovo fronte di guerra qualora dovesse tradursi in esplosioni.
Ossia, se davvero gli alleati yemeniti di Teheran bloccheranno il Mar Rosso, il tycoon ha promesso di occuparsene molto presto. Intanto le forze israeliane hanno fatto fuoco sulle truppe libanesi a Zvatar al-Garbia, proprio mentre alla Casa Bianca c'era il presidente del paese dei cedri, Yosef Aoun. E già finisce il tentativo di ritiro dell'IDF nella prima area pilota

Stato, pur dichiarandosi formalmente fedeli a un modello economico liberista, è ormai dimostrato da decenni di studi. Che queste stesse concentrazioni arrivano oggi a promuovere nei fatti un intervento pubblico che si potrebbe definire neosocialista è invece una novità. Sembra questo lo scenario promosso dalle big tech che producono e diffondono sistemi di intelligenza artificiale. L'esempio più chiaro arriva da Anthropic, che nelle scorse settimane ha analizzato alcuni possibili scenari di impatto dell'AI. Una notizia, devo dire, che si preannuncia interessante e che prosegue a pagina 11 del Domani. E adesso, tra numerose difficoltà, ma anche con grande voglia, diciamo, quantomeno, abbiamo terminato la prima la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Adesso un brevissimo stacco musicale, giusto per riorganizzarsi un secondo, e torniamo in voce con la lettura delle pagine interne. Eccoci qua, a tra pochissimo.

had a terrible temper. Splitting headaches.

Allora, mentre continua questa traccia di Efdemin, torniamo in voce perché si sa, il tempo è tiranno anche in queste calde mattinate di metà luglio, piene di difficoltà, però vi do i riferimenti nel caso voleste risentire la traccia precedente e finire di sentire questa qua. Sono due tracce di Efdemin tratte dallo stesso EP di nome Poli. Sono le due tracce di apertura, la prima Drift, la seconda per l'appunto Poli, con la Y, EP che è stato che è uscito per Ostgut, per l'etichetta Ostgut Ton, quasi uno scioglilingua. Ebbene, allora adesso torniamo sulle pagine dei quotidiani e andiamo ad approfondire la notizia centrale della giornata, partendo dal manifesto, ovvero l'omicidio di Fakir, in particolare quanto successo ieri da un punto di vista quanto è successo ieri nelle piazze italiane a Bologna e le reazioni della politica a tal proposito. Eccoci qua, quindi iniziamo per approfondire la questione dalla pagina 2 del manifesto, che titola, che si concentra sulle reazioni in particolare della destra contro il sindaco di Bologna Lepore, che ricordiamo aveva chiamato una manifestazione per chiedere verità e giustizia sul caso. La destra manganella Lepore. All'indomani degli scontri in città, Meloni e la maggioranza mettono nel mirino il sindaco, richieste di dimissioni e esposti in procura. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. A 48 ore dalla morte di Fakir a Bologna, nel corso di un'operazione di polizia, la linea del centrodestra l'ha detta la premier Giorgia Meloni, ovvero mettere nel mirino il sindaco della città, il Dem Matteo Lepore. All'indomani degli scontri di Bologna, la premier bolla come atto di gravi responsabilità alimentare un clima di odio e delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Il riferimento è nemmeno troppo implicito, dopo che Lepore aveva convocato la piazza per verità e giustizia. E dalla maggioranza parte subito l'offensiva. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia già dal mattino iniziano con le richieste di dimissioni, accompagnate anche da Carlo Calenda. Una pessima compagnia, possiamo dirlo. Stefano Cavidagna, europarlamentare della Fiamma vicino a Galeazzo Bignami, anche lui bolognese, annuncia di essersi recato in procura per presentare

dello scudo penale, dice al manifesto l'avvocata Marina Prosperi della rete di resistenza legale. In effetti, anche nella piazza dei Buoni, di cui ha parlato Lepore, il coro che si è alzato spontaneo della folla, prevalentemente composta da giovani e giovanissimi, era proprio su quello: no allo scudo penale. C'è un motivo. Molte persone si sentono prive di tutela, spiega Prosperi. Abbiamo decreti di sicurezza che prevedono nuovi reati o multe salatissime per colpire il dissenso politico e contemporaneamente introducono norme a favore della polizia. Criminologia a livello base. Se uno pensa di non poter trovare giustizia in tribunale, dopo va a cercarla nelle strade. Un fatto di clima e non di voglia. Prendiamo anche questa storia della legittima difesa, prosegue l'avvocata. Dicono che la sentenza che riguarda Mario Roggero sia ingiusta e che bisogna cambiare la legge. Ma guardare i fatti, questo significa voler trasformare la giustizia in forza, scavalcando addirittura la polizia, che sarebbe l'unico corpo tenuto a far rispettare l'ordine. I fatti di questi giorni dimostrano cosa può succedere quando alteri i confini della legittima difesa sterzando nella giustizia sommaria. Qui arriva la morte di Fakir durante il suo fermo al pilastro e la reazione di migliaia di persone che lunedì si sono ritrovate davanti alla prefettura per protestare. Con una grandissima dose di spontaneità, alcuni collettivi avevano provato a far partire un corteo, un favore all'ordine pubblico perché significava allontanarsi dalla zona calda, ma la massa non ne ha voluto sapere. E allora prima c'è stato un lunghissimo momento di confronto tra la prima fila e il cordone della polizia, scaramucce. Poi, con l'esplosione di una bomba carta intorno all'ora di cena, sono partiti idranti, lacrimogeni e inseguimenti fino alla notte, fino alle ore piccolissime della notte. Non dobbiamo tralasciare la componente etnica di quello che è successo, aggiunge a questo punto l'avvocata Elisabetta De Renzo, anche lei della rete di resistenza legale. Le periferie, a partire dal pilastro qui a Bologna, sono razzializzate. Ci sono tante questioni complesse e che nessuno vuole risolvere. E quando ci provano, l'unica risposta che viene data è l'intervento della polizia. Quindi a un certo punto basta la classica scintilla per far divampare l'incendio. E sì che Bologna ha una certa tradizione in fatto di conflitto sociale, storicamente. Eppure recentemente le piazze per la flottiglia e contro il genocidio di Gaza qui sono state piuttosto intense. Lo scorso 2 ottobre qui un'attivista chiamata Lince è stata colpita in faccia da un lacrimogeno sparato all'altezza d'uomo. Poi gli agenti sono accaniti su di lei, ha perso un occhio. Da lì Lynch ha lanciato una campagna contro gli abusi in divisa, la cui popolarità fa riflettere. Che il monopolio dell'uso legittimo della forza possa spesso e volentieri regredire in violenza è un fatto noto. Che sempre più persone ne stiano prendendo coscienza è una cosa nuova. A Bologna le forze dell'ordine hanno cambiato atteggiamento? Domanda senza risposta. Certo è che poche settimane dopo quel 2 ottobre l'allora questore è stato sostituito con un altro. E lunedì sera i lacrimogeni volavano dall'alto in parabole che sembravano uscite dai disegni illustrativi dei manuali di procedura di gestione dell'ordine pubblico. E il cordone degli agenti è rimasto pressoché immobile a prendere insulti oltre un'ora prima dell'inizio dei tafferugli. E comunque il contatto diretto, il corpo a corpo vero e proprio con i manifestanti è stato limitatissimo. Nuove abitudini? Chissà cosa accadrà in questura dopo i fatti del pilastro piuttosto. Voci raccolte altrove, nei corridoi della procura, parlano di un giro di vite imminente. Allontanamenti, avvicendamenti, sostituzioni. Le solite cose diranno, perché la situazione rischia di sfuggire di mano o perché quel video in cui si vede un uomo morire sotto le ginocchia di due agenti proprio non doveva uscire. Non lo sapremo mai. E questo è quanto dall'articolo di Mario Di Vito sul piazza, considerazioni a partire dalle piazze, dalla piazza di Bologna di lunedì. Per concludere il resoconto su questa notizia ci spostiamo sulla stampa. Ci spostiamo sulla stampa che cerca di che propone una ricostruzione di cronaca di quanto accaduto nelle ultime ore di vita di Abderrahim Fakir, appunto ricostruendo quelli che definisce gli errori dietro la morte di Fakir. Quindi pagina 3 della stampa,
andiamo a leggerci questo articolo di Filippo Fiorini, il codice verde e la ricerca del medico, tutti gli errori dietro la morte di Fakir. Abderrahim Fakir era ancora vivo quando i quattro volontari della Croce Rossa hanno chiamato il 118 scusate, per chiedere consigli su come agire, ad avere un medico sul posto. Il suo cuore batteva ancora quando hanno iniziato a rianimarlo, ma era morto in seguito a un controverso arresto di polizia quando il dottore è arrivato. È possibile stabilirlo con buona approssimazione incrociando la sequenza temporale fornita dall'AUSL di Bologna con le immagini video amatoriali che da domenica 19 luglio saltano da un telefono all'altro e fratturano l'opinione pubblica. Fonti d'inchiesta hanno riferito che la volante del commissariato bolognina Pontevecchio, intervenuta al quartiere Pilastro per una segnalazione di schiamazzi, ha richiesto appoggio medico alle 12 e un quarto, parlando di soggetto in crisi psichiatrica. In questi casi è obbligatorio mandare un dottore, in grado eventualmente di somministrare un calmante. Mario Balzanelli, della Società Italiana Sistema 118, ha detto che un professionista sul posto subito l'avrebbe potuto salvare. Una persona che ha ascoltato quella chiamata e che sceglie di restare anonima, però, dice che la frase esatta è stata soggetto agitato e non si è parlato di deliri. Ufficialmente, l'AUSL locale ha comunicato che l'ambulanza Bologna 65 è uscita alle 12.17, scusate. A bordo c'erano quattro volanti. Il motivo per cui queste persone, che spendevano una domenica di tempo libero lavorando gratis in uno dei pronti soccorsi più impegnativi della città, sono andate lì senza un medico, è che se il soggetto è semplicemente agitato, il triage è un codice verde. Sempre l'azienda sanitaria ha comunicato che 6 minuti e 24 secondi dopo essere arrivata in via Svevo, l'equipaggio della Bologna 65 ha richiamato il 118 per chiedere indicazioni operative e l'intervento di un professionista qualificato. L'unico volontario che si vede usare un cellulare nel controverso video della morte di Fakir è anche l'unico che indossa una polo bianca, invece che rossa, come i colleghi. Il suo pronto al telefono e il suo successivo dialogo con l'interlocutore coincide con il minuto 3:38 del video. È lui quello che rinnova la segnalazione al centralino. La prima telefonata l'aveva provata 2 minuti prima. Con cadenza di 30 secondi da quel primo tentativo, lo si sente prima dire «sto cercando di chiamare, ma mi cade la linea costantemente», e poi «oh, riproviamo». Un minuto dopo aver ottenuto la risposta, lo si vede cercare frettolosamente e indossare i guanti. È evidente che sta ricevendo direttive. Un secondo dopo, dopo aver messo i guanti, domanda agli altri «sta respirando?» e qualcuno risponde «sì, respira». Lì i volontari con la polo rossa mettono supino Fakir, mentre quello con la polo bianca si avvicina per prendergli il battito dal collo. Dice una frase non del tutto chiara. Si sente solo nitidamente episodio psicotico. È questo probabilmente il primo momento in cui il quadro clinico viene formalizzato. Le 12.38 sono passate da una manciata di secondi, quando il ragazzo dice ancora al telefono «il polso c'è». Appena verificato e procede a un secondo controllo. A quel punto il video si interrompe. L'AUSL bolognese ha precisato che è proprio lì che iniziano le manovre di rianimazione, che oggi sappiamo non essere andate a buon fine. L'automedica arriva alle 12.53 solo per firmare un certificato di morte. Oggi alle 12 in procura a Bologna ci sarà il primo atto ufficiale per eseguire l'autopsia. Lunedì, quando gli inquirenti hanno informato di aver aperto le indagini, ha detto di voler cercare le cause. La procura, soggetto, ha detto di voler cercare le cause e non la causa del decesso, come ad anticipare che possano coesistere una serie di fattori. Questo articolo ha tanti errori di grammaticale, di concordare, per quanto riguarda concordare verbi e soggetti. Comunque, l'eventuale uso di alcol o droga per cui Fakir aveva precedenti. Patologie fisiche e psichiche come l'asma e la cardiopatia riferita dai conoscenti, l'uso dello spray urticante per calmarlo, la posizione in cui gli agenti l'hanno bloccato a terra e anche eventualmente un intervento tardivo e maldestro da parte dei soccorritori nel rianimarlo. E questo è lo stato dell'arte delle indagini sulla morte, sull'omicidio di Abderrahim Fakir. Qui varrebbe la pena sicuramente di dedicare ulteriore tempo, che però non abbiamo, e quindi procediamo con il resoconto di altre notizie. In particolare rimaniamo sugli interni e andiamo sul Fatto Quotidiano.
che, come abbiamo detto, riporta come notizia principale non quella di cui abbiamo appena dato conto, ma il dibattito sulla legge elettorale e in generale il dibattito interno al governo, perché si parla anche di economia, energia e riarmo. Quindi, pagina 2 del Fatto Quotidiano. Melonellum e Co, le grane della destra. Meloni, blitz su energia e riarmo, dritta contro Forza Italia sulle preferenze, articolo di Giacomo Salvini. Il contesto internazionale è drammatico, con il rischio, di cui parla il ministro degli esteri Antonio Tajani, che oltre alla chiusura dello stretto di Hormuz, gli Houthi sbarrino l'accesso anche a quello di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Dunque, bisogna prendere una decisione subito, con la legge di bilancio pre-elettorale alle porte. All'ora di pranzo è la premier Giorgia Meloni a convocare a Palazzo Chigi i due vice premier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Viene chiamato in collegamento anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annota una scadenza. Entro il 15 agosto l'Italia dovrà richiedere all'Europa l'accesso alla clausola di salvaguardia nazionale per ottenere lo scorporo delle spese per difesa ed energia. Sono 14 miliardi legati agli investimenti che non possono essere usati per tagliare le accise. Durante la riunione non si è parlato ancora di progetti, perché sarà istituito un tavolo a Palazzo Chigi con il capo di gabinetto di Meloni, Gaetano Caputi, e il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, insieme a Giorgetti e ai responsabili economici dei partiti di maggioranza, per individuare le priorità. I partiti dovranno iniziare a indicarle per la legge di bilancio, e a questo proposito ieri Tajani ha riunito il Dipartimento Economia per le prime proposte. Manovra che avrà subito una prima zavorra, l'aumento delle spese militari. Ad ogni modo la riunione è servita anche ad accelerare e a impostare il passaggio parlamentare. Nella prima settimana di agosto, probabilmente martedì 4, Camera e Senato approveranno una mozione per chiedere all'UE di accedere alla clausola. Il passaggio delicato e non scontato, sia perché la Lega potrebbe storgere il naso sulle spese militari, sia perché la maggioranza rischia il pungolo di Vannacci. Ufficialmente i presenti al tavolo fanno sapere che non si è parlato di legge elettorale, ma un passaggio è stato fatto. In attesa di aspettare le tempistiche del Parlamento, la Premier Meloni ha fatto sapere a Tajani che vuole andare avanti sulle preferenze, ripresentando l'emendamento che la scorsa settimana aveva mandato sotto il governo. C'era un accordo di maggioranza che va rispettato, ha detto la Premier. Il leader azzurro, seppur contrario, non avrebbe potuto far troppa resistenza. L'emendamento è già pronto e lo ripresenterà. Noi moderati di Lupi a Palazzo L'emendamento è già pronto e lo ripresenterà Noi Moderati di Lupi a Palazzo Madama. Pochi minuti dopo, al Senato, la conferenza dei capigruppo ha impostato i tempi per l'approvazione dello Stabilicum. La destra avrebbe voluto un blitz, approvando la legge in seconda lettura, già prima della pausa estiva, ma dopo le proteste delle opposizioni, che invece chiedevano l'approdo in Aula almeno il 15 settembre, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha mediato con la presentazione emendamenti entro in mediato con la presentazione di emendamenti in commissione entro il 31 luglio. Anche se il regolamento di Palazzo Madama permetterebbe di approvare la legge prima delle ferie, sarà approvata al rientro a settembre. Sul blitz avrebbe frenato anche la capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi, vicina a Marina Berlusconi, che ha spiegato di non voler rimandare la legge oltre l'autunno, ma ritenendo corretto andare a settembre. Durante la capigruppo, invece, La Russa avrebbe aperto alle preferenze come d'accordo tra leader. Bisogna mettere il Senato nella condizione di cambiare la legge sul tema delle preferenze, dice La Russa, per evitare problemi di incostituzionalità. Non è mancata una battuta rivolta alle opposizioni: visto che i sondaggi vi danno in vantaggio, non dovreste aver paura di questa legge. Oltre alle preferenze, l'altro tema che sta rispuntando è quello del ballottaggio. A volerlo sarebbe proprio La Russa, in funzione anti-Vannacci, ma Meloni sarebbe contraria, perché Vannacci potrebbe massimizzare i voti al primo turno senza la certezza dell'accordo al secondo.
Durante il vertice si è parlato anche di giustizia. Tajani ha chiesto di non tornare all'epoca di Bonafede sulle intercettazioni a strascico, ma Meloni ha risposto di voler seguire la linea del presidente dell'antimafia Chiara Colosimo. Sul decreto non è stato trovato accordo e oggi si rischia la spaccatura tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ebbene, questo è quanto dal Fatto Quotidiano, che appunto ci dà conto di questi dibattiti interni alla maggioranza che scandiranno insomma questo proseguo dell'estate tra agosto ed evidentemente inizio settembre, tra investimenti, legge di bilancio e legge elettorale, che sta dando non poche pene alla maggioranza. Ora io direi che passiamo velocemente agli esteri e poi chiudiamo con un caso di cronaca. Per quanto riguarda gli esteri, c'è la notizia che abbiamo riportato, che è citata in diverse prime pagine, dell'allontanamento del generale ucraino compiuto dal governo Zelensky, ma sinceramente io leggerei un'altra notizia che mi sembrava interessante e che aveva un approfondimento, insomma,

commenta che i paesi oggetto dell'inchiesta non impongono o non fanno rispettare efficacemente un divieto di importazione di beni prodotti con lavoro sotto coercizione. A differenza delle tradizionali misure commerciali rivolte a specifiche categorie di beni, la proposta non riguarda i singoli prodotti. I dazi si applicherebbero alla quasi totalità delle merci provenienti dalle economie coinvolte. La regola varrà per tutti gli stati messi nel mirino, ma è Bruxelles a trovarsi nella posizione più delicata. Già a inizio giugno la Commissione europea aveva definito ingiustificate le minacce americane di imporre nuovi dazi, basandosi sul criterio del lavoro coercitivo. L'esecutivo aveva ricordato che l'UE si è dotata di una delle legislazioni più severe del mondo per vietare l'immissione sul mercato di prodotti realizzati secondo tali modalità. A oggi, comunque, la Commissione sarebbe perfino pronta ad accettare la nuova base giuridica di dazi statunitensi. La condizione è che Washington rispetti il tetto massimo del 15%, concordato nell'ambito dell'intesa di Thornberry, siglata in Scozia un anno fa tra la presidente della Commissione UE von der Leyen e Trump, e giudicata da più parti, anche tra i funzionari UE di più alto livello, una vera e propria capitolazione all'arroganza della Casa Bianca. Bruxelles sperò però di essersi lasciata le vicende alle spalle, pur consapevole della scarsa affidabilità dell'amministrazione Trump. Il percorso istituzionale dell'intesa commerciale con Washington si è infatti concluso dopo l'accordo politico raggiunto a maggio tra Parlamento europeo e Consiglio. Il 16 giugno l'Eurocamera ha approvato in via definitiva i due regolamenti che danno attuazione agli impegni tariffari concordati in Scozia la scorsa estate, ricevendo il 25 giugno anche il via libera finale del Consiglio UE, dove siedono i governi dei 27. Il pacchetto elimina, a partire dal 1 luglio, i dazi europei sui beni industriali statunitensi e amplia l'accesso al mercato UE per alcuni prodotti agricoli e ittici americani. L'approvazione legislativa, tuttavia, non ha chiuso del tutto il negoziato. La Commissione continua infatti a trattare con l'amministrazione Trump per ottenere esenzioni su alcuni prodotti agroalimentari particolarmente importanti per le esportazioni europee, tra cui vini, olio d'oliva e formaggi pregiati. E insomma, questa questione del lavoro forzato che viene introdotta evidentemente in modo piuttosto tattico per continuare la strategia di aggressività economica dell'amministrazione Trump, è evidentemente un argomento che continuerà a far dibattere e che segnerà i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Vorrei brevemente invece spostarmi in India sempre grazie al manifesto, per dare conto di quanto accade nella politica interna e soprattutto nel rapporto tra il movimento degli scarafaggi e la presidenza di Modi. Ne parla il manifesto a pagina 10 con un articolo di Matteo Miavaldi, di cui non daremo per ragioni di tempo lettura esaustiva, ma che mi sembra importante quantomeno citare, insomma, mi sembra importante renderne conto in modo sintetico. Pagina 10 del manifesto, il titolo è «La meglio gioventù indiana alla prova del manganello. Il movimento degli scarafaggi non controlla le piazze ora vogliono la testa di Modi». Martedì 21 luglio il movimento, inaugurato dalla pagina Instagram satirica Cockroach Janata Party, CGP, si è ufficialmente evoluto in una protesta di massa, in grado di impensierire seriamente il governo della destra indù, presieduto da 12 anni consecutivi da Narendra Modi. Effetto di una concatenazione di eventi difficilmente prevedibili dai vertici dei cosiddetti scarafaggi, emersi da una Gen Z urbana in mobilitazione da un mese e mezzo per ottenere le dimissioni del ministro dell'istruzione Pradhan, e che per settimane ha evitato con cura di mostrarsi politicamente in opposizione all'amministrazione Modi. L'unica richiesta era stata la testa del ministro, formalmente responsabile di una debacle burocratica, inefficienza tecnica che aveva prima permesso la divulgazione delle domande dell'esame di ammissione alle facoltà di medicina del paese e poi sbagliato seriamente le valutazioni digitali di centinaia di laboratori. Niente di rivoluzionario, insomma, cacciato il burocrate incapace e viva la meritocrazia.
Tutto è cambiato con la decisione scellerata della polizia di Nuova Delhi, direttamente controllata dagli interni federali guidati da Amit Shah, braccio destro di Modi, di rimuovere forzatamente dal sit-in di Jantar Mantar l'attivista Sonam Bankuk, in sciopero della fame da 20 giorni, e il giorno dopo, lunedì 20 luglio, malmenare le migliaia di ragazzi e ragazze che marciavano pacificamente in direzione del Parlamento. Da Jantar Mantar si tratta di una passeggiata di salute nel centro di Nuova Delhi, trasformata dalle autorità in uno scenario di guerriglia urbana. Barricate di metallo a ogni incrocio, rete internet sospesa per mezza giornata in gran parte della città, che conta 30 milioni di abitanti, stazioni della metropolitana chiuse per impedire un'affluenza alla protesta molto di sopra delle aspettative. C'è chi dice che due giorni fa, a prendere manganellate dalla polizia, ci fossero quasi 100.000 persone. Oscurati dal telegiornali mainstream del paese e accusati di atteggiamento antinazionale dagli opinionisti della tastiera al servizio del governo, i manifestanti e le manifestanti per un giorno e mezzo si sono rivisti e riviste negli schermi dei propri smartphone. Le teste aperte di solito sono quelle dei contadini o di chi scende in piazza sventolando la bandiera dei partiti di opposizione

Questa è la precedente, sono due tracce di un'etichetta che si chiama Indigenous Resistance e si occupa principalmente di dub con forte radici, insomma, musiche tradizionali e tematiche provenienti da vari paesi, soprattutto africani, e questa in particolare si chiama Silent Warrior Insurrection Mix. E allora, noi abbiamo finito la lettura dei giornali di oggi e stiamo aspettando di poter effettuare una chiamata a Bologna per parlare con compagni di quanto, per un commento su quanto successo sulle manifestazioni di lunedì e sugli sviluppi successivi. Voce diretta da chi è lì. E nel frattempo continuiamo a speriamo che questo collegamento si possa fare nel minor, insomma, più a breve possibile. Nel frattempo continuiamo a mandare un po' di musica, appunto queste sono tracce di Indigenous Resistance, e adesso andiamo invece su un classico a cui evidentemente il nome di questa etichetta si ispira, ovvero Underground Resistance, The Final Frontier.

Allora, noi qua in radio siamo sempre in attesa di Bologna. Stiamo smuovendo mari e monti per arrivare a contatti della città. No, insomma, a parte gli scherzi, stiamo in attesa di vedere se ci rispondono dei contatti da Bologna. E nel frattempo ci diamo ancora qualche minuto per arrivare, per raggiungere questo obiettivo. Nel frattempo continuiamo a mandare musica. Questo è, forse qualcuno l'avrà riconosciuto, Mad Mike, pubblicazione storica per Underground Resistance, The Illuminator. E tra l'altro adesso potete chiamarmi, prima non rispondevo perché la situazione era complessa e tendenzialmente stavano chiamando solo per dire che la radio non si sente in molti quartieri di Roma. Se invece adesso volete chiamare mentre attendiamo Bologna, magari per qualche richiesta musicale, ancora per qualche minuto siamo qui. Quindi dai, ci finiamo di sentire questa traccia.

0: Allora, intanto cambiamo genere, va? Andiamo con Cindy Never Let Me Go, una produzione che ha questa vibe molto fine anni 80, inizio anni 90.
1: Sometimes think
0: Esteticamente sembra
1: that
0: un
1: if I just
0: po'
1: dream hard enough,
0: Twin
1: I could
0: Peaks.
1: touch Justin. But is he real? Or is he just inside my head?

do I fall in love with? I might never know. Do you?

Questa è invece una produzione appena uscita per Cecil Records. Anzi, scusate, non appena uscita. Uscita nel 2024. Cecil Records, Dolce Far Niente di Toman. E dai.

va bene, niente, Bologna non pervenuta, e sicuramente recupereremo questo collegamento tra oggi pomeriggio e domani, la prossima rassegna stampa. Intanto praticamente vi sto facendo sentire tutto questo EP di Filberg, Darin, appunto appena uscito per la Mutual Rhythm, e direi sicuramente finiamo di sentire questa traccia, forse un'altra, e poi rimandiamo l'automatico. Un saluto a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori della radio, e in particolar luogo a chi è privato o privata della propria libertà. Dagli tutta buona giornata calda di luglio.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Mathematics.

apart. Writing is useless. My intention is my intention.

Capone.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Rossari, eccoci in diretta quando sono le 13:15, mercoledì 22 di luglio del 2026.

Partire con la selezione musicale che di solito ci accompagna proprio il mercoledì a quest'ora. Vi ricordo qualche appuntamento con delle iniziative che ci saranno, cominciando da quella di oggi al Forte Prenestino. La memoria è un ingranaggio collettivo. Talenti, presentazione di Nessun Rimorso, Reloaded, interverranno supporto legale Emanuela Delfrate, giornalista, Tatiana Montella, avvocata, Daniele Vicari, regista. Alle 22 la proiezione del film Diaz Don't Clean Up This Blood. Saranno attivi banchetto libri, poster, maglie di supporto legale.

Passiamo all'appuntamento di venerdì 24 all'assalto del cielo Cuba o la solidarietà antiimperialista. E il tutto a Marino, alla nuova sede del centro sociale IPO che è in via Capodacqua 2. Dalla rivoluzione del 59 Cuba affronta l'aggressione militare ed economica dell'imperialismo statunitense. Il blocco economico contro l'isola, iniziato nel 1962, è stato via via inasprito dalle varie amministrazioni statunitensi, sia guida democratica che repubblicana, fino agli ultimi provvedimenti criminali Trump e soci, mentre gli esponenti dell'attuale governo USA minacciano apertamente di strangolare, se non di rovesciare, l'esperienza rivoluzionaria cubana. I rappresentanti dello Stato italiano presso l'ONU si rifiutano di votare a favore della risoluzione.

E alle 13:23 è partita la nostra selezione musicale aperta dalla musica di Amy Rose Mills. Lui invece è Stephen Hall, nato nel 1957, un cantatore scozzese americano attivo nella scena underground di New York. Fin dagli anni 80 collaborazioni prestigiose con Arthur Russell. Una musica che unisce l'art pop, il disco punk, le ballate folk queer come questa. E allora, prima di buttarci negli anni 70, la musica è Stephen Hall col suo pseudonimo Nero Sta Still.

1969, non ci siamo ancora agli anni 70. Dall'album di debutto del grande Townes Van Zandt, For Sake of the Song, che era una sorta di autobiografia molto dark, che parlava di vagabondaggio, la vita attraverso gli abusi, la prigione e l'alcolismo. Town Van Zandt, allora, Waiting Around.

E questo stiamo ascoltando, probabilmente il più grande successo di questo cantautore e attore inglese Brian Protheroe, ovvero sia Pinball. Siamo nell'agosto del 74.

altro cantautore, un cantautore che è arrivato alle Hawaii, Danny Gay. My friends have all arrived saying, hey, I heard a sign just yesterday. Say you'll be

E ancora nel nostro spazio cantautoriale anni 70 andiamo a scoprire un'altra cosa abbastanza rara, direi, dal cantautore Art Lowne, cantautore statunitense.

E arriviamo adesso al 1971, anno in cui uscì l'unico album del duo formato da Barbara Massey e Ernie Calabria. Barbara Massey, una voce assolutamente incredibile, un'estensione vocale straordinaria. Primo album è unico e si chiama Prelude 2. Questa è una cover dei Rolling Stone, Played with Fire.

l'unico album del 1977 di Dennis Wilson, che con il fratello Brian e l'altro Carla fondò i Beach Boys. E nel Pacific Ocean Blue morì proprio annegato Dennis Wilson qualche anno dopo, nel 1983. Allora, da quell'unico e mitico album di Dennis Wilson, questo è Dreamer.

E qui arriviamo al 1973, al netto dei loro successi commerciali negli anni successivi, Dario e Joe Nodz sono due grandi musicisti. Questa è tratta dal loro secondo album in studio, Lady Rain, e abbiamo mandolino, chitarra acustica e un grande finale con violino elettrico. Secondo disco si abbandona.

Ancora 1973, ancora una band americana, ancora un secondo album, si chiama The Miracle Sample Returns.

E quello che ascoltiamo è un grande pezzo, On Your Way Down, scritto e interpretato dal leggendario musicista di New Orleans Alain Toussaint, pubblicato nel 72 all'interno del suo album Life, Love and Fate. Grande pezzo, dicevo, perché ci parla dell'illusione del successo. Per esempio, alcune persone volano alto e perdono la vista, poi non si vede molto chiaramente quando si è in volo. Ci parla dell'uguaglianza sociale: pensi che il sole sorga e tramonti solo per te, ma lo stesso sole sorge, tramonta e splende anche sui poveri.

si rimane a New Orleans ancora. Il 1973, passiamo alla musica e alla voce di Mac Rebenach, in arte Dr. John, e insieme a lui arrangia e coesegue ancora Land to Sun, mentre la base ritmica e strumentale è affidata ai mitici The Matters. Same old, same old.

lasciamo gli anni 70, passando per il 1998, per questo folk elettronico e surreale dall'album Like Weather, la DJ londinese di origini iraniane Leila Harab, che poi avrebbe collaborato in un paio di dischi di Bjork, tra l'altro. In questa Don't Fall Asleep, insieme alla voce di Luca Santucci, Leila.

finalmente si arriva al 2026 col brano di Max Winter insieme a Asha Lawrence del gruppo Rock Story, il rapper londinese Rael insieme al produttore Will Lister, Candlelight.

e si rimane nel Regno Unito quando si sono fatte le 14:06 e questa è Onda Rossa. Ci potete ascoltare in streaming ondarossa.info in DAB per le zone di Roma, Terni e Perugia. Oggi siamo sotto con la FM, ma tra presto ci ritroverete anche sugli 87.9. Si rimane quindi nel Regno Unito con ossia il trombettista e produttore britannico Jay Sphinx, qui insieme a lui c'è Tarjul Esano, cantante di

qui siamo passati alla musica di questa batterista e compositrice francese Anne Passeo. Accompagnata dalla batteria da Oxane Cartigny. Al basso e alle tastiere c'è lei alla batteria. Allora, Aube Marina.

adesso una nuova band che arriva da Brighton, si chiama Opus Kink, primo album che si chiama The Sweet Goodbye, che uscirà a fine di questo mese, anticipato da questo singolo Will It Come For You. Opus Kink.

e speriamo che sia una selezione abbastanza rinfrescante. Questi ragazzotti arrivano dalla Corsica, si chiamano Casablanca Drivers. No, merci.

Ieri adesso un duo da Los Angeles, quello formato da March Atstrom e John Tejada, Optometry, allora Bon Voyage.

grandissimo trio tutto al femminile che arriva dal Sudafrica, Tessa, Ariel, Jad Abbott. Tessa e Ariel, tra l'altro, fanno parte da 20 anni della scena Do It Yourself e punk sudafricana. Allora dai, con le Pussy Heaven, Pussy Heaven, doppio ascolto. Questo è il Milkshake, segue PS con remix di Ben Major.

grandissime, Pussy Heaven, Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio. Tra un pochino torniamo più forti di prima, in streaming ondarossa.info, in DAB per Roma, Terni e Perugia. Arriviamo adesso alla musica del quartetto inglese, arrivano da Portsmouth, tra drum machine distorte, casse pesanti, cantante cantato, graffiato, atmosfere notturne, si muovono questi Lipworms. Warm 101.

andiamo avanti con la nostra selezione di oggi. Adesso un terzetto che arriva da Lisbona, si chiama Macugna Simulation.

E qui ci stiamo andando veramente pesanti. Dopo Macquina, due gruppi, uno Los Angelinos Call e l'altro newyorkese Model Actrix, si incontrano in questa special.

Andiamo verso la fine della nostra selezione musicale di quest'oggi. Dopo Scolmo dell'Actrix, la voce di Eli.

Boom, abbiamo fatto il botto, rimaniamo ancora nel Regno Unito. Dopo Ellie, altra presenza femminile, quella di Wendy Bevan, che oltre a essere una musicista, anche una fotografa.

E direi che siamo già nel finale di questa selezione musicale di quest'oggi. La musica di un personaggio che arriva da Hull, Regno Unito, Richie Calvert. Qui col suo progetto Quiet Husband.

collaborazione adesso tra il mitico produttore The Bug, insieme a lui c'è This Fig, Vanishing.

e noi ce ne stiamo quasi per andare. Intanto la musica di questo compositore produttore che arriva da Providence, Rhode Island, noto per essere chitarrista in mente dei Daughters.

15:15 Onda Rossa, ci salutiamo. E naturalmente e la ascoltate anche ci troviamo insieme a tutte le recluse e i reclusi siamo vicini

sovraffollamento, caldo nelle carceri italiane, in quelle di tutto il mondo, immaginate in Africa o in Sud America.

0: allora non si capisce bene quale sia il senso dell'umanità. Forse un senso non ce l'ha ed è tutto relativo.
1: Don't look at what's in front of you. Move. Moving up and down on a game. Men mad with watching them. There's no discharge in the war. Give me the sword. I drop. They will get to the top of you.

7, 5, 4, 7, 2, 6, 2, 3, 4.

One too many, this is

questa mattina, esattamente.

anche la nostra mail ondarossa@ondarossa.info. in questo caldo pomeriggio del 22 luglio noi proviamo di nuovo a capire chi ci chiama.

Bene, questa volta ci danno anche delle indicazioni geografiche, quindi oggi si sente bene, in questo momento si sente bene anche tutta la zona di Tormarancio, Garbatella o giù di là. Vi invitiamo a farci sapere, insomma, se anche in altre zone di Roma siamo ancora coperti o riuscite ad ascoltarci. Però vi dicevo, una giornata comunque particolare, perché come al solito di mercoledì noi facciamo degli approfondimenti, però insomma con questo caldo non solo ci saltano le attrezzature, a volte abbiamo dei problemi, una volta sullo streaming, una volta sull'FM, in FM, e a volte ci mancano veramente le parole, perché insomma anche il fattore umano comincia a dare dei problemi, ovvero sia, mi riferisco insomma anche alla mia capacità di mantenere una lucidità in queste temperature bollenti. Però insomma proveremo a dare alcuni approfondimenti. Fattore umano che ci abbandona, non solo per chi, insomma, per noi che siamo qui al mixer in radio, ma anche a chi doveva darci un sostegno tramite insomma le corrispondenze, le voci dirette che a volte vi facciamo ascoltare. In particolare sapete perfettamente che il mercoledì noi cerchiamo di approfondire quello che avviene ormai nella silenziata Palestina, perché se ne parla veramente troppo poco. Sappiamo che non si è mai avverato quella tregua, quella pace, ma è un continuo ancora di bombardare di crimini commessi non solo nella striscia di Gaza ma anche in Cisgiordania. E noi volevamo proprio iniziare in questa prima parte nel fare un po' un potpourri di articoli, visto le difficoltà insomma delle corrispondenze, delle persone che dovevano raggiungerci qui in radio, così le defaillance dell'ultimo momento, o comunque a darvi alcune informazioni che prendiamo, che ci sono state date in merito a numeri, dati, quello che sta accadendo in particolare in Palestina, ma anche alcune riflessioni. Vi diremo anche da dove le prendiamo, così se non riuscite a, ovviamente, questa parte insomma non la troverete come post della radio, ma insomma vi daremo i riferimenti in maniera tale che riuscite potete poi recuperare gli articoli, i pezzi che vi leggiamo in perfetta autonomia. Quindi ancora un po' di musica tradizionale palestinese e poi torniamo in diretta.

Come vi dicevo, iniziamo proprio parlando della Striscia di Gaza, leggendovi un articolo di sabato scorso che potete trovare però tradotto, di Gaza Herald, che potete trovare però tradotto sul sito di Invicta Palestina, che parla proprio di come Gaza è scomparsa, mentre la guerra non è finita, dice, è semplicemente scomparsa dai titoli dei giornali. E questi sono gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Sanità palestinese, che parla appunto di 1.127 palestinesi uccisi e di 3.643 feriti da quello, che è stato chiamato, l'annuncio, diciamo, del cessate il fuoco del 10 ottobre 2025. Oltre a questo ci si aggiungono più di 800 corpi ritrovati in questo periodo. Dice, attivisti palestinesi, giornalisti e sostenitori internazionali hanno lanciato in questi giorni un'ampia campagna sui social media con l'hashtag They lied to you. Vi hanno mentito, con l'obiettivo di evidenziare le continue operazioni militari a Gaza e contestare le affermazioni secondo cui la guerra sarebbe finita o si sarebbe significativamente attenuata. Gli organizzatori della campagna affermano che l'iniziativa mira a presentare la realtà che i palestinesi affrontano nella Striscia di Gaza, documentando gli attacchi in corso e le condizioni umanitarie sul campo. Sostengono che l'obiettivo sia contrastare le narrazioni fuorvianti che suggeriscono un ritorno alla calma dopo l'annuncio del cessate il fuoco. Abbiamo una documentazione di prima mano da Gaza, infatti la campagna si basa su video, fotografie, testimonianze dirette condivise da giornalisti e residenti all'interno di Gaza. Secondo gli organizzatori, il materiale documenta la continuazione degli attacchi israeliani contro aree civili e quartieri residenziali, nonostante l'accordo di cessate il fuoco, che come dicevamo è stato annunciato il 10 ottobre del 2025. Centinaia di attivisti, creatori di contenuti e giornalisti provenienti da tutta Gaza partecipano alla campagna insieme a sostenitori arabi e internazionali. Gli organizzatori affermano che i contenuti vengono pubblicati in diverse lingue per raggiungere un pubblico più ampio e contrastare le restrizioni digitali che limitano la libertà di espressione dei palestinesi su internet. I dati evidenziano ovviamente queste continue violazioni. Infatti, gli organizzatori di questa campagna hanno anche condiviso le statistiche ufficiali diffuse dall'ufficio stampa del governo di Gaza, annunciando che i dati illustrano il continuo impatto delle operazioni militari fin dall'annuncio del cessate il fuoco. Secondo i dati, le forze israeliane hanno commesso 3.689 violazioni del cessate il fuoco, causando la morte di 1.122 palestinesi, il ferimento di 3.599 palestinesi, molti dei quali sono donne e bambini. I dati indicano inoltre che gli aiuti umanitari, le forniture mediche, il carburante giunti a Gaza hanno soddisfatto solo appena il 35% del fabbisogno stimato del territorio, contribuendo al peggioramento dell'insicurezza alimentare, all'aggravarsi della crisi sanitaria. Quindi nasce da qui questo appello per una maggiore attenzione internazionale. Gli organizzatori esortano i media internazionali e le organizzazioni per i diritti umani a esaminare attentamente gli sviluppi sul campo e a verificare le condizioni all'interno di Gaza attraverso documentazioni sul territorio. Affermano che limitare le risposte internazionali a dichiarazioni politiche generiche, senza concentrarsi sugli eventi che si stanno verificando all'interno del territorio, permette alla crisi umanitaria di continuare a ricevere un'attenzione globale insufficiente. Ancora, parlando di giornalisti, che la guerra non è mai finita, ma è semplicemente scomparsa dai titoli dei giornali.
Infatti lo scrittore e giornalista Yousef al-Damouki afferma che Gaza ha continuato a soffrire senza interruzione dall'inizio della guerra e sostenendo che i residenti sono stati spinti al limite, queste sono le sue parole, tra la vita e la morte. In un articolo su X al-Damouki ha affermato che la responsabilità si estende non solo a coloro che promuovono l'affermazione che la guerra sia finita, ma anche a coloro che accettano tali narrazioni senza metterle in discussione. Ha aggiunto che mantenere l'attenzione internazionale su Gaza potrebbe non porre fine alla guerra, ma può contribuire a far emergere la portata della crisi umanitaria, ad aumentare la pressione dell'opinione pubblica e a promuovere una maggiore consapevolezza globale. Anche il giornalista Ahmed Hamdan ha affermato che la campagna They Lied to You è stata lanciata per sottolineare che la guerra non è finita, ma è semplicemente scomparsa dai titoli dei giornali internazionali, perché l'attenzione globale si è spostata su altri eventi. Quindi da qui nasce l'attenzione, gli appelli per una nuova attenzione internazionale. Il ricercatore Ali Aburizik ha affermato che Gaza ha recentemente vissuto una delle notti di bombardamenti più intense da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, con attacchi israeliani che hanno colpito diverse città e quartieri, uccidendo e ferendo civili e distruggendo case. Sempre scrivendo su X, Aburizik ha affermato che il lancio della campagna dei Lied to You è coinciso con un'intensificazione delle operazioni militari, un crescente numero di morti giornalieri e nuovi appelli a manifestazioni e ad eventi pubblici volti a riportare Gaza al centro dell'attenzione dei media internazionali. Diciamo, una semplice speranza in mezzo alla guerra che continua. Sempre Aburizik ha affermato che oltre 1000 di questi giorni di guerra hanno lasciato profonde cicatrici psicologiche e umanitarie nella popolazione di Gaza, con molti residenti che hanno perso la fiducia nel fatto che i soli appelli internazionali possono portare a un cambiamento significativo. Ha aggiunto anche che molti abitanti di Gaza non chiedono più soluzioni straordinarie, ma sperano semplicemente di poter trascorrere una notte senza bombardamenti o sfollamenti e un giorno senza la notizia di altre persone uccise o intere famiglie cancellate dal registro civile. Secondo infatti gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Sanità palestinese, 1127 palestinesi sono stati uccisi, 3643 feriti dall'annuncio del cessate il fuoco del 10 ottobre e oltre, come vi dicevamo, 800 corpi ritrovati in questo stesso periodo. Sempre il Ministero afferma che il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, è salito a 73.250 palestinesi uccisi e 173.751 feriti.

Bene, questo era l'articolo che, come vi dicevo, comunque potete trovare tradotto sul sito di Invicta Palestina, dal titolo La guerra di Gaza non è finita, è semplicemente scomparsa dai titoli dei giornali. Perché ve ne stiamo parlando? Perché appunto è in atto questa nuova campagna They Lied to Me, o tradotto in italiano vi hanno mentito, ovvero sia mi hanno mentito sul fatto che non è vero che la guerra è finita o fortemente attenuata. Purtroppo nella striscia di Gaza continuano i bombardamenti, soprattutto nella giornata di sabato, e volevamo leggervi comunque anche un report delle ultime ore di quello che sta succedendo, un report che sono i dati che raccolgono appunto le organizzazioni internazionali, ed è una valutazione della situazione a Gaza e della nuova, possiamo definirla veramente così, poi magari in un altro momento proveremo ad approfondire, cosa che oggi non c'è riuscita, come vi dicevo, perché ci hanno dato buca alcuni dei nostri ospiti. E quindi volevamo dirvi Gaza definita veramente come una nuova realtà geografica, in quanto la linea gialla, quella linea di confine che prima era di un colore, poi è diventata gialla, prima era arancione, poi è diventata gialla, supera ormai il 70% del territorio di Gaza, diventando un confine di fatto. I dati sul campo indicano un chiaro cambiamento verso una ridefinizione della geografia della sicurezza della striscia di Gaza. Israele controlla di fatto oltre il 70% del territorio di Gaza, con quella che è definita, sempre tra virgolette, la linea gialla, che continua a spostarsi da est ad ovest lungo tre assi principali. A est, da Gaza City, per rafforzare il cordone di sicurezza intorno alle aree settentrionali e isolarle dalla regione meridionale. E a est poi di Deir al-Balah, per interrompere la continuità geografica nella striscia di Gaza centrale e controllare alcuni dei corridoi

moltissimo il percorso e quello che è avvenuto in Cisgiordania, ovvero la creazione di tante aree cuscinetto, bantustang o aree satelliti circondate dei bypass road, da terre che per problemi di sicurezza, per protezione delle colonie, per poter a questi coloni raggiungere più velocemente un lato e l'altro della Cisgiordania, hanno creato una Cisgiordania a groviera, così come si vuol fare nella striscia di Gaza, tanto che in questi giorni, e poi ve ne daremo lettura, si parla proprio delle mobilitazioni di coloni, di marce di coloni per tornare a rappropriarsi, a riprendersi la striscia di Gaza dall'evacuazione del 2005.

piccola, insomma, ovviamente mi riferisco a testate come le nostre o com'è il manifesto, che hanno parlato di questo, hanno dato il via a quella che è stata chiamata la marcia delle migliaia, con l'intento di rientrare nella striscia di Gaza, che continuano, lo ricordiamo, a rivendicare l'ampliamento, insomma, come loro terra, questo fin dal 2005, quando Sharon appunto decise appunto di smantellare gli insediamenti. C'è da sottolineare che in questo caso alla manifestazione, perché sempre in questi anni, in questi vent'anni, ci sono state piccole manifestazioni, ha assunto un peso differente, perché hanno preso parte a questa manifestazione ben 28 tra ministri e parlamentari dell'attuale governo israeliano, a conferma che c'è un forte legame tra questo governo e il movimento dei coloni, ma insomma neanche potremmo affermare che non c'era alcun dubbio, insomma non è che serviva questa manifestazione per capire quanto forte fosse il legame, visto che alcuni ministri vengono fuori, sono stati eletti proprio grazie e fanno parte proprio di quel movimento di coloni ultrareligiosi, neanche nazionalisti o sionisti, però veramente dentro questa visione messianica del sionismo, in cui quella è la terra che gli è stata data dal loro Dio ed devono riconquistarla tutta. E sappiamo perfettamente che nell'ultimo periodo le aggressioni dei coloni, sostenute ovviamente dal governo e quindi da tutto l'esercito, le polizie, tutti i suoi addentellati, potremmo chiamarli così, sono diventati sempre più brutali, soprattutto in Cisgiordania, mentre prosegue, e questo lo sappiamo, soprattutto nella striscia di Gaza, così come leggevamo in questi report, l'aggressione militare che tende a restringere, a costringere, a spingere la popolazione palestinese sempre di più a restringerla verso il sud della striscia, e dove non si sa neanche più dove potrebbero andare, qual è l'area sicura, visto che poi alcune vaste porzioni di territorio vengono sistematicamente distrutte. E non c'è solo la preoccupazione, ci sono ormai un dato di fatto, che è un processo di nuova colonizzazione.

Ma proprio parlando di questo, siccome non è una, purtroppo una grossa novità, a noi ci piacerebbe, magari cercheremo per le prossime volte anche di approfondire alcune riflessioni, perché a parte darvi notizie, qui dobbiamo proprio cominciare anche a pensare e a ragionare qual è il futuro. Non si può pensare solo, sicuramente la prima cosa da fare è fermare l'aggressione, però siccome sappiamo che poi questi cessate il fuoco e queste aggressioni sono continue, vanno comunque ripensate, rimesse dentro un'agenda politica, nonostante appunto la calura estiva, nonostante le tante frequenti mobilitazioni che ci sono, una riflessione su quale può essere le prospettive, quindi future, che cosa si va a chiedere, che come possiamo imporre, insomma, sicuramente partendo dal basso alcune mobilitazioni, ma anche chiedendo alcune prese di posizioni che abbiamo visto, no? Anche a livello di Unione Europea.

Sono state delle piccolissime prese di posizioni nei confronti di quello che avviene dei coloni, degli, alcuni episodi in Cisgiordania, nei confronti di quel singolo ministro, però in realtà tutto rimane così come un scritto sulla carta, come, insomma, come dire, una presa di posizione che poi non ha effetti materiali, perché gli effetti materiali sarebbero interrompere qualsiasi tipo di attività commerciale, di confronto, qualsiasi tipo di invito o possibilità per appunto i ministri e chi commette questi crimini, no? I militari israeliani, di venire anche di visitare il nostro paese. Ma per far capire che non è una storia di oggi, ma una storia purtroppo molto vecchia, io vi consiglio, insomma, in questo periodo ci sono magari diverse iniziative, momenti, uno fra questi ad esempio organizzato dal collettivo Palestina Roma Trullo. È un film che verrà proiettato domani alle ore 21, si chiama 200 metri, è un film del 2020 di Amin Nayef, che è un regista palestinese, e più che un film in realtà, insomma, potremmo definirlo un lungometraggio, perché racconta la realtà di uno dei luoghi simbolo della conflittualità contemporanea nello spazio minimale di una famiglia, della vita di una famiglia palestinese, padre, nonna da una parte, madre e figli dall'altra, del muro eretto dall'occupante sionista. 200 metri è la distanza che li separa. Questo evento fa parte appunto delle giornate di film d'autore organizzato, come vi dicevo, dal collettivo Palestina Roma Trullo. L'evento è gratuito, sarà presso la Valle dei Casali, agli Orti Urbani verrà proiettato, che si trova in via Palaia 201 a Roma. E magari questo anche per capire come questa politica dei fatti compiuti, ovvero sia di, ne parlava già Sharon già prima del 2000, quindi di riappropriazione di pezzi di terra, di costruzione del muro nel 2002, prima ancora del muro, di costruzione di area di sicurezza, tutto grazie, purtroppo bisogna dirlo, a quello che è stato anche il diversivo degli accordi di Oslo, no? Il tentativo dal 93 in poi di dire bene, ora siamo arrivati a degli accordi, piano piano si arriverà alla Costituzione, e se tanti hanno creduto nella possibilità di costruzione, tanti e tante non ci hanno mai creduto nella costruzione di due stati per due popoli, però quel periodo, insomma, è stato sufficiente per come dire, rendere 10 volte maggiore la presenza delle colonie israeliane in Cisgiordania, per moltiplicare le aggressioni nella striscia di Gaza, forse le aggressioni a striscia di Gaza in maniera brutale sono iniziate anche dopo il ritiro, diciamo, delle colonie fatto nel 2005 da Sharon. Ciò non toglie che in quegli anni proprio questa presunta, insomma, accordi e ovviamente trattative hanno permesso l'aumento delle colonie e trasformare la Cisgiordania in quello che è oggi, come in questo momento la stessa politica si sta attuando nella striscia. Non vorrei sbagliarmi, ma insomma qui, se qualcuno vuol smentirmi, il nostro telefono è il 49 17 50, la stessa cosa si sta attuando anche nel sud del Libano.

Prima, insomma, di passare agli altri argomenti di cui tratteremo oggi in questi approfondimenti, che come lo ricordiamo, chi sta all'ascolto di questa radio e ci ha ascoltato anche in altre occasioni, saprà che oggi è lo spazio quindicinale poi di Radio Africa. Però ancora, siccome mercoledì scorso abbiamo sentito un po' compagni e compagni un po' da diverse parti d'Italia che stavano organizzando questa giornata di presidi sotto le carceri in cui sono rinchiusi, quindi il carcere di Ferrara, il carcere di Melfi, il carcere di Terni, il carcere di Rossano Calabro e il carcere di Sassari, diversi prigionieri palestinesi. Noi volevamo leggervi la lettera di Annun Mohammed al Tribunale del Riesame. Lettera che lo ricordiamo per chi volesse leggerla, sta girando sui social. Per chi non ha i social come la sottoscritta, può leggerla però prendendola sia su alcuni giornali che l'hanno rivista, giornali online che l'hanno pubblicata, e precisamente la potete trovare su Infopal o anche Pressenza. Un attimo.

Bene, noi torniamo appunto in diretta per leggervi questa lettera, poi vi lascio, passeremo a parlare di Africa. Allora, al Tribunale Riesame, all'attenzione dei signori giudici chiamati a valutare le accuse formulate nei miei confronti, chi scrive Annon Mohammad. Nei miei confronti e di conseguenza anche l'integrità e la rettitudine di intenti dell'associazione cui appartengo. Il sottoscritto Annon Mohammad fa presente che l'associazione SPPODV, di cui sono attualmente presidente, ha operato sempre nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi italiane e internazionali, quando di tutte le normative che regolano le attività di solidarietà e d'assistenza. Nel caso specifico, tendo a sottolineare che l'associazione a cui appartengo ha svolto un'intensa, variegata, duratura e meritoria attività di supporto alle sofferenze del popolo palestinese, con particolare riguardo all'area della Striscia di Gaza, la più colpita dalle conseguenze delle iniziative belliche di Israele. Queste attività di supporto si concretizzano nei seguenti progetti: adozione a distanza, attraverso le quali è stato offerto aiuto e contemporaneamente una possibilità di futuro a migliaia di bambini orfani di genitori uccisi dalla guerra coloniale israeliana, così come la possibilità di fornire a questi un aiuto medico e sanitario. Il secondo campo di iniziativa della ABSPPODV si è rivolto alla necessità di mantenere vivo e far funzionare il sistema scolastico palestinese, fornendo tutto quel minimo possibile di materiale scolastico atto al regolare svolgimento del processo educativo dei giovani palestinesi, pur nel pieno del perdurare di un contesto di guerra. In questo campo di intervento, l'associazione cui appartengo si è altresì prodigata in iniziative di supporto economico per quei ragazzi che intendevano intraprendere una formazione universitaria. Il terzo campo di iniziativa si è rivolto verso il supporto e l'aiuto per i palestinesi più sofferenti e bisognosi, attraverso l'articolazione di attività che andavano dalla distribuzione di pasti caldi ai pacchi viveri, ai kit igienici e a un pur minimo aiuto economico per far fronte alle necessità basilari della vita. Quest'ultimo aspetto è stato possibile da concretizzare attraverso lo strumento del gemellaggio tra famiglie italiane e quelle gazawi, attività che nel complesso hanno riguardato e di cui hanno beneficiato decine, se non centinaia, di migliaia di palestinesi. Queste iniziative esprimono l'anima della nostra attività solidaristica, un'anima volta anche a stimolare e sensibilizzare la fratellanza tra il popolo italiano e quello palestinese, al fine di promuovere e sviluppare insieme progetti di cooperazione e contemporaneamente far conoscere e denunciare pubblicamente il livello di sofferenza patito dai palestinesi sotto il regime di occupazione. Una dimensione questa che ci ha trovati sempre presenti nelle manifestazioni pubbliche di solidarietà sotto la bandiera della promozione di unità o pace tra popoli e nel segno della giustizia e dell'umanità. Il rabbino maggiore Ovadia Youssef, in una dichiarazione ufficiale e pubblica, dice letteralmente, puntini puntini, i palestinesi sono scarafaggi che vanno schiacciati. In un'altra dichiarazione dice che i bambini palestinesi vanno uccisi oggi da bambini prima che diventino grandi. Mentre il governo israeliano esegue la mattanza contro i civili palestinesi, l'appoggio complice dell'Occidente non è mai venuto a mancare, compreso quello del governo italiano, sempre tra i primi fornitori di materiale bellico e di attività di supporto logistico, come ampiamente documentato anche la stessa relatrice ONU per i territori occupati palestinesi, per i territori, scusate, palestinesi. Gli ultimi tragici eventi consumati sulla vita stessa del popolo palestinese hanno dato ulteriore conferma che esistono due fronti contrapposti, segnati da profonde demarcazioni etiche, morali e politiche.
Da una parte c'è chi si impegna costantemente alla salvaguardia della vita, alla promozione di uno sviluppo sociale e umano basato sulla giustizia ed uguaglianza, indirizzato al rispetto reciproco e allo sviluppo di sinceri rapporti di solidarietà, mentre dall'altro si agitano sanguinosamente i signori del privilegio e del dominio, che a tal fine consumano guerre e genocidi, seminando sofferenze tali da far impallidire oggi anche le geste dei più feroci criminali che la storia passata ha consegnato alla memoria. In conclusione, noi come associazione abbiamo fatto la nostra scelta, così come diceva Don Gallo, aperte le virgolette. Quando si parla della Palestina o del popolo palestinese c'è da schierarsi. Io mi sono schierato con gli oppressi. Anche noi abbiamo fatto la nostra scelta di campo e ci siamo schierati con gli oppressi, con le vittime, con il popolo palestinese, con le sue istanze di libertà e per il riconoscimento di suoi legittimi e sacri diritti. Se vale la logica, la vigilanza, la dominanza del diritto internazionale, noi dell'associazione che della solidarietà, della beneficenza e dell'umanità abbiamo fatto ragione stessa di esistenza e di impegno contro chi sta consumando un genocidio favorito da complici spesso silenziosi e ipocriti. Di questo impegno non abbiamo che da esserne orgogliosi, per quanto pienamente consapevoli di come questo sia stato solo una goccia nel mare delle tante necessità e urgenze impellenti da dover risolvere nella striscia e nella Palestina tutta, che non troveranno certo soluzione nella retorica complice del finto umanitarismo che gli amici dell'occupante israeliano hanno sparso a piene mani in questi ultimi anni. Una valanga di ipocrisia quest'ultima, che non è riuscita però neanche minimamente a colmare il reale doppio pesismo praticato. Il criminale genocida, comunque elevato a detentore di valori di civiltà e democrazia, e per questo più o meno apertamente supportato nei suoi atti, e di contro la vittima, l'oppresso, che nel suo tentativo di percorrere con coerenza la strada della propria liberazione, o quanti hanno ravvisato in ciò i semi di un futuro altro e migliore, vengono demonizzati, perseguitati e dipinti come, tra virgolette, terroristi. Quindi, se vale la prassi, tra virgolette, del doppio pesismo, in cui si sta dalla parte dell'umanità, chi sta dalla parte dell'umanità è definito, tra virgolette, terroristi, allora io, signor giudici, lo sono. Voglio sperare che in questa sede prevalga la logica del diritto su quella dello schieramento alle logiche di convenienza dettate dalla realpolitik del sistema di alleanze e che esista per questo ancora una luce che voglia prevalere sulle barbarie. Questa era la lettera, restiamo umani, questa era la lettera firma di Mohamed Announ, presidente dell'associazione di volontariato BSPP, presentata e inviata al Tribunale del Riesame, che oggi si sarebbe dovuto esprimere.

0: Bene, interrompiamo la musica tradizionale palestinese per portarvi nel continente africano. Bentornato in diretta sulle nostre frequenze.
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Bene, con te oggi, insomma, iniziamo parlando, insomma, di questo aumento, insomma, di azioni jihadiste, soprattutto ne avevamo già parlato le volte scorse parlando degli attacchi in Mali. Però c'è stato un aumento nell'ultimo periodo e quindi anche se sai darci ulteriori aggiornamenti rispetto, insomma, a quello che sta succedendo.
1: Sì, no, in realtà c'è stato un ulteriore approfondimento degli attacchi jihadisti che erano già iniziati in maniera un po' inusitata, addirittura ad aprile, con un attacco molto forte, poi sono stati ulteriori rigurgiti, diciamo così. Quello che è successo il 18 luglio è che i jihadisti del gruppo per il sostegno dell'Islam dei musulmani, Jenin, hanno giustiziato in maniera sommaria dei soldati maliani che si erano arresi. E questo è successo il 18 luglio nella zona di Tabrishat, nella regione di Gao. E in seguito a questo attacco, sia congiunto, perché ormai operano in maniera congiunta, sia del Jenin che del gruppo separatista del fronte della liberazione della Tawadda, hanno colpito un convoglio militare che viaggiava da Hanefis a Gao. Circa 50 soldati maliani sono stati uccisi, sebbene non tutti siano morti in combattimento. E chiaramente diciamo che l'esecuzione dei prigionieri disarmati è comunque un crimine di guerra. Secondo fonti della sicurezza maliana, 18 di questi 50 soldati sono stati giustiziati in maniera sommaria e le immagini diffuse dai jihadisti mostrano soldati disarmati, seduti o sdraiati sulla sabbia, crivellati di proiettili. Tra i jihadisti coinvolti, diverse fonti identificano chiaramente Hamza Iyad, che è uno dei figli di Iyad Aghalì, che è il leader del Jenin. Comunque sia, da quello che sembra, questi soldati si erano arresi, sebbene i soldati giustiziati non siano civili, però esiste per una questione umanitaria, parla chiaro sulla tutela dei prigionieri di guerra. E chiaramente si trattava di soldati rimasti indietro rispetto al convoglio, perché il loro camion si era impantanato nella sabbia e a quel punto i soldati si erano arresi. Questo l'hanno affermato diverse fonti interne anche al movimento per la salvezza della Tawadda, che è un movimento politico e militare Tuareg, che è attivo nel Mali, nel nord del Mali dal 2016, combatte con l'esercito maliano, e anche c'è un altro gruppo, il gruppo di autodifesa Tuareg, che è un altro gruppo politico-militare alleato con l'esercito maliano. E l'esecuzione dei prigionieri è contattato in merito a questa esecuzione, l'esercito maliano non ha rilasciato dichiarazioni, ha diffuso un comunicato, il comando militare, in cui ha detto che gli aerei avevano permesso al convoglio di liberarsi dalle imboscate e ha proseguito il suo percorso. Il fronte di operazione della Tawadda afferma di aver catturato circa 20 soldati maliani durante questa imboscata, che si aggiungono a quelli che già aveva catturato a Kidal il 25 aprile durante i precedenti attacchi. Praticamente tra i 200 e i 250 soldati maliani sono in questo momento prigionieri del fronte di operazione della Tawadda, che ha invitato le organizzazioni internazionali a verificare le loro condizioni di detenzione. E infatti il fronte di liberazione cerca di coltivare l'immagine di un gruppo armato che rispetta i diritti umani per evidenziare il contrasto invece alla brutalità dell'esercito maliano e soprattutto degli alleati russi dell'Africa Corps, di Wagner, che insomma hanno fatto degli abusi documentati sulla popolazione. Quanto ai jihadisti di Jenin, da diversi mesi stanno cercando di ammorbidire un po' la loro retorica, di guadagnare una certa rispettabilità agli occhi dell'opinione pubblica maliana e soprattutto degli attori politici nazionali e internazionali. Però le esecuzioni sommarie appena compiute, diciamo che non sono di buon auspicio, e infatti molti sostenitori del governo di transizione dicono che questa è un'organizzazione criminale che pretende di governare il Sahel, e per loro sono tutti terroristi, cioè sia il Jenin e le forze di liberazione della Tawadda.
0: Ma infatti, scusate, infatti ora stiamo parlando in specifico del Mali, perché appunto sono stati questi ultimi attacchi, sapevamo pure appunto la difficoltà, no, di parecchie state interrotte, almeno le volte scorse, no? Denunciavamo anche proprio la difficoltà per arrivare per far giungere gli approvvigionamenti anche all'interno della stessa capitale. Però ad esempio nei giorni passati c'era stata anche una denuncia sempre da parte dell'ONU di come anche non solo in Mali ma un po' tutta l'area del Sahel quindi aveva subito una recrudescenza di questi attacchi, no? Soprattutto nei confronti forte dei gruppi armati dell'area del Golfo di Guinea, che anche di questo ne avevamo parlato, no? Il tentativo di aumentare gli attacchi e quindi di interrompere le vie, cioè le strade per arrivare nei confronti degli stati costieri.
1: È una strategia, perché considera che il Mali non ha sbocco al mare,
0: certo.
1: Quindi tutte le merci loro le devono prendere e importare e soprattutto dal Golfo di Guinea, esportarle dal Golfo di Guinea. Quindi per bloccare questi flussi commerciali e per i sorsi è fondamentale. Infatti la loro tattica è quella di circondare sostanzialmente le città e di tagliare ogni possibilità di comunicazione, anche di arrivo di merci. Questo lo stavano facendo con Bamako e lo fanno lì dove hanno fatto l'offensiva, con Kidal e Kabinda, Gao, che hanno cercato di circondarla. E questi loro poi sono all'offensiva perché hanno conquistato il 10 luglio, cioè il 10 luglio scorso avevano preso Anetis, adesso l'esercito maliano ha fatto un'altra operazione in cui sembra che abbia ripreso questa città, che è stata occupata dalla Covata. Questi attacchi sono attacchi molto pesanti e il bilancio dei soldati maliani insomma comincia a farsi effettivamente piuttosto pesante, e loro poi oltretutto l'esercito maliano cerca di capire, secondo anche le dichiarazioni quali sono stati gli errori tattici che hanno portato a questa situazione, cioè di capire cosa possa aver reso gli uomini dell'esercito maliano così vulnerabili. In realtà questo è un episodio, cioè non è l'unico episodio che avvenne anche nel 2012, ma in realtà i soldati italiani sono fortemente equipaggiati, spesso non sono neanche formati, a volte sono giovani di leva e quindi chiaramente hanno delle difficoltà. E poi c'è sempre il sostegno, diciamo così, degli alleati russi che però erano già arrivati, in questo caso specifico di quello che è successo il 18 luglio a Gao al momento dell'attacco, e non hanno subito perdite. Quindi questi soldati, queste milizie, questi mercenari russi si sono alleati, però non sembrano poi molto affidabili, nel senso che c'è stato un problema di coordinamento dai russi e l'esercito, perché i russi erano in prima linea, sono arrivati a Gao senza perdere un solo uomo. Quindi questa è una situazione che dura dal 2012 soprattutto poi dopo il colpo di Stato, due colpi di Stato, in realtà la giunta era salita al potere con grandi promesse di ripristinare la sicurezza e preservare l'integrità territoriale. Evidentemente hanno serie difficoltà da questo punto di vista. Poi consideriamo anche che nel 2024 l'esercito maliano e il gruppo Wagner assorbirono una pesante sconfitta a fine con l'Algeria, e qui si parlava anche della presenza di una città di Ucraina, e quindi dove morirono peraltro di fini paramilitari russi e soldati italiani anche gli scontri, e poi ci sono stati gli attacchi di aprile, quindi è una situazione estremamente complicata che in volontà il capo della giunta ha un po' sicuramente delle difficoltà a gestire. Ci sono state dopo gli attacchi di aprile anche delle controffensive da parte dell'esercito maliano e di Wagner, ex Wagner, Africa Corps, però di fatto la situazione soprattutto in quell'area, l'area del nord, è stata abbastanza instabile, e questo ulteriore attacco insomma dimostra anche la brutalità, insomma, di questi scontri, perché comunque sia, come i soldati maliani, no, sono stati giustiziati, specialmente.
0: Sì, diciamo che a suo tempo era uscita anche un po' una denuncia da parte del Mali, no? Che dietro questi attacchi o sostegno c'era anche la Francia. E altre notizie in merito a questo, poi insomma la Francia ovviamente ha smentito. Era uscita anche la denuncia sempre da parte del Mali che dietro alcuni di questi attacchi ci fosse un sostegno francese.
1: Loro lo denunciano
0: costantemente.
1: Poi oltretutto nel quadro, diciamo, di questa guerra, di questo conflitto nel Sahel, si sta notando anche che gli scontri si stanno centrando intorno ai siti minerari. Questo avviene soprattutto da parte dell'UNICEF, perché oltre a utilizzare questi siti minerari per finanziare le sue operazioni, il Yemen ha trasformato questi siti minerari, che sono soprattutto artigianali, in basi semipermanenti dove i combattenti possono alternare ruoli civili e militari, mimetizzarsi con i minatori, immagazzinare armi e attrezzature e condurre le proprie operazioni con il rischio di essere scoperti. E la recrudescenza della violenza legata alle attività minerarie non significa che i siti di estrazione mineraria siano gli obiettivi primari, però quasi il 90% degli scontri si verifica al di fuori delle concessioni minerarie e si concentra invece nelle aree circostanti, che invece si spostano questa attività mineraria, ma le comunicazioni con le città vicine dove si tengono i mercati, spesso anche in centri commerciali, con chiaramente coinvolgimento della popolazione civile. E bisogna dire che le miniere d'oro sono quelle che attirano naturalmente l'attenzione, però ci sono anche altri minerali, come il manganese, che è al centro di questi scontri. Quindi, e poi naturalmente l'obiettivo di fondo di queste forze insorgenti è quello di andare verso il Golfo di Spagna, passando verso il Golfo di Guinea, minacciando la stabilità anche di Stato. Okay. Non ti sento più.
0: Pronto?
1: Eccoti. Eccomi. C'è stato un buco.
0: Sì, c'è stato un buco. Sì, quindi sicuramente una situazione in evoluzione, una situazione in cui ancora una volta gli interessi, diciamo, economici, militari. Un'altra cosa che leggevo, sempre rispetto a rapporti ONU, quindi non so bene dire, è che comunque in questo periodo, dentro tutta l'area del Sahel, compreso il Mali, sono aumentati anche i traffici, non solo illeciti, anche di droghe, o di altre cose, quindi diciamo c'è un interesse.
1: Beh, considero una cosa, che questa guerra è una guerra che ha varie sfaccettature. È per il controllo politico, cioè nel senso che mette in discussione l'esistenza stessa della giunta militare italiana, ma naturalmente è una guerra che serve per controllare il territorio. Questo territorio non è un territorio che sperimenta l'esercito, è un territorio che è al centro di tantissime rotte commerciali, sono sempre state in realtà. In queste rotte commerciali passano tante cose, non solo entre merci, passano i migranti, passano la droga, passano. E quindi il controllo di quest'area è fondamentale. Molto spesso l'insorgenza jihadista è costituita, e così anche per quanto riguarda i quadri indipendentisti, è costituita da personaggi che avevano un ruolo all'interno del traffico di merci e di droga. Quindi insomma si allacciano, si intrecciano queste situazioni.
0: No, infatti questi erano appunto alcuni dati che, come ti dicevo, uscivano fuori da alcuni report dell'ONU. Parlando sempre di Africa, quindi è una situazione da tenere sotto controllo, perché come dicevamo già il tentativo, insomma, anche degli stati del Sahel di uscire fuori dall'ECOWAS faceva presupporre, no, degli scenari diversi o una possibilità di organizzazione fuori dai modelli imposti dagli ex colonizzatori. Ora ovviamente il conflitto sul terreno è tale che limiti la sopravvivenza della, anche rispetto alle necessità appunto della popolazione che si trova incastrata in queste aree, è ovvio che dà delle priorità completamente differenti, cioè, nel senso che se fino quando ne parlavamo un paio di mesi fa si parlava dell'ipotesi, no, da parte del Mali, del Niger, del Burkina Faso di poter fare, no, anche immaginare una forza militare congiunta, oggi hanno un problema materiale da risolvere, ognuno per problemi differenti, che impedisce qualsiasi visione strategica.
1: L'ho dimostrato ampiamente anche la reazione che hanno avuto quando c'è stata l'offensiva giurista del 25 aprile scorso,
0: certo,
1: in cui gli stati di Israele ovviamente sono stati silenti, non hanno potuto fare nulla, anche se poi invece gli accordi che hanno fondato Daesh le vedevano un intervento militare a sostenere il numero di stati attaccati, ma non hanno forza. Sei nuovamente, non ti sento più.
0: Sì, no, no, ci sono, non ti preoccupare. Io ti sento benissimo. No, ci sono, il blackout è legato semplicemente al tentativo di raffreddarmi un po'. Quindi ogni tanto mi sposto più vicino al ventilatore, per capirci.
1: Ah, certo, ma immagino.
0: Va bene, invece dicevamo, insomma, questo parlavamo del, in specifico del male, che cosa avviene in quell'area, insomma, nel Sahel. Invece ci spostiamo, diciamo, più verso il Corno d'Africa, perché con te volevamo parlare anche di Etiopia, anche lì un altro grande buco nero, ne abbiamo parlato, ne parliamo ogni volta che c'è un acuirsi delle tensioni, dei conflitti. Abbiamo visto che nelle settimane scorse ci sono state anche delle proteste più, diciamo, nei confronti del fronte di liberazione del Tigray, no? Manifestazioni contro l'imposizione della leva obbligatoria, cosa che secondo gli accordi, mi sembra, del 22 non doveva più esserci, no? Questa separazione. Comunque le tensioni in quell'area continuano e...
1: Sì, perché poi, diciamo, non solo le tensioni, ma poi purtroppo si stanno, come dire, in qualche maniera intravedendo i prodotti che sono ripreso questa guerra, che poi è stata veramente devastante. Ad Addis Abeba, a Piazza Meskele, proprio il 18 luglio scorso, è stata questa manifestazione, questa piazza di diverse centinaia di persone, alcuni giornali parlano di un centinaio di persone, altri di migliaia, non si capisce, diciamo, diverse centinaia di persone, che è una manifestazione che è organizzata dal Consiglio per la Pace e il Cambiamento dei Tigrai. Che cos'è? È un nuovo consiglio che si definisce un organismo temporaneo che ha il compito del Ministero degli Tigrai, che è frutto della separazione che c'è stata all'interno del TPLF, perché questo consiglio per la pace del Cambiamento dei Tigrai è stato ufficialmente istituito ad Addis Abeba, e gli organizzatori di questo consiglio dicono che rimarranno in carica fino all'installazione di un'amministrazione inclusiva nella regione, quindi non riconoscono il TPLF come un'amministrazione inclusiva, e riunisce 5 partiti politici e anche l'ala militare dei combattenti attivi nella regione della FARC. Questo per capire un po' chi è il soggetto che organizza questa manifestazione. Questa coalizione si oppone chiaramente alla riaffermazione dell'autorità da parte del TPLF di fronte alla situazione del Tigray nella regione. E questa manifestazione chiedeva innanzitutto la fine di quello che i partecipanti hanno definito un reclutamento forzato in Tigray, inoltre la piena attuazione dell'accordo che tu citavi, quello di Pretoria, sulla cessazione delle ostilità e il ritorno nelle proprie case degli sfollati interni. E diciamo che ha riunito molti tigrini residenti a Addis Abeba, lo slogan era basta con i rapimenti, vogliamo la pace, e gli organi.
0: No, non ho detto niente.
1: E gli organizzatori hanno affermato che questa manifestazione voleva attirare l'attenzione del governo federale e anche della comunità internazionale su quelle che loro definiscono delle forme di repressione e del deterioramento delle condizioni di Tigray. Chi era lì a parlare per conto del partito di Tigray? Che faccio è Reda, che era uno dei capi del TPLF, che poi appunto ha cambiato, diciamo così, posizione e si è allineato a lista Beba. Infatti lui era l'ex presidente dell'amministrazione provvisoria del Tigray, che ha accusato proprio il fronte di liberazione del popolo del Tigray di ostacolare lo sviluppo della regione e di prolungare l'instabilità, e ha accusato il partito di reclutare forzatamente dei giovani, di mandarli a combattere vicino Sudan, e quindi ha esortato i tigrini a collaborare per ristabilire la pace in Malinia. E hanno chiesto i manifestanti anche la fine appunto di queste persecuzioni, di rapimenti, e anche l'abrogazione di decreti che loro definiscono repressivi, e hanno esortato il governo federale a svolgere un ruolo più attivo proprio nella protezione dei civili in Tigray. Quindi hanno in qualche maniera esortato il governo federale di Addis Abeba a intervenire in Tigray. Questo è il quadro. E naturalmente poi hanno avuto anche hanno accusato in maniera molto specifica il TPLF di aver utilizzato in maniera impropria dei fondi federali destinati ai servizi sociali, pensione e sanità, sostenendo che le risorse venivano invece dirottate attraverso la corruzione, mentre i residenti continuavano a subire il deterioramento dei servizi pubblici, che in Tigray con la guerra i servizi pubblici comunque ancora non stanno funzionando. Hanno fatto appello alle madri e ai giovani di Tigray che rifiutassero quello che hanno definito una mobilitazione forzata, e hanno invitato i membri della diaspora tigrina a sostenere gli sforzi rivolti a stabilire la pace. Allora, a proposito di diaspora, questa manifestazione ha partecipato anche i membri della cosiddetta Brigata Namedu, la Brigata Blu, che è un movimento della diaspora eritrea che si oppone al governo eritrea, e si sono uniti in segno di solidarietà con gli organizzatori proprio in segno appunto di questa manifestazione contro il governo eritrea. E questa manifestazione si svolge in un contesto di denunce che rispetto a questa questione del reclutamento forzato che indagano a città, perché questo è successo per alcuni residenti, partiti di opposizione, leader religiosi, organizzazioni dei diritti umani hanno segnalato i casi di questi giovani arruolati con forza per il servizio militare. Ecco che poi il TPLF e i suoi rappresentanti hanno sempre smentito. Da parte loro la manifestazione è stata liquidata come un'operazione politica orchestrata da chi dal governo federale di Sabeba. Lo stesso Michael Azedom, che è un altro portavoce del TPLF, ha affermato che questo evento, questa manifestazione, aveva lo scopo di dipingere i tigrini come sostenitori di una rinnovata campagna militare e quindi a minare lo sforzo di pacificazione. Negli ultimi mesi comunque queste denunce sono intensificate, sono state molte testimonianze, molte organizzazioni di diritti umani, chiaramente il TPLF ha respinto queste accuse, però diciamo che la CIA, per esempio, France Press già a giugno aveva denunciato questa campagna di reclutamento, citando anche testimonianze di giovani che erano riusciti a fuggire dai campi di addestramento dove erano stati portati contro la loro volontà, o è una scelta di abbandonare le proprie città per evitare i rastrellamenti. Anche Human Rights Watch aveva accettato che le forze di sicurezza locali del TPLF, che appunto quando è tornato da 35 anni, stavano reclutando con la forza uomini, anche minori, minori trincianti. In Etiope e alcuni media sostengono che i tigrini vengono inviati, come dicevamo, in Sudan. I rapporti tra l'Etiopia e il Sudan sono molto critici. C'è stato un laboratorio di ricerca dell'Università di Yale che ha concluso all'inizio del aprile scorso ha identificato una base militare etiope vicino al confine col Sudan che stava fornendo supporto militare alle forze di supporto rapido, uno dei due contendenti della guerra tibetanese. E a maggio il Sudan ha accusato l'Etiopia di aggressione a seguito di attacchi con droni che provenivano poi dal territorio etiope. E Addis Abeba invece dice dal canto suo che il Sudan sta finanziando il TPLF. Quindi c'è un'escalation retorica per questi due paesi che si inquadra in una dinamica che riguarda anche, forse allarmante, riguarda anche il Tigray. nucleare di questo conflitto, insomma, nel 2022, che ha avuto, che ha provocato almeno 600.000 morti in nucleare. Certo, il TPLF combatteva comunque contro le forze federali, supportate dalle milizie locali e anche dell'esercito europeo che ancora si trova in Etiopia. Dopo 3 anni di relativa calma, confermato questo accordo in pace di Pretoria, però sono rimessi gli scontri tra le forze del Tigrai e l'esercito federale alla fine del 2025 e quindi diciamo che la situazione è sempre più tesa, che sono le questioni di interesse in questo contesto di tensioni crescenti e preoccupanti.
0: Indubbiamente saranno anche, insomma, anche qui dovremmo mantenere un occhio, come dire, vigile, no? Non dimenticarci di cosa avviene, perché anche se di quello che avviene non solo in Etiopia, ma passiamo anche a parlare del Sudan, no? A cui appena accennavi, in virtù appunto proprio delle linee di confine, spesso

0: dall'Unione Europea che vieta l'importazione del commercio di oro dal Sudan, e qui ritorniamo appunto ai minerali eccetera. Ed è comunque notizia nei giorni successivi che oltre l'oro un'altra sempre notizia che ci giunge dagli uffici ONU per i diritti umani, che non solo l'oro ma anche la gomma arabica è un altro, come dire, degli elementi del, dei beni che finanziano l'economia di guerra.
1: E poi la gomma arabica è un bene che finisce molto più facilmente nei nostri piatti, nelle nostre case, che non l'oro.
0: No, perché uno ha pensato sempre l'oro, no? In altri momenti abbiamo pensato cioè, i diamanti oppure i minerali, il coltan, cioè comunque il litio, cioè minerali, diciamo, terre rare, minerali di un certo spessore. Ora però si parla appunto di gomma arabica.
1: Sì, perché in pratica diciamo che il Sudan è uno dei maggiori produttori di gomma arabica. Produce il 70% delle esportazioni globali di gomma arabica grezza, e secondo gli ultimi dati disponibili prima del scoppio della guerra, per un valore di 183 milioni di dollari. Con la gomma arabica si fanno un sacco di cose, anche la Coca-Cola, la Coca-Cola. E c'è stata uno studio di un'organizzazione pacifista olandese, il maggiore rappresentante di questo paese, si chiama PACT, che denuncia come la gomma araba, se avete tratto degli altri di acacia, alimenta l'economia ombra militarizzata, gestita soprattutto dalle milizie delle forze di supporto rapido, anche perché i luoghi dove questa gomma araba viene estratta sono tutti nel Kordofan. Prima ne aveva parlato il rapporto del Consiglio di sicurezza dell'ONU relativo al 2005, poi anche l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva esortato gli stati, le imprese e le parti coinvolte, Russia e la gomma arabica, a rispettare il diritto internazionale, e sostanzialmente sollecitava una rigorosa due diligence, ci dice, no, sulla provenienza, cioè l'attuazione di regole stringenti sulla tracciabilità dell'intera filiera. Però bisogna dire che il cosiddetto pacchetto Omnibus, approvato dalla Commissione Europea, ha proposto invece una semplificazione della legislazione sulla sostenibilità di impresa, e fra queste modifiche c'è la riduzione del numero di imprese soggette agli obblighi di giustizia, limitandole solo a società di dimensioni molto maggiori rispetto a quanto prevista dalla direttiva originaria, e quindi alleggerendo gli obblighi di controllo la catena di valore. Questo vale per l'oro, che rappresenta la principale fonte di finanziamento da parte di guerra, perché gran parte della produzione di oro lascia il Sudan attraverso tutta la serie di reti di contrabbando, i siti commerciali opachi, attraverso i quali oltretutto passano anche le armi, perché poi c'è anche questo, e poi arriva l'oro in determinati Arabi Uniti, dove viene ripulito e poi riesportato verso i mercati internazionali. E chiaramente se si limitano gli obblighi di vendita ai fornitori diretti non c'è più un controllo. Il grosso della produzione invece della gomma arabica si concentrava nella cosiddetta cintura della gomma arabica, che sono regioni del Kordofan, del Darfur, controllate appunto dal RSF, e anche il Sahel, il Darfur, il Nord Bianco, Sennaar e Daresh. E comunque il Sudan continua anche adesso a detenere una quota sostanziale dell'offerta globale, nonostante tutto quello che succede, e quindi da qui poi arrivano gli appelli per interventi urgenti, nel senso che si parla della necessità che questa economia di guerra debba essere comunque smantellata, e la cosiddetta comunità internazionale dovrebbe prestare molta più attenzione alle materie prime e alle rotte commerciali che contribuiscono a mantenere viva questa economia di guerra, perché questa resina, la gomma arabica, viene utilizzata in bevande analcoliche, in alimenti, cosmetici, prodotti farmaceutici, viene estratta appunto da queste aree dal conflitto, molti sudanesi, tanti, si parla del 15% della popolazione che dipende da questo commercio.

0: base intesa, poi verso il Chad, la Repubblica Centrafricana, fino al posto di Voilà, che è il Camerun a ovest. Chiaramente poi questa materia viene esportata etichettando la fame prodotti locali e arrivando a distruggere il tracciamento. Si parla di almeno 3.700 tonnellate saccheggiate dalle forze
1: di supporto rapido.
0: Bisogna dire che questa ricerca è intitolata Come il commercio della gomma arabica fomenta il conflitto in Sudan, è stata stimolata da articoli pubblicati la scorsa primavera da Bloomberg e da Reuters, che parlavano effettivamente di questa situazione, e soprattutto Reuters diceva, come il titolo del suo articolo, era come un ingrediente chiave nella Coca-Cola e nel caramello M&M, e contrabbandato nel Sudan e devastato dalla guerra. La gomma arabica arriva qua come emulsionante in Europa, è definito con un codice E414, che è un additivo che serve sostanzialmente per i cibi, per le bevande, per l'emulsionante, un stabilizzante, un addensante, serve per prevenire la cristallizzazione di zuccheri, ed è una resina prodotta da alcune specie di acacia che crescono soprattutto nella zona del Sahel. Praticamente viene estratta dall'albero, dalla corteccia, trasuda come una forma rischiosa, poi però come il clima è secco si solidifica all'aria e quindi poi viene forma solida, viene raccolta dai produttori locali, che appunto sono contadini o allevatori poveri che hanno così una fonte di reddito aggiuntiva. E nel Sudan la gomma arabica è il secondo prodotto agricolo nazionale, perché sono valori, e di questa attività ha vantaggio in circa 5 milioni di persone, che non è poco. Poi questa gomma viene messa sul mercato, questo che sarebbe cominciare un po' di trasparenza, numerosi passaggi, e raggiunto il mercato internazionale ed è esportata verso i paesi dell'Unione Europea, anche verso l'India e il Regno Unito. Ma addirittura gli Stati Uniti l'avevano esentata, guarda caso, da un lungo embargo, quando il Sudan era indicato, quando c'era Bashir, come paese esportatore di terrorismo. Perché? Perché serviva alla Pepsi-Cola e alla Coca-Cola. E secondo le stime di alcuni giornali economici, il Wall Street Journal, prima della guerra avrebbe fornito 183 milioni di dollari a altri paesi. Quindi non può, chiaramente i miliziani, pongono balzelli, posti di blocco, $500 per il camion che trasporta 20 tonnellate di questo prodotto, e la resina è contrabbandata, dicevamo, attraverso vari percorsi, e gli importatori europei continuano ad approvvigionarsi dal Sudan. Sono gli dati Eurostat che dicono che l'importazione europea e inglese è diminuita del 25% negli anni della guerra, ma il valore è stato da 92 milioni di euro in più a 105 milioni nel 2024, è aumentato a causa del prezzo, che è aumentato il prezzo della temperatura. Quindi è un fiume di denaro direttamente legato al conflitto, e chiaramente bisogna in qualche maniera anche prendere in considerazione che esiste una gomma arabica che gronda sangue, non solamente l'oro degli amanti, e che proviene direttamente da questa zona.
1: Infatti ci sono le richieste anche di, comunque, come dire, di vietare da parte, insomma, di alcune organizzazioni di imporre le stesse procedure, come è stato fatto per l'oro del Sudan, anche per la gomma arabica.
0: Certo. Però a quanto pare le aziende,
1: cioè, gli interessi sono forse maggiori, diciamo.
0: Sì, le aziende dicono che loro controllano e spero che sia fatto il giorno del mercato opaco, ma sono queste affermazioni che non trovano riscontro. In realtà così si alimenta un mercato, e appunto si alimentano poi le forze della RSF, ma non solo, anche del governo sudanese, perché la forza sudanese ha esportato lo stesso la gomma arabica.
1: Però insomma, questo è per dire gli interessi economici che fanno sì e su cui si nasconde, o meglio non si parla se non in termini anche qui, no, di tragedie.

0: umanitaria come se fosse un problema, ma diciamo che anche da un punto di vista ambientale non è proprio un problema. No, dicevo anche qui, no? Si parla, no? O si spezzetta le analisi e si parla, no? Magari dell'oro, della gomma arabica, e si separa le condizioni, non si dà il quadro completo di che cosa e il perché, insomma, siamo arrivati a questo condizione, insomma, di invivibilità, questa guerra ormai che dura da diversi anni in Sudan, con migliaia di profughi, di sfollati, che lo ricordavamo anche alcune volte fa, forse è il numero più grande al mondo di sfollati, di campi profughi in Sudan, no?
1: Sì, la crisi umanitaria è più grande in questo momento,
0: però di cui se ne parla pochissimo, ogni tanto si accenna, ogni tanto appunto sembrano come se fossero vittime, non si sa bene, e non o si racconta o si denunciano da un punto di vista tecnico, appunto come adesso il problema dei traffici di oro, di gomma arabica, senza però ricollegare quali sono gli attori che ci sono dietro questo conflitto, chi li ha sostenuti, senza avere chiaro lo scenario, no? Che comunque un conflitto in atto mette, è una crisi umanitaria, anche perché la popolazione civile è stato impedito nei mesi passati, ad esempio, di piantare e seminare proprio in virtù dei bombardamenti, quindi alcune aree neanche quel minimo, no? Di microeconomia, di agricoltura, che pure dava la sostenibilità alle singole famiglie, insomma, a una sopravvivenza come di territoriale. Bene, tutto questo è impedito.
1: Poi lì c'è anche un problema di carestia subentrato, appunto, insomma, alla questione della guerra, ma gli interessi sono talmente ampi e soprattutto i soggetti coinvolti sono talmente tanti che probabilmente una soluzione di questa crisi purtroppo dovrà essere trovata al di fuori del Sudan, se non si muovono dei soggetti che possono condizionare, insomma, gli attori in campo, sarà un po' difficile. Però molto spesso si dimentica che questa guerra è iniziata perché si è voluto colpire una rivoluzione civile che c'è stata contro al-Bashir, si è voluto colpire soprattutto un potenziale esempio di processo di autonomia e di liberazione di paese.
0: E infatti, io non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti oggi, insomma, chiuderei anche.
1: No, direi che va bene così e che ci risentiamo a settembre.
0: Sì, se tu non puoi, i primi tra 15 giorni ci risentiamo a settembre.
1: No.
0: Vabbè, va ci bene. Risentiamo a settembre, o in privato decideremo questa cosa.
1: Sì. Ok.
0: Vabbè.
1: Ciao.
0: Intanto grazie sempre per la lucidità in cui riusciamo a raccontare così in poco spazio. Che cosa avviene, come dire, a focalizzare che cosa sta succedendo nel continente africano. Ciao, grazie di nuovo.
1: Ok, ciao.

Bene, come vi dicevamo, oggi concludiamo un pochino prima questi spazi di approfondimenti. Noi vi lasciamo quindi diciamo, normalmente a quella che è prima delle prove tecniche di trasmissioni, vi lasciamo a un po' di musica della nostra compagna automatica e a brevissimo, insomma. Poi torneremo brevissimo, insomma, con prove tecniche di trasmissione, torneremo in voce con una trasmissione musicale. Prima di però lasciarvi, volevo ricordare, e forse volevo leggerle, che insomma, la prossima settimana saremo comunque qui, magari riusciremo a parlare anche di apportarvi in altre parti del mondo. No. Pensavo di leggerla ora, ma magari no, ne faremo un approfondimento la prossima settimana. Pensavo di leggervi una lettera, ma è abbastanza lunga, che giungeva da Cuba. Magari l'affronteremo la prossima settimana, che quando ci avvicineremo anche alla data in cui stanno partendo, dovrà partire, insomma, la raccolta anche di materiali da portare a Cuba con un altro carovana, incontro, non saprei come chiamarlo, di compagni e compagni che decidono appunto di portare la solidarietà a Cuba anche in termini di beni materiali, soprattutto in termini di medicinali che in questo momento stanno fortemente scarseggiando. Noi ovviamente vi salutiamo, un saluto particolare va a tutte e tutti coloro privati e private della propria libertà in qualsiasi parte del mondo si trovino e soprattutto in qualsiasi luogo di privazione, siano carceri, siano CPR, siano luoghi di detenzione, parte del mondo si trovino.

costa caro. Non mi faccio più prendere in giro e stai sicuro che stavolta faccio anch'io sul serio. Resterei un altro minuto in questo posto, ma resisto. Devo portare a termine il programma ad ogni costo. Per questo non mi sensi, non mi vedi.

0: No, non puoi andare in giro a gambizzare la gente con un fucile a canne mozze solo perché sei incazzato con loro.
1: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Я говорю, внимание.

0: Pani per la Palestina organizza
1: cinema piazza per la Palestina
2: ad Albano, in piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

as a Babylon flow and fall. Jesus is alone on earth.

Ed è stato quasi un dispiacere. Un dispiacere interrompere questi Current 93 con ospiti importantissimi, per esempio Nick Cave, John Balance ed altri, da questo The Pretty Little Horses, ma inizia prove tecniche di trasmissione. E lo facciamo come ogni mercoledì dalle 21 sino alle 22:30. Oggi ci sarà anche 25 o'clock. Intanto ricordiamo le coordinate rispetto al sito www.ondarossa.info, anche per sottoscrivere.

Saluto a Tabula Rasa, a Cortina d'Ampezzo, un saluto a Maia in Umbria, Simone Scalise di Radio Caos in Calabria, Anna che ci sta ascoltando qui a Roma, un saluto a La Furna, realtà industrial piemontese. Saluto Cristiano Bocci di Chemical Resistance, nonché produttore, arrangiatore e tante altre cose. Vado a salutare Angela qui di Roma, Marco Magia di Progetto Sonoro che ci sta ascoltando, o meglio ci ascolterà dalla Sardegna più tardi forse.

e quindi è tempo di iniziare, e lo facciamo riprendendo e mandando in onda la seconda parte di Anatomy of Hit di Ascanio Borghi, musicista romano, chitarrista che applica, diciamo, vari effetti e attitudini alla chitarra, un magico strumento che può essere coniugato

E Ascanio Borghera ci ha abituato in passato a composizioni forse più astratte, eteree, rispetto a questa che invece in fondo ha qualcosa di insidioso, questa unica traccia, Anatomy of Heat, di ben 22 minuti, che abbiamo diviso in due parti. Giustamente Angie dice: sembra quasi un'interminabile introduzione, è vero, invece poi la traccia rimane sostanzialmente su questo tono e su questi sviluppi. Ma credete, sentirla anche per 22 minuti è un'esperienza affascinante che esclude la noia in ogni senso. Ottima la produzione di questo artista romano, che si può trovare sulla sua pagina Bandcamp. Saluto Jean-Claude Aubertot e Like Awake, maestro ambient qui di Roma. E adesso andiamo a Napoli da Raffaele Pezzella, che ancora una volta ci delizia con una delle sue numerosissime compilation. Questa volta è Solaris, music inspired by Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky's Movie, quindi mi sembra chiaro l'intendimento, una compilation ispirata proprio dal bellissimo film di Solaris, appunto, di Tarkovsky degli anni 70. Saluto intanto Alessandro Olivieri, che sposa la mia tesi sulla bontà di questa traccia, che sta ancora andando sotto la mia voce. E tornando a Solaris e i vari artisti che costellano questa compilation, questa sera ci ascolteremo lo spagnolo Club con Planet Solaris, è un progetto proprio che porta lo stesso nome, ultra misterioso, Solaris, appunto, con Life Sentience.

E quindi anche questa sera abbiamo estratto due artisti da questa compilation di Raffaele Pezzella dedicata ad Andrei Tarkovsky e soprattutto a Solaris, il suo capolavoro appunto degli anni 70. E gli artisti in questione erano Club, spagnolo Daniel Ferreira, il vero nome, e un misteriosissimo Solaris. È un, come dire, è uno pseudonimo che sta dietro a tanti artisti, devo dire, questo non so esattamente da dove venga. E quindi di conseguenza ho scarse notizie dal web nella sua interezza. Comunque una traccia questa, Life and Sentience, siderale in parte al pari della prima di Club, ma che poi ha degli sviluppi più sperimentali e arcigni. Compilation che ci ascolteremo ancora per due tracce la prossima settimana. Forse all'ascolto, io lo saluto, ma dall'alto della sua timidezza non so se mi risponderà. Saluto Saverio Evangelista di Splendor Geometrico, un progetto che abbiamo visto negli giorni scorsi in un grande festival che si è tenuto in Germania dal nome appunto VOD, Vinyl On Demand, ossia una etichetta storica che ha anche concepito un relativo festival a Friedrichshafen in Germania sul lago di Costanza, e tra quelli che suonavano c'era anche Splendor Geometrico, un simpatico Saverio Evangelista con cui abbiamo parlato a lungo e che forse ci sta ascoltando, nel caso in cui lo abbraccio. Noi invece andiamo avanti, andiamo da Philipp Münch, che i più attenti sanno essere anche il 50% dei Sun Escapes, avventura dell'Anzen, ma lui ha anche una attiva produzione solista, sempre con l'Anzen, che ci ha portato nel 2025 a sentire, e sentiremo, questo Tales from the Lower Cave, un album dello scorso anno. Rispetto a Sinescape meno legato agli stilemi appunto rhythmic and noise, ma più a una tradizione più old industrial. Ci ascoltiamo Desert Flowers Calling My Name e Just Listen.

E intanto vi confermo che ci sta ascoltando Saverio Evangelista di Esplendor Geometrico. Lo risaluto e devi sapere, caro Saverio, che in questa trasmissione, nei suoi milioni di ascoltatori, hai tantissimi estimatori. Mi hanno chiesto se ti ho baciato, ma semplicemente un bacio sulla guancia quando ci siamo incontrati, come spesso si usa nelle grosse kermesse dove incontri molti appassionati e spesso anche persone di valore. Quindi risaluto Saverio Evangelista e noi continuiamo ad ascoltarci questo Philip Munk da Tales from the Lower Cave.

Dunque, era Tales from the Lower Cave per Philip Munch. Come ho già detto, il 50% di Cinescape, il progetto storico di Rhythm & Noise, qui diciamo in libera uscita dal quel progetto e come attività solista, e come solista ha pubblicato una moltitudine di lavori. Anche questi si possono trovare nel numeroso catalogo dell'Anzen, soprattutto attraverso Bandcamp. .37, queste prove tecniche di trasmissione. Sonda rossa che ha anche la vecchia e cara modulazione di frequenza 87 e 9 e naturalmente nel web www.ondarossa.info.

E adesso un sodalizio importante tra Daniele Ciullini e le forbici di Manitou. Personaggi storici della scena industriale italica che si sono messi insieme per concepire questo Shadow Cones nel 2025, esatto. Un interessante lavoro dal quale andiamo ad estrarre tre brani: Oxlized Lieutenant, Biancone e Florence Cap.

0: Eve and Cervino, shop at magazzini criminali. Here they decide how you'll dress next spring. Pitti uomo, pitti donna, pitti bimbo, pitti trend. What a pity. Being so flashy doesn't pay the rent.
1: Here we don't sing like frogs.
2: E quindi anche questa sera un passaggio riguardante Shadow Cones, questa ottima collaborazione tra Daniele Ciullini, tornato in attività da qualche anno dopo molti moltissimi anni di assenza, e le forbici di vanità di Vittore Barone, scrittore, giornalista e musicista. Arricchisce il tutto anche la voce di Manito Rossi. Quest'ultima traccia, Florence Caput Mundanity, va a prendere un po' per il bavero la realtà mondana di Firenze. E Ciullini è toscano, credo proprio di Firenze, se non erro. Un album che è uscito lo scorso anno per la Silentes, un'altra realtà sotterranea ultravalida che esiste ormai da molti anni nel panorama, diciamo, internazionale sperimentale. E adesso andiamo in Svizzera e lo facciamo con La Luce Sia, una realtà molto molto interessante di Bellinzona, che sovente andiamo un po' ad analizzare attraverso i vari album che escono per questa etichetta di Neboys Nabasic e soci. Questa volta collaborazione tra Sokun Shibutsu Project ed Enkil. Ricordiamo Sokun Shibutsu Project, Sokun Shibutsu è un rito del buddismo tibetano assimilabile alla cosiddetta automummificazione. Enkil, anche lui lo conosciamo come ormai artista storico della scena industriale. Questo album si chiama The Black Cat Sessions e ci ascoltiamo l'inizio, una lunga traccia che porta il nome di Tricating Deep Meditation Medley.
3: Sokushinbutsu Project

lunga traccia di apertura di questo The Black Cat Sessions, una collaborazione tra Sokushi Butsu Project ed Enkil. Album concepito praticamente a metà, ossia le prime quattro tracce

Benissimo, dunque, due tracce estratte da questo mini album per l'americano Indeed To Be Shot. Per lui c'è un'altra pagina Bandcamp dove c'è la maggior parte del materiale in free download per chi può interessare. E questo era Anhedonia 95 che usciva per la Death in Venice. Progetto dunque che si pone tra industrial e death ambient, un po' sulla vena del compianto Atrax Morgue, quindi Marco Corbelli. Progetto nuovo, mentre adesso andiamo da un riferimento storico della scena industrial, ossia i teutonici Genocide Organ. Album del 2018 che porta il nome di Un conto We We Say Zwi, che prende spunto dal, diciamo, braccio armato dell'African National Congress, e quindi si parla dell'apartheid, tenendo conto che infatti queste tracce sono live e sono in realtà del 1993. Ci ascoltiamo Witkrankte.

Minacciose dunque liturgie sonore di Genosei Organ, veri e propri guastatori sonici, con un conto Wisitzvi. Saluto Visiosi Benchis da Roma, Cristina Crystal, Krillax Carotti e Massimo Santoro da Torino. Ci avviamo verso la conclusione, lo facciamo con questa collaborazione tra Oders e Cupio Dissolvi di Venusia Zuzzetta Stramonio, estratto da Oders 100, monumentale opera appunto di Oders di Massimo Mascheroni, già ascoltato in Tsukushi Butsu Project. Questa è Oders 100.24.

0: Ecco qua dunque la sigla che sancisce la fine di prove tecniche di trasmissione, anche per oggi. 22 luglio 2026 abbiamo concluso con Others e Cupio Dissolvi. Others 100.24, appunto estratta da questa mega opera che è uscito anche in USB drive ma anche reperibile su Bandcamp. Dunque, una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Tra qualche istante è entrato in tenuta da mare, quindi calzoncini, bermuda e reggiseno, il buon... ci dice qualcosa? Ecco, vai, vai.
1: Da mare o da amare?
0: No, entrambe le declinazioni. Pezzo lungo, cappello, canottiera e pantaloncini. Questo è 25 o'clock che tra breve vi stupirà con il suo contenitore.
1: Canottiera col ciuchino, eh?
0: Naturalmente, ah, è vero. C'è un bel ciuchino che dà un tocco di classe al tutto. E rutto libero, ovviamente. È tutto, vi lascio nelle mani appunto sapienti di 25 o'clock.

0: Ciao, sapete da soli che Radio Onda Rossa non mica mette spot pubblicitari per guadagnarci i soldi, quindi se sostiene soltanto con l'aiuto nostro, siamo noi la radio, siamo noi che la sosteniamo economicamente. Ciao, sapete da soli che Radio Onda Rossa non mica mette spot pubblicitari per guadagnarci i soldi, quindi se sostiene soltanto con l'aiuto nostro, siamo noi la radio. Siamo noi che la sosteniamo economicamente e siete anche voi, voi che ci ascoltate, voi che mi ascoltate in questo momento. E quindi questo è il sogno nostro, di poter andare avanti altri 40 anni o magari 400 continuando a non piare i soldi da nessuno, soltanto da parte di quelli che ci vogliono bene. 40 anni di Radio Onda Rossa, auguri da Augusto Biascica.
1: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire?

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
5: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fate bere.
9: Ah, qui comincia il territorio romano, fermatevi, non si passa, chi siete?
10: Barbari!
9: Che cosa volete?
10: Il luce di Roma!
11: Dove passo io non cresce più l'erba, caro!
9: Ma tu come ti chiami?
11: Attola!
9: Come?
11: Attola!
9: Come?
11: Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio, L come lag di sangue e A come adesso venga e ti sfascio le corna. Buttate malam, buttate malam.
12: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
13: Sappia che lei è un miserabile, ecco. Carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne pentirà, no, perché ci deve essere una legge. Mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Ma lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri.
14: Già, ma bisogna riflettere che se c'è stava una legge di questo genere stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è, in galera ci stanno solo i poveri.
13: Comunista del cazzo!
15: Here we talk about shy ladies. Movie.

0: Supporting, con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti.
1: Sì. Anatemi e rifiuti urbani. 25 o'clock. Su Radio Onda Rossa.
2: Live. Allora, raga, questa è una storia interessante che parla di... Vabbè, non la faccio troppo lunga perché c'è i miei tempi stretti. Però è dedicata a Dario e ai ragazzi della Radio Onda Rossa del 25 o'clock che ci hanno permesso di poter parlare per un'ora intera esclusivamente di vomità quando si è troppo ubriachi. Quindi direi che insomma, sto pezzo è tutto quanto loro.
3: Argomenti di un certo peso che ci piace sempre affrontare.

0: solo chiacchiere, sì.
1: Qui finisce la lezione.
0: È solo chiacchiere, sì.

Sera dalla finestra. Luglio 2026. Intanto vorremmo capire se chi ha squillato prima aveva sbagliato numero oppure era un'accoglienza a questo spazio così. Che fa Capocella di tanto in tanto nel mercoledì, nel palinsesto del mercoledì notte barra giovedì, quando viene concesso il tempo di poterlo fare, perché questo appunto è il

abbiamo la voce un po' rotta questa sera, però questa cosa qui la riteniamo poi tutto sommato abbastanza radiofonica, almeno per una radio come Radio Onda Rossa, che non è mai stata tanto una radio schizzinosa riguardo al linguaggio, ai termini, al dialetto, che le sue conduttrici, i suoi conduttori vanno, esprimono qua dai microfoni della radio. E ne parlavamo prima, insomma, dei svarioni fuori onda, microfoni aperti, bestemmioni, parolacce, cose insomma di cui a voi altri non ve ne dovrebbe fregare nulla, però insomma questo è... Poi tutto sommato Radio Onda Rossa, una radio che non è fatta di professionisti, ma anche se fosse fatta di professionisti, insomma, per il tipo di stampo, o comunque anche se, ecco, sono un milione di anni che esperienze dentro questa radio, dato che poi appunto ci ostiniamo a trasmettere, ad andare in onda dai microfoni, perché è una cosa che ci piace, è una cosa che crediamo sia anche necessaria tutto sommato. Insomma, per chi non la conosce, va bene così, deve essere così Radio Onda Rossa, deve essere una radio che parla alle menti, parla al cuore, ma parla con le parole sue, le parole della strada, le parole che non sono troppo mediate, che magari contengono anche degli errori, poi ci riprendiamo, poi ci scusiamo, insomma, questo è Radio Onda Rossa, questa è la radio. Ma proprio per questo motivo, proprio perché appunto siamo genuini e genuine, vi diamo un contributo alla radio, proprio perché non è fatta di professionisti, nessuno di noi riceve una qualsiasi forma di reddito, di rimborso spese, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo è stato qualche volta, lo è stato in maniera assolutamente sporadica e molto raramente. In particolari periodi della storia, di indeterminate circostanze altrettanto particolari. Il sostegno a Radio Onda Rossa, il contributo di tutte e tutti voi a quella che ha fatto dal 1977, ormai quasi 50 anni, vivere questa radio e potersi sostenere per le importanti, anche se appunto poi tutto sommato noi cerchiamo di tenerle al minimo, spese di che un emittente come questa deve affrontare tutti i mesi, in special modo nei mesi estivi, quando ve ne andate tutte e tutti in vacanza, giustamente ammollate un po' i remi e l'attenzione, eppure la radio le bollette le deve pagare uguale, per cui andate sul sito della radio www.ondarossa.info, andate su sostieni, ci troverete tutte le modalità per sostenere la radio. 06 491 750, per ripeterci se era un trillino di malvenuto e benvenuto, saluto, non sappiamo, una che ha sbagliato numero. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre mail, 25 o clock @ondarossa.info per le mail. Si comincia così.

ricominciamo da capo, perché questa proprio vabbè, un po' di ruggine quando non si viene in radio. Cursori messi a posto, ricominciamo prima che possiate capire di cosa

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: E chi l'avrebbe mai

che sulle frequenze di Radio Onderossa, che tanto ha combattuto. Negli anni 90 per la frequenza che era disturbata Radio Vaticana, poi potesse andare in onda un frammento di Radio Maria. Alternato così a delle preghiere o diciamo degli insulti verso la divinità. Uscito alla fine di giugno del 2026, questo Rivoltiamo, Alex Vargiu, Lorenzo Canevacci,

0: Valerio Lazzaretti e Simone Lucciola, Ultima. Versione per quanto riguarda i Bloody Riot dopo la loro reunion circa un paio d'anni fa, forse qualcosa di più. Esce questo Rivoltiamo, quindi, da cui abbiamo ascoltato un Manganello e Radio Maria, ovviamente Manganello. È stato scritto diverso tempo fa, insomma, però purtroppo, diciamo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, poi tutto sommato, tutto sommato che sbirri menano. Per fortuna che c'è conflitto. Ogni volta che c'è conflitto c'è repressione, noi ci auguriamo che siamo cauti da saper affrontare la repressione, però come dire, il conflitto è quello che ci interessa, è il conflitto quello che esprime questo lavoro. I Bloody Riot dopo
1: le parole del vino diventavano
0: oltre 40 anni
1: contro lo Stato, l'eroina, la polizia, il potere.
0: Ovviamente parlando così con Lorenzo mi diceva che
1: parole al veleno.
0: Ovviamente non ci si può aspettare che fossimo, che siamo o che siano i Bloody Riot del 1982 o del 1984, ma per ovvi motivi, diciamo, biologici. Però comunque, insomma, hanno cercato di mantenere la verve di quegli anni, lo spirito indomito, la rabbia, parola al veleno, appunto. E così, diciamo, con la presentazione di questo nuovo lavoro dei Bloody Riot abbiamo aperto anche lo spazio amichetti e amichette di 25 O'Clock, e quindi non poteva mancare.
2: Oh, ma quello che c'è in tasca
3: è spiegato una lasca.
0: Roberto Falconieri, il suo ormai penultimo lavoro, l'altro è in cantiere. Psychedelics Renaissance. È un augurio che Roberto Falconieri si fa e che a noi sposiamo. Un rinascimento psichedelico. Roberto Falconieri a Radio Onda Rossa, 25 O'Clock.

Ed era questa, Sogni Infranti, per quanto riguarda Stato d'Assedio, anche questa una uscita di quest'anno, di questa inverno-primavera. No, penso inverno, intorno a Natale la prima parte, poi sì, che era Kurdistan, diciamo in pieno inverno. Poi verso la primavera sono uscite le tracce di questo lavoro dal titolo in francese, che vabbè, state da sé, andate a cercare il titolo. Il titolo della traccia invece, questa qui, è Sogni Infranti, e racconta di un'altra guerra, di una guerra di quelle non silenziose, non silenziate, non combattute. Come quelle sui campi di battaglia, o come i genocidi, insomma, fatti con le bombe, le armi più moderne contro la gente inerme. È proprio una guerra taciuta e che è collegata, se volete, anche con le altre guerre, quelle esplicite, la guerra dei morti sul lavoro. In cui sfruttamento e guerra poi non sono così distanti l'uno. Richiama l'altro e viceversa.

0: tutto questo per continuare a mettere da parte una finestra nel vuoto. Continuare a centrare nelle poche stesse mani non tanto il capitale, ma la gestione del capitale stesso. E questa, diciamo, un po' la novità, ma non è nemmeno una novità, perché questa roba era prevista già dagli ultimi decenni del secolo scorso. Non più un capitale familiare, ma un capitale aggregato e gestito da, appunto, una tecnocrazia finanziaria. E sotto questo ci stanno i consumatori. Pavel.
1: Non provano empatia, non conoscono l'affetto, non odiano e non amano, non hanno emozioni, insomma. Se paragonata con gli standard del passato, si potrebbe senza ombra di dubbio dire che essi vivono una nubile. Il motore di ogni loro azione è la ricerca della merce. Si muovono ma non sembrano spinti da progressioni razionali di pensieri coordinati. Si muovono solo per consumare, senza fermarsi mai. Sono praticamente inarrestabili. Sono i consumatori.
2: Uno,

Non è chiaro se si tratti di un salto evolutivo definitivo del tutto irrazionale e generato dal caso o di un rapido adattamento agli stimoli e alle nuove richieste del modello produttivo e sociale impostosi tra gli umani nel corso dell'ultimo secolo. Fatto sta che in un lasso di tempo molto breve il modello comportamentale dei consumatori ha spazzato via ogni residuo di umanità. In un primissimo momento si sono registrati sparuti focolai di resistenza armata. In data odierna quasi del tutto spariti. Sembra che nulla possa fermare l'espandersi dei consumatori.

E questa è la provocazione di P38 Punk. Stiamo parlando di autunno 2025, quando con il ciclo di Bede andarono a pubblicare questa. E apro parentesi 38 Abellum, anzi Sivis Pacem P38, apro parentesi P, apro parentesi 38, chiudo parentesi Arabellum, per dirla esattamente come dovete fare per andarla a cercare sul tubo, insieme anche a Pavel con i suoi consumatori. E quindi malgrado che i consumatori si conclude appunto con una nota di disperazione, pare che gli ultimi focolai di resistenza ormai si sono esauriti, perché la misura, il modello è quello del consumo. Un po' quello che è il, così, l'acerrimo nemico di questo spazio radiofonico. L'ora rubata ai ritmi della produzione e del consumo. Rompere il circolo. Ed è forse lì che questo cerchio infernale da cui non si riesce a uscire. La morsa, il vincolo della produzione e riproduzione capitalistica. La provocazione appunto di P38 Punk e il ciclo di Beppe, che immagina in qualche maniera una ribellione nei quartieri degradati

una ribellione, una resistenza, un contropotere che ancora non è in essere, ma di cui si scorgono ogni giorno, ogni notte. I segni più nascosti e più sotterranei, più sepolti. E accanto alla repressione, appunto, quella del manganello, quella che ammazza un tizio là a Bologna. E ci si aspetta che tutto sommato sia poi tutto normale. Non vi preoccupate, state a casa, è tutto sotto controllo.

E così si può fuggire in avanti, si può tentare qualcosa in questo presente, nel prossimo futuro, ma con la consapevolezza e con uno sguardo rivolto anche all'antichità.

uscita del 27 marzo del 2026, il nuovo album Naga Light. Questo è Nagal, il singolo, The Refrain, a 25 o'clock, Onda Rossa, spazio, amichette e amichetti di 25 o'clock, cioè coloro che sono in qualche misura passati qui da queste parti a trovarci durante gli anni.

questi ragazzi invece siamo andati a trovarli noi, non tanto nella forma di Godspeed You Black Emperor, che diciamo è il collettivo che ha dato un po' animo a tutta la scena di Montreal dagli anni 90 in avanti. Invece andammo a trovare Godspeed You Black Emperor, invece non Godspeed You Black Emperor ma Silver Mount Zion, che suonarono a Roma in un lunedì notte. Di cui una parte dei componenti di Godspeed You Black Emperor fanno parte anche dell'altra formazione sperimentale. Dicevamo, ci andammo noi a trovarli che suonavano appunto ogni notte e poi facemmo una corrispondenza all'epoca con Todos, che trasmetteva a Notte Fonda del lunedì raccontando un po' come era andato il concerto.

E questo è No Tidal As of the 34 2024 2 1000 3 400.

dal momento che questo titolo del lavoro di Godspeed You Black Emperor vuole rimanere come così un suggello di fissato di qualcosa che si sa e colpevolmente gravemente dinamico invece nella sua ascesa. Andiamo a leggere l'ultimo bollettino del Ministero della Salute palestinese a Gaza, che ha riferito che il 22 luglio 2026, nelle ultime 24 ore, sono giunti in ospedale 12 nuovi martiri. 11 nuovi martiri e un deceduto a causa delle ferite riportate, più per la precisione 12 feriti, mentre molte vittime rimangono irraggiungibili sotto le macerie. Il bilancio ufficiale dell'aggressione israeliana dal 7 ottobre 2023 è di ora di 73.305 martiri e 173.918 feriti. Dall'inizio del cessato il fuoco l'11 ottobre i totali sono di 1.180 martiri, 3.810 feriti e 802 recuperi.

Babies in Thunder Cloud. Una sorta di colonna sonora del genocidio che non si rassegna. A questo stillicidio quotidiano, a questa guerra ormai si può dire silenziosa, a questo genocidio, perché appunto una parola che riassumeva quanto accade è stata provata, si è provata ad esprimerla anche nei consessi della giustizia internazionale.

un affare sporco questo del genocidio del popolo palestinese ai danni del popolo palestinese perpetrato dallo Stato di Israele.

ed è in qualche maniera una colpa dell'umanità tutta, di tutte e tutti noi, che certo ogni tanto diamo un colpo di coda, cerchiamo di far sentire le nostre voci, di agire per fermare il genocidio. Ma evidentemente né oggi né in passato ci siamo dotati degli strumenti giusti per far sì che una roba del genere non potesse accadere. Perché la questione è complicata, eh. Perché una roba del genere accade, benché sia in qualche misura sotto i riflettori. Per quanto appunto si sono operate le manovre per far tacere o per mettere in secondo piano il genocidio, per rendere, che ne so, accettabile 10 morti al giorno, come è successo oggi, 12 per l'esattezza, magari 100 no, magari 30 o 50 al giorno no, ma 10 sono accettabili. Dilazioniamo nel tempo il genocidio e lo sterminio del popolo palestinese, della gente di Gaza. In questa maniera il genocidio potrà accadere anche sotto i riflettori.

niente male con l'opera coloniale di Israele ai danni di Gaza, della Cisgiordania, del Negev, di pezzi del Libano, di pezzi della Siria, il vecchio sogno del Sinai. E fu dovuto restituire all'Egitto. Tutto sommato il delirio di onnipotenza del sionismo, la terra promessa, il luogo deputato da Dio,

fa il paio col delirio di suprematista occidentale. Per cui tutto quello che accade nel mondo deve essere letto attraverso la lente e il filtro e l'access list, come si dice, di buoni e cattivi, scritta in qualche galateo della libera Europa. Siamo nauseati di queste cose, ed è questo che dicono sotto le nostre parole. Godspeed you Black Emperor, nel musicare il genocidio, la tragedia del genocidio.

0: sapere che cosa vedo io? Vedo un mondo in cui fra 25 anni le nostre riserve di petrolio saranno finite, mentre la domanda crescerà fino al 30-40%. E noi abbiamo due oceani che ci impediscono di accedere alle maggiori riserve mondiali. Pensate che avremo degli alleati allora? Siamo il 5% della popolazione del mondo e usiamo il 25% della sua energia. Pensate che la Russia e la Cina ci aiuteranno quando avranno bisogno loro di quelle risorse? L'80% delle riserve d'energia mondiali si trovano in Eurasia, è lì che in sostanza è concentrato il tesoro del pianeta. Petrolio, gas, acqua. Soltanto in Iraq c'è il 10% delle riserve mondiali. Ben 60 su 80 giacimenti di petrolio non sono ancora sfruttati.
1: Probabilmente nella parte occidentale ce ne sono altri 100 miliardi di galloni.
0: Noi abbiamo basi in più di 120 paesi in tutto il mondo. Aggiungendo l'Iraq, che succede?

0: possiamo ricostruirla e sfruttare al massimo le sue risorse.
1: Loro restano, ma gestiamo noi. Tra oleodotti e petroliere ne avremo da finanziare la ricostruzione.
0: Un rapporto proficuo che non si spezzerà finché vivremo, sempre se ci atterremo al

0: andiamo là per sganciarci, ma per restare.
1: Segui un vero petroliere.
2: Negli anni 90 eri con noi, Cody. Hai sostenuto la corsa agli armamenti spaziali, cibernetici, elettronici. Eri d'accordo che non avremmo mai permesso a nessuno di scalzare la nostra supremazia, quindi non capisco perché adesso ti
1: rovini. Mostrarla come un'azione contro il terrorismo è come prendere le mosche a cannonate. E se chiamiamo guerra preventiva il diritto di entrare in armi ovunque riteniamo necessario, beh, ti garantisco, Paul, che ci ritroveremo in uno stato di guerra permanente in 3-4 guerre alla volta. E questo è il nuovo ordine mondiale. O è un mondo impazzito? Io dico che va rilanciata la cooperazione globale.
2: Senti, nessuno è contro la cooperazione, lo sai. Basta che siamo noi a decidere. E questo ci riporta alla realtà, se l'avessimo dimenticato. Dov'è che manca la nostra presenza? Proprio nel cuore di tutto. E cioè a dire... in Iran. Il giacimento madre, la più grande riserva di petrolio del mondo. Il 40% del petrolio mondiale passa proprio da qui, dallo stretto di Hormuz. Se controlli l'Iran, controlli l'Eurasia, controlli il mondo. Un impero. Un vero impero.

e dice on air. La luce rossa qui negli studi, nello studio 2 di Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56.

conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, appunto, via dei Volsci 56, 00185 Roma San Lollo, per far pervenire le vostre sottoscriva.

dicevamo non prima di aver ricordato il palinsesto del giovedì, almeno quello teorico, poi appunto stiamo 23 di luglio oggi ormai, quindi metteteci una pezza. Vi lasciamo appunto con la compagna automatica di Muse, che vi terrà compagnia per tutta la notte con le sue bizzarre selezioni musicali alternate alle repliche, i podcast che troverete anche sul sito della radio. Si riparte in diretta 8:10 con la rassegna stampa, che prevede appunto la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, redazionali dalle 10 alle 12:30, la replica d'impatto 12:40-13:40, tutta scena cinema dalle 14 alle 15, 16:17. Le nuove mani sulla città credo che vadano in replica, perché mi sembra di aver capito che l'ultima puntata è andata in onda proprio giovedì scorso, We Tryin. Rete internazionalista in diretta, in difesa del popolo Mapuche, in diretta certo, o forse registrato, forse magari una roba che... Così, non è proprio We Tryin, ma è uno spazio radiofonico in turno, come si diceva una volta. Kilame Azad, il canto a libertà. Notizie dal Kurdistan. Poi 20:21:30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri della radio. In Noctibus Pani 21:45 a chiudere Apostasia. Questo dicevamo sulla carta, poi boh. Un po' alla chitichella, come si dice, se ne stanno andando un po' tutte e tutti. Noi nel frattempo luppiamo Agendab Foundation.

Il nostro saluto più importante, specie in questa torrida estate, va a tutti, tutti coloro che sono costretti e costretti in condizioni di limitata libertà personale, sia carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, chiunque è costretto a stare chiuso e chiusa con queste condizioni di caldo insopportabile e degno della nostra nota, della nostra vicinanza. Noi non credo che potremmo venire mercoledì prossimo, probabilmente l'ultima puntata, chissà che ad agosto, con il caldo ancora più torrido, no, non sappiamo, magari andrà meglio. Noi riusciremo a fare una ultima puntata, comunque abbiamo salutato prove tecniche di trasmissione perché non ci vedremo mercoledì prossimo. Questo è sicuro. Dai, a tutte e a tutte. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. E se non è così, che non ci sentiamo ad agosto, dai, sarà per ottobre, penso ormai, sì. Dai, all'ascolto di Onda Rossa.

0: Estivi. Venerdì 7 agosto dalle 20.30 presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
1: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.